0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Tutti udisci cadaio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore, ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese
1: Popolo di Radio Bequit, con una puntualità veramente incredibile, infatti sono le 14:24 secondi, quindi 00. Di questo lunedì 24 agosto si ritorna sulle frequenze di RBE per una nuova settimana insieme. Dalle 2 alle 4 di ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì, potete ascoltare, ma altresì vedere, Voci Protestanti. Nella sua prima ora, ecco, parliamo dei progetti, della realtà, ma anche di discussione all'interno del mondo chiese, e poi nella seconda parte, Voci Protestanti Talk, ci occupiamo in particolar modo del nostro territorio, realtà associative, quindi parliamo proprio anche di progetti di beneficenza, di progetti che fanno del bene sia agli esseri umani, alle nostre comunità, ma anche all'ambiente. Oggi parleremo di tutto questo, ma lo sapete, questi sono giorni di sinodo e quindi abbiamo proprio una attenzione particolare ai temi, ma soprattutto agli appuntamenti che avvengono al sinodo. Come vedete, qua in studio sono solo io, Darianna Tedesco, perché Daniela Grilla è impegnata proprio in ambito sinodale, soprattutto per quanto riguarda interviste, moderazione di incontri. Quindi più tardi, tra una mezz'oretta circa, faremo proprio anche un collegamento direttamente dalla Casa Valdese di Torre Pellice con Daniela Grill, che ci racconterà quello che sta succedendo, cosa si sta muovendo. Io sono stata appunto alla Casa Valdese nel fine settimana, sabato e domenica, oltretutto un fine settimana caratterizzato da un tempo meteorologico stupendo, perfetto, tante persone sono intervenute e tanti anche curiosi sono arrivati a vedere che cosa stava succedendo anche quest'anno a Torre Pellice. Quindi cercheremo anche di riassumere quelli che sono stati sia gli appuntamenti passati, anche le tematiche che sono state discusse, ma anche quelle che arriveranno in futuro, nel senso proprio nel prossimo futuro, anche a partire dalle 4 di oggi pomeriggio. Quindi prendete, mi raccomando, una matita, assicuratevi che abbia la punta, perché la penna non sempre scrive, ma la matita certo, basta che abbia la punta, e appuntatevi appunto, ho detto punta, forse giusto qualche volta, alcuni degli appuntamenti che teste vi dirò. Abbiamo anche raccolto questa mattina, io e Daniela Grilla, degli approfondimenti di persone che sono appunto al sinodo, e parleremo di emergenza abitativa, ma parleremo anche di comunità di Iglesia Valdense, quindi di comunità in Sud America, e faremo un po' un punto della situazione sullo stato di salute di queste comunità. Ve lo dico, notizie positive, stanno crescendo, anche il numero dei giovani sta crescendo, quindi assolutamente tutte cose positive. Ecco, emergenza abitativa invece purtroppo non proprio positive, ma ci sono dei progetti per aiutare tante persone. Lo faremo, lo approfondiremo tra poco, ma adesso andiamo a sentire la prima canzone, Calcutta con Cosa mi manchi a fare.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Il sinodo delle chiese metodiste e valdesi è un appuntamento che cattura l'attenzione non soltanto di chi vive le chiese, ma anche di chi si pone delle domande sullo stato di salute della nostra società. Sicuramente i temi trattati durante i giorni di sinodo possono avere anche nascere da delle domande teologiche profonde, parlare di grandi temi del mondo e della nostra storia contemporanea, ma dall'altra parte è anche un ottimo punto di partenza per poter anche parlare, presentare quelle che possono essere delle difficoltà della nostra società, non soltanto per quanto riguarda le persone che fanno parte delle nostre chiese, quindi i fedeli o che fanno parte delle nostre comunità, ma in generale è un tipo di difficoltà che è diffuso nella nostra società. Ce ne sono tanti disagi giovanili, magari legati alle nuove tecnologie, se ne parla, se ne è anche già parlato con un incontro sull'intelligenza artificiale, ma ci sono anche degli incontri non a tavola rotonda, ma delle persone che portano anche altri tipi di temi di cui bisogna assolutamente discutere, perché possono incidere veramente tantissimo sulla vita delle persone. E parliamo di emergenza abitativa. Questa mattina io e Daniela Grill, proprio alla Casa Valdese a Torre Pellice, abbiamo incontrato Noemi Bertolotti, che è direttrice dell'area servizi inclusione, e il tema appunto sviluppato è proprio questo: emergenza abitativa. Che cosa ci ha raccontato Noemi? Lo sentite tra pochissimo.
2: Siamo insieme a Noemi Bertolotti, direttrice dell'area inclusione della Diaconia Valdese da gennaio di quest'anno, del 2026. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Noemi. E con te vorremmo chiacchierare di un tema che abbiamo già toccato in altre occasioni e che forse si toccherà anche in ambito sinodale, perché fa parte di uno dei tanti ambiti in cui la Diaconia Valdese si è spesa, si spende: il tema dell'emergenza abitativa, emergenza casa. Quali cambiamenti avete notato in questi ultimi anni? Se ci sono stati dei cambiamenti, quali sono le necessità che emergono dai territori, ma soprattutto dalla collettività con cui vi relazionate?
3: Sì, devo dire che in questi anni abbiamo osservato un accentuarsi della crisi generale dell'emergenza abitativa, un aumento delle richieste di soluzioni abitative transitorie, soprattutto per le persone che sono poi le persone che noi intercettiamo maggiormente, la cosiddetta fascia grigia, quindi persone che non riescono ad accedere all'edilizia residenziale pubblica, alle case popolari o a soluzioni di questo tipo, ma che sono completamente escluse dal mercato libero, sono escluse per mancanza di un reddito sufficientemente stabile, adeguato, ma anche e soprattutto per le garanzie che vengono richieste, che sono sempre maggiori, e quindi appunto un aumento di richiesta di soluzioni alternative transitorie, molto spesso per periodi brevi, in attesa proprio di ristabilizzarsi in un senso o nell'altro.
2: Ci sono delle fasce più deboli, insomma, immagino famiglie oppure single?
3: Sì, assolutamente, famiglie monoreddito, famiglie monoparentali, molte donne sole con figli vengono davvero escluse dal mercato libero immobiliare, ma anche lavoratori precari, lavoratori e lavoratrici precari, studenti, studentesse, e poi c'è sicuramente anche una grossa difficoltà per persone con background migratorio che continuano a incontrare ostacoli anche legati a una discriminazione generalizzata.
2: Sì, tu prima citavi la maggiore richiesta in effetti di standard in qualche modo da rispettare. Questa è una cosa che riscontrano moltissime persone. Sempre di più c'è appunto necessità di avere delle garanzie a lungo, medio, lungo termine, che a volte è proprio impossibile avere, ma anche per la tipologia stessa dei contratti che vengono fatti.
3: Assolutamente, alle volte addirittura il contratto a tempo indeterminato non è sufficiente, soprattutto appunto nei nuclei familiari vengono richiesti due contratti a tempo indeterminato, e addirittura vengono richieste alle volte fideiussioni sui contratti di locazione, e quindi appunto c'è proprio davvero un aumento di garanzie che molte persone non riescono a fornire in nessun modo, anche avendo una rete, anche avendo alle volte datori datori di lavoro che sono disposti a spendersi proprio per poter offrire qualche sicurezza in più ai proprietari degli immobili, spesso non basta e spesso comunque c'è chiaramente una scelta di orientarsi sul mercato dell'affitto breve, dell'affitto anche turistico, e quindi chiaramente anche questo sottrae immobili al mercato della locazione stabile.
2: Ecco, perché invece a livello, una curiosità che mi viene, non so se avete questi dati, però a livello invece di offerta, paradossalmente sembrerebbe essercene abbastanza di offerta, di oppure una percezione sbagliata?
3: A noi sembra che sia negli anni un po' diminuita, po' appunto per
2: l'offerta di case, di alloggi.
3: Sì, assolutamente, a noi sembra un pochettino diminuita. Da un lato troviamo affitti più inaccessibili con un aumento dei canoni di locazione. Dall'altra, appunto, sicuramente il mercato dell'affitto breve ha sottratto un pochettino di risorse immobiliari appunto alle locazioni di più lunga durata, e poi c'è una carenza enorme di affitti calmierati, soluzioni appunto proprio per quella fascia che ha maggiore difficoltà.
2: Cosa ha fatto? Cosa ha fatto negli anni? Cosa sta facendo? Cosa sta portando avanti la Diaconia Valdese per questa situazione di emergenza abitativa?
3: Ma allora, noi abbiamo implementato un po' un'area di housing sociale che si sviluppa in diverse città d'Italia con caratteristiche diverse. Alcuni housing appunto si rivolgono proprio completamente alla fascia grigia, quindi persone che hanno una autonomia reddituale sufficiente per poter contribuire e che con noi fanno un percorso di 12-18 mesi in cui, oltre a dare l'ospitalità in questi appartamenti condivisi tra diverse persone, c'è proprio un percorso di accompagnamento leggero per un po' la ripresa e la stabilizzazione della propria autonomia. In altri casi abbiamo sviluppato una serie di servizi collegati ai servizi sociali o comunque all'amministrazione pubblica, agli uffici casa, servizi sociali, eccetera. Quindi le persone vengono inviate e in questo contesto l'accompagnamento sociale che viene realizzato è più intensivo e quindi è proprio più in rete con i servizi.
2: La rete è comunque sempre fondamentale.
3: Quindi
2: voi vi relazionate con i servizi sociali, immagino, con appunto datori o datrici di lavoro, aziende.
3: Assolutamente. E anche società civile e terzo settore, sia nel pubblico che nel privato, la rete è proprio quello che fa la differenza.
2: Avete fatto anche dei convegni dedicati proprio a questa tematica?
3: Sì.
2: Ne avete parlato?
3: Abbiamo trattato il tema di diaconia e territorio in diversi convegni, e crediamo che sia proprio appunto il plus che può fare la differenza. Sicuramente un percorso di accompagnamento di una persona, già a partire dall'equipe, che immaginiamo sempre come multidisciplinare, non come un unico operatore, e appunto poi è assolutamente in relazione con l'integrazione, l'inclusione nel territorio e il poter offrire una serie di punti di riferimento che rimangano anche oltre a quello che è il periodo progettuale con noi.
2: Certo. Avete notato differenze, grandi città oppure contesti più, diciamo, limitrofi di territori non legati, ecco, ad una concentrazione di persone, nord, sud, est, ovest? Ci sono delle differenze che avete notato in Italia?
3: Mi sento di dire che l'emergenza è davvero
2: spalmata in modo trasversale.
3: Assolutamente sì, c'è una differenza ulteriore nelle grandi città, nelle città universitarie, nelle città d'arte, dove appunto si incrociano vari temi e quindi c'è un processo di gentrificazione maggiore, però l'emergenza abitativa riguarda veramente tutta l'Italia, credo.
2: Buon lavoro quindi a te, Noemi, all'equipe insomma che ti accompagna, ai servizi inclusione e alla Diaconia Valdese.
3: Grazie mille.
0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

purtroppo che caratterizza veramente tutto il territorio italiano, soprattutto negli ultimi anni. Chi cerca casa lo potrà confermare quanto davvero sia difficile anche semplicemente accedere ad un affitto con condizioni non riescono a includere praticamente nessuno, tranne forse un ipotetico 5% della popolazione con plurimi redditi fissi, posizioni indeterminate con garanzie, non lo so che cosa ci vuole, cioè fateci capire di cosa c'è bisogno per poter affittare un appartamentino, una stanza, una casa, avere un tetto sopra la testa. È veramente complesso, molto complicato. Quindi ringraziamo veramente tanto l'area servizi inclusione della Diaconia Valdese e in generale la Diaconia Valdese per riuscire a rispondere veramente ai bisogni delle persone, dai più semplici come quello del diritto alla casa. Ma tornando un po' agli appuntamenti, potremmo chiamarli del sinodo off, cioè appuntamenti comunque che si tengono o alla Casa Valdese o al Tempio, oppure all'interno di per esempio Galleria Scroppo, come è avvenuto ieri, quindi tutti nei dintorni, insomma, Torre Pellice della Casa Valdese. E sappiate che, anzi ve lo ricordo, oggi ci sarà alle ore 16 presso la biblioteca della Casa Valdese, dove avvengono anche tutte le conferenze stampe, le interviste, le dirette di RBE avvengono proprio dalla biblioteca della Casa Valdese. Ebbene, si terrà il caffè talk dell'AFDEI dal titolo Incontriamoci. Si terrà in collaborazione con la FEVM, cioè questo incontro di donne appartenenti anche a confessioni differenti, che si ritroveranno appunto in dialogo, un dialogo tra evangeliche e cattoliche, con interventi anche della canonista e vicepresidente del coordinamento teologa italiane Donata Horak, e poi saranno anche presenti Daniela Lucci, Mirella Manocchio e inoltre sarà un ottimo modo per poter anche non soltanto incontrare queste persone, ma avere anche la possibilità di discutere dei temi che magari sono trattati anche in seguito all'incontro stesso, anche nei giorni successivi. Incontrarsi, il sinodo è anche bello perché ci si può veramente prendere un caffè insieme, sedere, avere tutto il tempo a disposizione per poter approfondire determinati temi e anche per creare delle reti, perché questa lo capiamo sempre di più, deve diventare la forza delle nostre comunità, laddove magari il numero delle persone va a diminuire è ancor più importante riuscire a fare rete, creare delle collaborazioni anche partano appunto dal sinodo stesso. Quindi incontriamoci in collaborazione, appunto un incontro dell'AFDEI in collaborazione con FEM. Sarà presente a moderare l'incontro la nostra Daniela Grill, quindi mi raccomando, poi sicuramente più tardi ce lo ricorderà anche Daniela nel nostro collegamento in diretta dal sinodo dal giardino della Casa Valdese. Ma vi ricordo anche domani, sempre alle 16, tornerà un altro appuntamento, quindi mi raccomando, rimanete sempre aggiornati su quello che saranno gli appuntamenti dal sinodo e non solo, anche tutti gli appuntamenti correlati. Adesso andiamo a sentire un'altra bella canzone. Ho già fatto una selezione di musica italiana, non so se avete notato, bellina, penso proprio bellina, e spero vi piaccia anche Levante con Dell'amore il fallimento.

i temi di cui si è parlato lungamente nella giornata di ieri, soprattutto per quanto riguarda la conferenza stampa, il sinodo si interroga sulla democrazia. Parlare di democrazia può sembrare qualcosa di semplice, quasi di banale, ma guardandoci attorno ci si può rendere conto quanto questa democrazia, perlomeno come la intendiamo noi contemporanei dagli ultimi 20-30 anni, sia in pericolo, anche laddove si parli di democrazia in stati in cui sembrerebbe strano parlarne altrimenti. Non stiamo parlando di contrapposizione con la monarchia, ma parliamo di un pericolo per quanto riguarda i diritti civili che sembrano acquisiti, ma che in situazioni che vengono presentate molto spesso da degli stati apparentemente democratici come di emergenza, vanno a ledere proprio la libertà, non soltanto libertà individuale, ma anche la libertà di espressione di intere comunità. Questa è stato un po' proprio il punto centrale della discussione della conferenza stampa di ieri del Sinodo Valdese, dedicata appunto a democrazia in pericolo, democrazia da fare. Mirella Manocchio insieme anche a Daniele Bosciard e Pavel Gajewski, si sono proprio interrogati su questo tema. Vi invito a recuperare quello che è stato un po' il racconto sintetizzato sul sito nev.it, ma anche recuperate la diretta di YouTube che abbiamo tenuto proprio a RBE, come facciamo con tutte le conferenze stampa e con altri appuntamenti appunto correlati che stanno avvenendo durante il sinodo. Li ritrovate tutti sul nostro canale YouTube e ovviamente vi ricordiamo anche che ogni giorno ci sono conferenze stampa in cui vengono anche approfonditi, non vengono soltanto presentati i temi di cui si parlerà, ma vengono proprio approfonditi determinati temi molto importanti, molto interessanti per analizzare il presente e riuscire ad avere delle prospettive future comuni, non soltanto in quanto chiese metodiste e valdesi, ma uno sguardo che possa veramente influenzare anche il governo italiano, ma proprio un'attenzione a livello internazionale su determinati temi. Parleremo tra pochissimo anche con Daniela Grilla, quindi rimanete in ascolto di RBE e adesso rimaniamo con Levante, che comunque ha passato tanti anni a Torino, ha cominciato a fare i suoi primi concerti proprio a Torino. Uno dei suoi grandi amici con cui condivideva anche il palco quando erano semi sconosciuti, Bianco, con La solitudine perché c'è.

0: ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le 6.30, le notizie di Popolare Network. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Questa mattina Teheran ha anche detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. La Cina, il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi.
1: Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la decisione è la diretta conseguenza delle politiche della nuova leadership siriana. La misura era in vigore da quasi 50 anni, ora dovrebbero essere rimossa l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. In Siria il governo di al-Sharaa ha preso il posto del regime di Assad nel dicembre del 2024.
0: L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato. Le difese aeree russe sarebbero entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. Non è chiaro però se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Non si hanno al momento notizie di vittime. Ieri, durante la riunione dei volenterosi, i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky.
1: Ieri ad Amatrice la commemorazione per ricordare il terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia facendo quasi 300 morti, presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un gruppo di cittadini ha organizzato una cerimonia alternativa dichiarando: non abbiamo bisogno di passerelle ma di risposte. La ricostruzione dei borghi distrutti dal sisma, 10 anni appunto dal terremoto, prosegue ancora a rilento.
0: Il caro carburanti, il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. E la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio dura solo fino a domani. Il governo è in difficoltà, uno sconto più prolungato costerebbe centinaia di milioni. E anche le speranze che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. Bruxelles ha ricordato che questi interventi sono competenza degli Stati membri. La maggioranza però non è concorde sul tema. Ieri il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito la sua contrarietà.
1: A Palermo le autorità sanitarie hanno confermato che in città non si registrano al momento altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana aveva provocato la morte di una bambina di 4 anni non vaccinata e il ricovero del cugino. Sono state registrate invece una decina di positività appunto alla difterite, ma tutte asintomatiche.
0: 9 persone, tra cui 2 bambini, sono state soccorse ieri sera in seguito a un incendio scoppiato in uno scantinato a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. I residenti del palazzo sono stati evacuati.

0: Le 6:33 minuti, per ora è tutto, le notizie tornano alle 7.
1: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a chi è presente sul luogo, la nostra inviata Daniela Grill. Ciao Daniela.
2: Buongiorno, inviata al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, dove peraltro anche tu, Darianna, eri fino a poche ore fa, eri anche tu presente qua nel cortile della Casa Valdese, dove in questo momento c'è la pausa. Quindi diciamo che le persone in attesa di riprendere i lavori alle 3 del pomeriggio stanno le deputate, gli ospiti, pastori e pastore stanno insomma chiacchierando tranquillamente, passeggiando, prendendo il caffè, insomma si stanno rilassando un attimo in queste due orette di pausa tra una sessione e l'altra.
1: Ecco, perché dicevo prima che il partecipare al sinodo è anche un ottimo modo per incontrare delle persone, per avviare degli incontri, dei dialoghi, magari delle future collaborazioni, quindi anche in momenti di pausa mica ci si riposa, anzi sono quelli
2: più importanti, assolutamente, perché è vero, come dici tu, è il momento di intanto appunto conoscere magari dal vivo persone che forse hai sentito solo al telefono, con cui ti sei relazionato a distanza per qualsiasi tipo di progetto o di evento. Il momento in cui appunto magari butti giù le idee per dei percorsi comuni. Per noi è il momento in cui si organizzano le interviste, esatto. Quindi no, sono dei sì, momenti di pausa, ma sempre proficui, diciamo, assolutamente.
1: E pochi minuti fa, in realtà no, circa un'oretta fa, si è conclusa anche la conferenza stampa di oggi, iniziata alle 12:30. Tu eri presente, cosa è stato detto, quali sono stati i temi affrontati?
2: Allora, il tema della conferenza stampa di oggi era disordine globale alla ricerca della parola che cura. E quindi insomma è stata proprio una conferenza dedicata al tema delle parole, quali sono le parole che usiamo, come le usiamo, quando le usiamo, che significati possono assumere. Hanno preso parte a questo momento di conferenza Tancia Enoch Belforte, segretaria attuale della Federazione delle Chiese Giovanili, Federazione Giovanile Evangelica in Italia, Letizia Tomassone, che è una pastora, e Daniele Massa, che è l'attuale presidente della Diaconia Valdese. Ognuno di loro ovviamente ha declinato questo tema a seconda dell'impegno portato avanti. Interessanti gli spunti che sono stati dati rispetto al concetto stesso di disordine. Un disordine che non sempre per forza è una cosa negativa, a volte il disordine può anche essere foriero di nuovo ordine, quindi un modo per magari rivoluzionare un pochino le nostre abitudini, i nostri approcci ad alcuni temi, magari passando anche un momento di crisi, però arrivando poi a dei risultati diversi e non per forza meno belli dei punti d'inizio. Quindi mi è piaciuta molto, no, questa visione del disordine come anche spunto creativo, come
1: stimolante.
2: Non per forza, sì, come stimolante, non per forza, ecco, come un punto d'arrivo in cui non c'è più una via d'uscita, anzi ce ne possono essere. Poi si è riflettuto sul fatto che il disordine solitamente appunto produce pluralità, la pluralità produce percorsi di confronto nuovi. Mi sono annotata ad esempio delle parole belle che sono state dette, è stato detto al sinodo, durante il sinodo o in generale comunque il lavoro delle chiese è quello anche di contrapporre a volte delle parole ad altre. Alla parola guerra si contrappone la parola dialogo, alla parola riarmo si contrappone la parola disarmo, alla parola potere si contrappone la parola democrazia e diritti. Quindi ecco, una parola in qualche modo, delle parole che in qualche modo rilanciano su quello che vuole essere un concetto di maggiore condivisione, maggiore pluralità, confronto in periodi che sappiamo bene non sono così semplici da questo punto di vista.
1: E se vogliamo, il tema di oggi si ricollega proprio a quello di ieri, perché in una democrazia la pluralità delle voci, ma anche l'incontro scontro attraverso anche l'utilizzo corretto di determinate parole è assolutamente fondamentale proprio per la crescita di uno Stato, ma in realtà proprio di una comunità che si possa definire democratica. Ma passando, esatto, ad altro argomento, Daniela, Oggi alle 4 abbiamo ricordato che ci sarà un caffè talk dal tema incontriamoci, anzi questo è il titolo, incontriamoci. Quale sarà il tema di oggi in particolare su cui ci si andrà ad incontrare?
2: Allora, l'incontro previsto per quest'oggi, per questo lunedì 24 agosto, incontro ricordiamo organizzato dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia e dalla Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, avrà come tema la Bibbia letta e meditata dalle donne, un dialogo tra evangeliche e cattoliche, e con noi in effetti ci sarà una canonista cattolica, attuale vicepresidente del coordinamento teologico italiano, delle teologhe italiane, quindi aspetto prettamente femminile, Donata Horak. A lei chiederemo che cos'è il coordinamento teologhe italiane, come lavora, quali sono i percorsi ecumenici che sono stati avviati. E poi invece Daniela Lucci, vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche, e Mirella Manoni, attuale presidente dell'AFDEI, parleranno del ministero femminile. Anche nelle chiese protestanti il ministero femminile ha avuto una storia tutt'altro che scontata. Quindi insomma si ripercorrerà un po' la storia, si arriverà all'attualità. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, ovviamente le difficoltà del potersi inserire in questo ambito di lavoro che al momento è ancora prettamente maschile, però qualcosa lentamente si sta muovendo. E per quanto riguarda le chiese protestanti, in particolare metodiste valdese, il percorso che ha portato all'accettazione appunto del ministero femminile.
1: Quindi temi molto interessanti, come ne arriveranno anche nei prossimi giorni, perciò alle 4, praticamente al termine della diretta di Voci Protestanti, si cederà metaforicamente la linea appunto alla biblioteca.
2: Mi faceva sorridere Darianna, perché alla fine di Voci Protestanti Talk inizia il caffè talk dell'AFDEI.
1: Vedi che
2: continuiamo
1: tutto
2: a talkeggiare.
1: Ma certo, ma si talkeggia sempre, soprattutto al sinodo. Anzi, se volete incontrarci, ci vedrete come palline impazzite da una parte all'altra, soprattutto i nostri valorosi tecnici, ma ci potete anche trovare nel tendone entrando
2: locale mie spalle.
1: Esatto, guardate, esatto. Quindi andando sulla destra della Casa Valdese trovate proprio il tendone dove ci sono i vari banchetti di varie realtà del territorio, ma c'è anche FDEI, ci siamo noi, c'è il collegio Valdese, ci sono tante realtà, ma anche da tutto
2: il Mediterranean Hope,
1: esatto.
2: Sì, tantissime realtà delle nostre chiese, sì.
1: E quindi se volete incontrare queste realtà, ma anche contribuire proprio acquistando magari qualche gadget, sappiate che noi siamo là, siamo presenti anche per farci quattro chiacchiere, e utilizzateci come se fossimo il nostro numero di telefono 328 8757 845, oppure l'email diretta@rbe.it. Dani, io ti direi ci vediamo, ci sentiamo domani, ma in realtà per chi verrà all'incontro ci vediamo più tardi.
2: Esatto. Un saluto a te, ad Arianna, e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, radioascoltatori o videoascoltatori. Ciao.

0: tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
13: E dicevamo fino a poco fa che fare rete per le comunità metodiste, valdesi, battiste, tutte le chiese evangeliche protestanti è fondamentale perché lo vediamo, le nostre comunità sono sempre più piccole, molto spesso soprattutto i giovani tendono ad allontanarsi anche da quelli che sono dei percorsi di fede, ma c'è un'inversione, infatti di recente si può notare sia localmente, in termini un po' più piccoli forse, ma soprattutto da chiese in giro per il mondo che si trovano nuovamente nuova linfa, ecco, si ritrovano rigenerate anche grazie all'arrivo di giovani, ma l'arrivo di questi giovani non capita a caso, c'è un pensiero dietro, c'è una volontà dietro. E a proposito di questo e anche per capire lo stato di salute delle chiese in Sud America abbiamo raccolto un'altra intervista, io Daniela Grill, questa mattina dal Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi, e ve la faccio testé ascoltare.
14: Siamo insieme a Miriam Sappé, originaria della Valpellice di Angrogna, ma ormai è diventata d'adozione sudamericana, perché ci diceva prima che sono 12 anni, Miriam, che bazzichi in Uruguay, zona Argentina-Uruguay, e di fatto ormai è diventata un po' la tua seconda patria.
15: Forse prima,
14: chi lo sa, sono interscambiabili.
15: Esatto.
14: E sei un membro attivo dell'Iglesia Valdense, quindi del ramo sudamericano della Chiesa Valdese del Rio della Plata, in cui in modo particolare Miriam ti sei impegnata nel lavoro con i giovani. Quindi è nato in questi anni un gruppo che si è occupato di un progetto, che adesso dirò malissimo, Renascimento, che è un progetto che vuole proprio promuovere la partecipazione dei più giovani all'interno delle chiese. Come era nata l'idea? Faccio un piccolo riassunto.
15: L'idea è nata nel 2022, uscendo un po' dalla pandemia, dalla Messa Valdense. È stato un buon progetto per cercare di rigenerare energia e attività nei giovani. È stato un progetto abbastanza unilaterale della parte della tavola, della Messa, che poi è stato proposto al Sinodo, è stato discusso, criticato, riproposto, ed è poi nato questo progetto Renascimento, che implicava da una parte il progetto con la SEVA, quindi di finanziamento per l'attività, perché poi gli spostamenti sono cari e se vogliamo fare incontri, che sono le cose che... gli incontri sono il momento in cui i giovani e le giovani sentono di essere parte della Chiesa e hanno voglia poi di partecipare. Per fare gli incontri, le distanze sono tante, servono soldi, servono finanziamenti, e d'altra parte un'equipe di lavoro che potesse accompagnare questi progetti e questo processo di rinforzamento delle attività giovanili. All'inizio l'equipe era composta da 5 persone, ci siamo sentite qua nel 2024, penso,
14: sì,
15: pochi
14: era
15: mesi
14: metà
15: dall'inizio.
14: Strada, diciamo. Sì, in effetti con la posticipazione dell'inizio era,
15: esatto,
14: più all'inizio che non
15: è stato
14: strada.
15: Nei primi sei
14: mesi. Adesso si è concluso.
15: Si è concluso qualche settimana fa, il 31 luglio.
14: E quindi all'inizio eravamo in cinque,
15: poi dopo il primo anno siamo rimasti in tre. E gli ultimi mesi eravamo in due,
14: okay,
15: quindi è andato, okay, semplificandosi la composizione dell'equipe, però abbiamo lavorato molto bene con le chiese, con le comunità, con alcune comunità più che con altre, dipendendo poi da quanto priorizzassero il lavoro con i giovani e le giovani in quelle comunità.
14: Sì. E i giovani e le giovani, come avete visto un incrementarsi? Sì. C'è stato un numero stabile? Com'è?
15: È stato un bel lavoro perché si è vista la differenza. E se all'inizio erano poche la composizione dei giovani nelle assemblee più grandi, che fino a qualche anno fa erano molto popolate, e dopo la pandemia erano di 15-20 persone. E con questo lavoro comunitario è incrementato molto il livello di giovani, la presenza. L'anno scorso al Juju, che è un campo argentino, quindi solo di giovani argentini, c'erano più di 90 persone. Quindi si è visto molto cambiare la partecipazione, anche non solo a livello di numeri, ma di volontà di esserci, sia da parte delle giovani che da parte delle comunità, di poter lavorare insieme in forma intergenerazionale.
14: E alla fine questo dialogo intergenerazionale non è poi così difficile da mettere in pratica, se però
15: c'è la volontà di farlo,
14: si va incontro uno con l'altro.
15: Esatto. Che è un po' la sfida comunque, che continuerà ad esserci sicuramente, perché non è facile, perché ci sono le tradizioni che permangono, ci sono necessità diverse e modi di essere chiesa che sono diverse e che, quando si possono complementare, diventa una cosa molto molto bella, molto ricca, però non sempre è facile riuscire a creare questo dialogo.
14: Certo. Le chiese poi, peraltro, dell'Iglesia Valdense sono composte da chiese molto rurali, ma anche chiese in grandi città. Avete notato differenze in questo senso?
15: Ci sono grandi differenze. Abbiamo un lavoro di pastorale giovanile nelle città che è un processo lungo, su cui stiamo lavorando, ma è ancora difficile. È difficile riuscire a ritrovare le persone che sono partite per studiare all'università e che poi sono rimaste, darle di nuovo un'identità di comunità nelle città.
14: Certo.
15: In cui è più difficile,
14: molto dispersivo.
15: Più disperso. Ci si sta lavorando, si sta facendo un buon lavoro, però è lenta come lavoro, come aggregazione.
14: Mentre nelle comunità forse più piccole.
15: È più facile soprattutto con adolescenti. Penso che la maggior parte del lavoro sia stato con adolescenti, perché i giovani hanno già il movimento juvenil, che lavora, che è un po' come la nostra FJ, che lavora con gli universitari, quindi 18 anni in su. Mentre mancava un po' la parte dell'adolescenza, anche perché nel Rio della Plata non abbiamo il precatechismo, il catechismo strutturato come qui. Quindi c'era, dopo la scuolita biblica, c'era questo momento di dispersione.
14: Ok.
15: E il grosso del nostro lavoro è stato proprio con l'adolescenza.
14: Non perdere i contatti prima poi dell'età un po' più matura.
15: Esatto,
14: diciamo.
15: Dare uno spazio di ritrovo, di discussione, di riflessione.
14: E quali sono i temi che sono emersi dai ragazzi?
15: Credo che siano simili a quelli di qui. L'identità è molto forte.
14: Ok.
15: Il bisogno di spiritualità, che fino a qualche tempo fa era più politico, era più una richiesta politica, adesso è molto più sulla spiritualità. Penso che ci sia la necessità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di poter sentire di essere importanti, che in una società in cui si perde un poco questa aggregazione, questo sentirsi parte della comunità, la speranza nel futuro, le chiese lo stanno offrendo, e quindi stanno tornando molti giovani che erano andati via, perché sentono che è il modo in cui possono esistere ed essere parte di qualcosa di più grande ed essere parte della trasformazione, dove possono trovare la speranza, che a volte anche noi adulti manca abbastanza.
14: Sì, è vero. Quindi insomma una sorta di protagonismo, però proattivo, cioè propositivo.
15: Esatto.
14: Che vuole portare magari anche qualche cambiamento. E voi come KIP, dicevi, siete partiti in 5, poi vabbè, qualcuno ha lasciato strada facendo, avete modificato il vostro modo, avevate un'idea magari all'inizio e poi è cambiata?
15: Sì. Non è stato facile all'inizio perché non era un obiettivo molto chiaro.
14: Okay.
15: E dovevamo creare il lavoro.
14: Era una cosa nuova.
15: Era
14: certo.
15: Nuovo. Quindi il primo anno è stato difficile. È stato difficile creare questo dialogo, capire in che spazi poter inserirci, non prendere protagonismo quando c'era un protagonismo giovanile importante. E poi pian piano sono le comunità stesse che sono appropriate dello spazio, di questa opportunità, e quindi hanno cominciato a coinvolgerci e abbiamo creato sia reti fra le comunità che poi portato lì dove si chiedeva che potessimo accompagnare. Quindi è stata più una appropriazione delle comunità. Che forse sono
14: lavoro nostro. Adattate alle richieste anche,
15: sì.
14: In qualche modo.
15: E lì dove appunto la comunità era più forte e ci chiedeva più collaborazione, abbiamo potuto creare cose molto più ricche, più,
14: certo,
15: interessanti.
14: Belle.
15: E un'altra cosa che,
14: sì,
15: ha aiutato moltissimo questa trasformazione È stata una decisione sinodale dopo il primo anno di valutazione di come stesse andando. Ci si è resi conto che il territorio non stava riuscendo a ad avvicinarsi a questa proposta, e si è creato un gruppo di lavoro che fosse con una referente per ogni territorio, okay. Quindi ogni presbiterio, che sarebbe il distretto qui, e più la presenza della CAH, che sono le persone che lavorano con i giovani, questo coordinamento delle attività dei giovani. E tutti insieme questo gruppo ha accompagnato il lavoro dell'equipe, aiutando ad arrivare ai territori e portando la riflessione, approfondendo la riflessione a livello istituzionale anche. Ed è a questa equipe che adesso sarà, è stata data il mandato dalla parte del Sinodo di creare una politica istituzionale di lavoro con i giovani, e che darà continuità a, questa, a questo processo, a questo lavoro, adesso che l'equipe non lavora più.
14: Quindi si conclude il lavoro dell'equipe, il progetto Renascimento, ma non si interrompe questa volontà di lavorare con i giovani, e quindi proseguirà in qualche altra formula e maniera.
15: Esatto, si sta creando questa nuova formula e maniera, si sta portando la discussione al Sinodo.
14: Il sinodo che avverrà a febbraio, il sinodo delle chiese valdesi
15: nell'estate rioplatense.
14: Nell'estate rioplatense, che per noi è l'inverno, però si terrà appunto.
15: Nodale delle comunità.
14: È stata soddisfacente.
15: Perché è stato
14: contenti.
15: Molto bello vedere che cominciano a dare davvero la priorità alle giovani giovani, non vedendoli come il futuro della Chiesa, ma come
14: presente.
15: Il presente e il lavoro intergenerazionale di adesso.
14: Bello,
15: di oggi.
14: Molto bello. Beh, allora Miriam, quando tornerai, poi ci aggiornerai su come proseguirà questo lavoro. Grazie, buon ritorno.
15: Grazie mille.
13: Ringraziamo ancora Miriam Sappé per questo suo racconto, per il racconto di quello che è stato fino a pochi anni fa, di quello che adesso appunto la realtà dell'Iglesia Valdense del Rio della Plata. Quindi vi daremo aggiornamenti anche, chissà che in futuro non si riuscirà anche venendo un po' incontro a quelle che sono le differenze di fuso orario, di collegamenti, rapporti anche con loro. Quindi molto molto interessante. Sono le 15:01 minuti, quindi concludiamo qua la prima ora di Voci Protestanti, che potete anche sentire in replica la mattina successiva dalle 6 alle 7 del mattino. Non vi ho salutato, personcine del mattino, vi abbraccio cada uno, ormai probabilmente o siete già svegli da un po' o siete già in viaggio, insomma prendete un caffè anche da parte mia. E invece passiamo alla seconda ora di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, tra pochissimo.
12: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
6: Popolare Network.
8: Le 7 in punto, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev, 2 morti a Zaporizhia. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai siamo abituati, è la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, ha detto che le sanzioni non servono e che continuerà a difendere i suoi interessi. Dopo quasi 50 anni, gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dagli stati che sponsorizzano il terrorismo. La misura dovrebbe permettere ora gli investimenti privati americani nel paese. Governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti. L'ultima mini proroga dura solo fino a domani. Salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È prerogativa degli stati, ha ribadito Bruxelles. Le notizie tornano con il giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 25 di agosto, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. In chiusura ascolteremo l'inno numero 9, Popol Fedel. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Silvia Geimè della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 57 leggiamo il versetto 2. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, leggiamo il versetto 24. Gesù disse: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.
3: Che cos'è la preghiera? E cosa bisogna chiedere all'interno di una preghiera? Si può chiedere tutto, anche le cose impossibili, o si può chiedere invece qualcosa di minuscolo, di piccolo? In ogni caso, la preghiera è un tema per moltissimi teologi e teologhe. Ad esempio, Martin Lutero, padre della Riforma protestante, considerava la preghiera il motore fondamentale della vita quotidiana e spirituale del credente, al punto di affermare che essa è l'occupazione più importante della cristiana e del cristiano e che bisogna pregare brevemente, spesso e con intensità. Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra, metteva in luce come la preghiera non servisse a informare Dio, ma a esercitare la fede dell'essere umano. Le nostre preghiere non devono quindi essere concepite per legare Dio ai nostri desideri, ma per sottomettere i nostri desideri alla volontà di Dio stesso. Søren Kierkegaard, il filosofo e teologo luterano danese, invece si concentrava sulla dimensione interiore trasformativa del dialogo con Dio. Per lui pregare non significava ascoltare se stesse o se stessi parlare, ma mettersi in silenzio e aspettare finché non si ascolta Dio. Dietrich Bonhoeffer, il teologo luterano tedesco, martire sotto il regime nazifascista, legava strettamente la preghiera alla lettura della parola biblica e all'azione nel mondo. La preghiera del mattino, diceva, decide l'andamento dell'intera giornata e pregare significa semplicemente aggrapparsi alle promesse di Dio. Karl Barth, uno dei più importanti teologi svizzeri del Novecento e molto importanti per le nostre chiese, la preghiera era la massima espressione della grazia divina che opera nell'umanità. Unire le mani in preghiera significava per Barth l'inizio di una rivolta contro il disordine del mondo. Dorothee Sölle, famosissima teologa della liberazione e scrittrice tedesca, nota naturalmente per il suo attivismo politico e per il pacifismo che ha portato all'interno del cristianesimo, la preghiera parla a Dio e parlando a Dio porta direttamente alla parola biblica ed è la parola biblica che trasforma la nostra azione nel mondo. Insomma, pregare significa parlare con Dio ed è fondamentale. È un'azione e contemporaneamente una parola che accompagna la nostra vita. È di questo che parlano i nostri testi biblici di oggi. Dobbiamo sapere con certezza che Dio agisce in nostro favore quando lo invochiamo, ci dice il Salmo 57, e che dobbiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno affinché possiamo raggiungere la nostra gioia completa. Le parole quindi che abbiamo ascoltato, in particolare quelle del Vangelo di Giovanni, sono le ultime parole del discorso da Dio di Gesù ai suoi discepoli prima della morte. Gesù aveva già avvertito ai suoi discepoli delle sofferenze, delle persecuzioni, dell'angoscia, del dolore che li avrebbero colpiti nei giorni, nei mesi, negli anni a venire. Quindi aveva promesso loro

Ci sono chiare quelle che sono le nostre necessità e queste necessità possono essere sottoposte a Dio affinché, questo è interessante, non affinché noi raggiungiamo la serenità, non soltanto perché possiamo andare a dormire sereni, ma per raggiungere la gioia completa. Questo è molto interessante. Quindi Gesù dà naturalmente le istruzioni anche sulla preghiera ai suoi discepoli, ma soprattutto quello che ricorda loro è che non devono preoccuparsi di trovare le parole giuste, perché la preghiera deve venire fuori da quel dialogo costante che sia con il Signore stesso e che queste preghiere devono avere proprio l'obiettivo di realizzare la gioia più completa, dopo aver chiaramente espresso le proprie necessità, le proprie richieste. Insomma, Gesù ci dice che quando preghiamo dobbiamo conservare una parte per quella che possiamo chiamare la supplica, cioè la parte nella quale noi gli raccontiamo il bisogno, che è un bisogno naturalmente molto sentito ed espresso chiaramente, e che quel bisogno in realtà ci porterà poi nella sua realizzazione da parte di Dio alla gioia completa. Quindi la cosa importante di Giovanni è che porta la preghiera attraverso le parole di Gesù a un livello nuovo e interessante. La porta come fosse una richiesta, quindi una supplica, non soltanto un ringraziamento, ma proprio una richiesta, una supplica anche di cose impensabili, come per esempio la guarigione di qualcuno. Bisogna saper chiedere profondamente, avendo il coraggio proprio di portare i propri bisogni, quei bisogni che possono fare la nostra gioia, perché il percorso che ci viene espresso all'interno di questo versetto è che appunto la vita naturalmente è piena anche di angosce, di dolore, e il dolore dei discepoli di Gesù per la morte sua proprio saranno così forti come i dolori del parto, ma saranno seguiti da una gioia incontenibile che sarà quella della resurrezione, quindi anche della nascita. E allora, care amiche, cari amici, care sorelle e cari fratelli, che ci sia possibile credere che ciascuna e ciascuno di noi ha diritto a una gioia completa e che ciascuna e ciascuno di noi ha il diritto di chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno al nostro Signore Gesù Cristo. Che Dio ci aiuti in questa sfida che non è del tutto semplice e ci accompagni ora e sempre in Gesù Cristo. Amen.

Popolare Network.

0: L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai siamo abituati. È la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, le sanzioni non servono, continueremo a difendere i nostri interessi. Il governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti, l'ultima mini proroga dura solo fino a domani, salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere, è prerogativa degli stati, ha ribadito Bruxelles. Il terremoto di Amatrice, ieri la cerimonia a 10 anni dal sisma, presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alcuni cittadini organizzano una controcommemorazione, non ci servono passerelle. Buongiorno, le 7:31 minuti, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato, ci sarebbero 2 morti. Le difese aeree russe sono entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. In questo caso però non è chiaro se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Sono almeno 2 le vittime. Ieri, durante la riunione dei volenterosi, i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky. Ma il presidente ucraino continua ad avere bisogno dei sistemi di difesa che in buona parte dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti. La strategia americana continua a non essere chiara. Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano ed esperto di ex spazio sovietico.
1: Di sicuro c'è una decisione politica alla base da parte dell'amministrazione statunitense e io credo che vogliano rimanere alla finestra per vedere che cosa accadrà, perché l'Ucraina non paga in termini di politica interna, ma c'è anche un problema economico perché i Patriot sono costosissimi e attualmente gli Stati Uniti stanno affrontando delle spese notevoli perché la presidenza imperiale ha deciso altri interventi. Del resto Zelensky ha suggerito ai volenterosi l'uso dei beni russi congelati in Occidente, che in realtà sono appartenenti agli oligarchi del Cremlino, ma in effetti si rende conto perfettamente che è un problema principalmente economico, solo che i bombardamenti continuano. Però indubbiamente la novità c'è, ed è la novità di questo attivismo di Burnham, che è sempre più cosciente delle difficoltà ucraine per quanto riguarda appunto la difesa aerea. Quello che ci si può aspettare è che Mosca intensificherà la guerra ibrida nei confronti dei paesi anche europei, proprio perché quello che più dà fastidio è il fatto che prestino assistenza all'Ucraina. In 2 modi, o prendendo di mira i paesi NATO con la propaganda e la guerra cognitiva, dove questa funziona, oppure in alternativa con i sabotaggi. Abbiamo visto molti attacchi alle fabbriche di armi in Europa e quindi sabotaggi molto materiali.
0: È stato molto attivo, come abbiamo sentito, il neo primo ministro britannico Burnham, che ha anche fatto capire di essere pronto a fare pressione sugli Stati Uniti per i sistemi di difesa. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
2: Al fianco di Kiev, Andy Burnham raccoglie così il testimone dell'ex primo ministro Keir Starmer. La Gran Bretagna è stata la prima a fornire all'Ucraina armi a lungo raggio nel 2023. Presto questi missili saranno prodotti anche in Ucraina e potranno colpire in profondità il territorio russo. In cambio, il Regno Unito avrà accesso alla tecnologia militare ucraina che usa l'intelligenza artificiale.
3: I know how hard the winters have been and the need to be ready this year.
2: Burnham ha paragonato la resistenza del popolo ucraino a quella che i britannici opposero contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e Londra ha ribadito di non temere le eventuali ripercussioni russe, che già la scorsa settimana ha richiamato il proprio ambasciatore dalla capitale britannica. Un viaggio in Ucraina, quello di Burnham, che sottolinea il ruolo del Regno Unito in questo conflitto e l'importante responsabilità che ricopre anche nei confronti dell'amministrazione Trump.
0: Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. Non sembra però che le misure messe in campo dalla Casa Bianca possano raggiungere sul serio questo obiettivo. In studio c'è Emanuele Valenti.
4: Questa mattina Teheran ha detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump, e la Cina, ricordiamo il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi, così ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino. Ieri il segretario americano al Tesoro Bessent aveva minacciato, appunto come dicevi tu Virginia, di isolare Teheran e i suoi alleati, ma per esempio tra le entità colpite non ci sono le banche e le società finanziarie cinesi che gestiscono gli affari delle importazioni di petrolio iraniano. Quindi in qualche modo quella di Washington sembra ancora una minaccia, sì una grossa minaccia, ma non un piano vero e proprio per isolare definitivamente l'Iran rispetto al sistema economico internazionale. Detto questo, in Iran la situazione economica è molto grave, ricordiamo le proteste di inizio anno proprio a causa delle difficoltà economiche con molti morti in piazza. Per la leadership iraniana questa è la minaccia principale, ancora di più di un'eventuale ripresa della guerra su larga scala. A questo proposito è finita la visita a Teheran del capo dell'esercito pakistano. Sappiamo che Islamabad è tra i mediatori tra Stati Uniti e Iran, ma la diplomazia sembra ancora piuttosto ferma, così come sembra molto lontana la fine di questa crisi.
0: Grazie ad Emanuele Valenti. Ieri ad Amatrice invece c'è stata la commemorazione per ricordare il terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia, uccidendo 299 persone. Nel borgo in provincia di Rieti, la cui ricostruzione prosegue a rilento, era presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ascoltiamo da Roma Anna Bredice, che nei giorni del terremoto è stata inviata per Radio Popolare.
5: Le ferite di Amatrice sono evidenti ancora dopo 10 anni, non solo nel paese ancora segnato dalla distruzione, ma anche nella popolazione che in parte ha partecipato alla messa nel pomeriggio alla presenza di Meloni e altre autorità, e un'altra parte invece ha voltato le spalle a quella che è stata definita la passerella delle istituzioni e ha preferito celebrare l'anniversario la mattina, come sempre è stato fatto in questi anni, dicono, in un container che fa le veci di una chiesa, perché di case e chiese vere ancora non ce n'è. La ricostruzione va a rilento, bisogna ripristinare al più presto la normalità, ha chiesto Mattarella, ma è un appello a cui fanno fatica a crederci i familiari delle vittime e i residenti di Amatrice, che ora vivono in prefabbricati, dove il caldo di questi mesi ha reso ancora più feroce l'estate. Forse per questa disillusione, 5 commissari per la ricostruzione in 10 anni, l'alternanza di governi di diversi colori, sempre pieni di promesse ma con pochi fatti, forse per questo che anche il cardinale Zuppi ha cercato di lanciare un suo messaggio a chi non ha voluto esserci ieri pomeriggio. Le autorità non sono quelle in prima fila, ha detto, sono i familiari delle vittime, ricordando poi che non è umano girarsi dall'altra parte sia quando avvengono i terremoti che quando scoppiano le guerre. Giorgia Meloni ha partecipato alle commemorazioni con un volto teso per l'occasione, certo, ma forse anche per il timore di fischi e proteste. Non ci sono stati, probabilmente i più arrabbiati hanno preferito non esserci, hanno ricordato le 299 vittime in un altro momento, in un altro luogo. La Presidente del Consiglio ha incontrato brevemente alcuni familiari delle vittime di Amatrice, ha partecipato alla messa e poi è tornata a Roma, dispensando promesse a cui in tanti fanno fatica a credere. Linea allo studio.
0: Torniamo ora a parlare di caro carburanti. Il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. L'ultima mini proroga del taglio delle accise, varata pochi giorni fa dal governo Meloni, dura solamente fino a domani. E anche la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. La Commissione europea ieri ha ricordato che questi interventi sono infatti competenza degli Stati membri e non dell'Unione. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
6: Sono mesi ormai che il governo si ostina a varare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si doveva fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete da 1,50 a 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico. E i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti, che procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
0: Le autorità sanitarie di Palermo hanno confermato che in città non si registrano altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana ha provocato la morte di una bambina di 4 anni e il ricovero di un suo cuginetto. La vittima non era stata vaccinata contro la malattia. E il caso ha fatto emergere anche una criticità nel meccanismo che prevede che per iscriversi a scuola i bimbi debbano essere vaccinati. Ci sono infatti genitori che consegnano agli istituti la prenotazione di un appuntamento per l'immunizzazione, senza però poi presentarsi per il vaccino. Abbiamo chiesto a Rinaldo Missaglia, presidente del sindacato Medici Pediatri di Famiglia, come si possano prevenire eventi di questo genere.
7: È vero che per legge nessuna vaccinazione è obbligatoria, non c'è obbligo, ma senza quel tipo di prestazione a cui ti sei sottoposto non puoi accedere alle scuole. Ma il fatto di avere prenotate le vaccinazioni davvero non ha alcun significato. La difficoltà che ci arriva, quella principale, è quella di stampo ideologico. Alcune famiglie hanno davvero poca fiducia nell'istituzione sanitaria, diciamo c'è una base di ignoranza del tutto lecita, nel senso di dire ma questi vaccini sono troppi, sono pochi, come sono fatti, mi faranno venire l'autismo, tutte questioni che quando si entra in quella confidenza fiduciaria possono essere risolte. L'altra cosa è rispettare comunque quelle che sono le perplessità dell'assistito, che si deve sentire comunque preso in carico da questo punto di vista e per esempio proporre un diverso ciclo vaccinale. L'altra cosa è far presente cosa potrebbe succedere senza il vaccino, sia quel figliolo, ma sia eventualmente anche con i compagni di scuola di quel figliolo che se non vaccinato potrebbe portare quel germe in un gruppo di persone tra cui magari ci sono dei bambini che per questioni di malattia non possono essere vaccinati.
0: In Spagna oggi si terrà la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sul tavolo la gestione della situazione a Ceuta. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
8: Passato quasi un mese e Ceuta non è ancora tornata alla normalità. E se in alcune spiagge si prende il sole, in altre ci sono ancora le tendopoli costruite dai migranti. Nei giorni scorsi 1.700 sono stati ricollocati in un centro di accoglienza allestito in tutta fretta, con in più il problema di garantire la sicurezza delle donne dopo alcuni casi di violenza sessuale. Oggi il governo di Pedro Sánchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale per creare un centro unico per la gestione dell'emergenza ed evitare nuovi ritardi. Il Ministero della Salute ha inviato 25.000 vaccini per rafforzare l'assistenza sanitaria ormai al limite. Madrid vuole anche velocizzare le pratiche di espulsione, ma si capisce già che sarà impossibile rimandare indietro tutti, soprattutto nel caso dei minori. E l'opposizione e l'estrema destra ne approfittano per alimentare il clima anti-immigrazione ed accusare Sánchez di aver lasciato tutto il peso della gestione alle autorità locali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo, ancora instabile al centro-nord, dove nel pomeriggio aumenteranno le nubi, caldo e soleggiato invece al sud.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
35: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è martedì 25 agosto 2026 e parleremo del vertice dei Volenterosi che si è tenuto ieri a Kiev, al cui termine sono stati annunciati nuovi fondi e allenamenti militari congiunti da parte dell'Unione Europea. Meloni però si è smarcata annunciando che l'Italia non parteciperà a questi addestramenti. Parleremo ancora poi di tassa sui extra profitti. 5 stati membri, tra cui l'Italia, avevano inviato una lettera chiedendo all'UE di imporre una tassa straordinaria sugli extra profitti delle società energetiche. La risposta dell'Unione è stata: ci devono pensare gli stati membri. E poi ieri il segretario del Tesoro Scott Bessent ha annunciato l'Operation Economic Outcast, l'obiettivo è isolare economicamente l'Iran, ma nonostante tutto le indicazioni fornite da Bessent sono state piuttosto generiche. Questo rientra nel quadro dell'Economic D-Day di cui parlavamo qualche giorno fa. Infine parleremo di Andy Burnham e di Kiev, perché ieri il primo ministro britannico è stato in visita a Kiev e ci sono tutta una serie di aspetti da approfondire. Insomma, iniziamo però con le testate nazionali, partendo dal titolo principale di questa mattina, ovvero riguardo al vertice di Volenterosi di ieri che si è tenuto a Kiev. Ricordiamo brevemente, in occasione dei 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica, è stato un vertice ibrido, una videoconferenza per alcuni e in presenza per altri, come ad esempio Andy Burnham. La Commissione Europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. E i fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missile, munizioni e radar. Questo l'ha fatto sapere l'esecutivo UE. Insomma, iniziamo però dai quotidiani, partendo dal Corriere, che questa mattina titola Armi e miliardi. L'Europa con Kiev, il piano di Trump per isolare l'Iran e poi il catenaccio, però sopra si legge sì di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira di Mosca, il vertice dei Volenterosi, no di Meloni alle esercitazioni. Dal vertice dei Volenterosi con la premier Giorgia Meloni emerge un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina, però appunto c'è questo no di Meloni alle esercitazioni da Mosca, leggiamo dal Corriere, reazioni minacciose. E andiamo su Repubblica, che anche si concentra su questo titolo in apertura. Kiev, passo indietro dell'Italia, da una lettura diversa rispetto al Corriere, nel senso da priorità a fatti diversi della stessa notizia. Missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei Volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni da Bruxelles, 6,1 miliardi di euro come dicevamo per la difesa aerea dell'Ucraina. E poi il Cremlino attacca Burnham, allarme bombe per Costa e Stab. Anche Stampa si dedica alla notizia con una fotonotizia, però Zelensky mai sotto Putin, Kiev festeggia l'indipendenza, si dispiange di Parigi e Londra, i missili a lungo raggio, 6 miliardi dall'UE. La fotonotizia, appunto, la Stampa si concentra più che altro sui 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica di Kiev, più che sul vertice dei Volenterosi, però non si può dire lo stesso invece del Manifesto, che questa mattina ha un titolo molto mirato, come spesso succede: poligono di tiro, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i Volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sì alla condivisione di tecnologie, per Kiev può essere la porta d'entrata nella UE, anche l'Italia partecipa ma Meloni finge di no, scrive il Manifesto. Stallo e sanzioni, la guerra senza uscita rilancia se stessa con un gesto pressoché unico per un governo in guerra. Nel giorno in cui l'Ucraina festeggia l'indipendenza, dichiara rocambolescamente all'indomani di un golpe fallito a Mosca, Zelensky ha desecretato la contabilità della difesa aerea. Nel 2023 Kiev aveva ricevuto 675 intercettori Patriot, nel 2025 ne ha avuti 364, per il 2026 la proiezione si ferma a 264. 24. Insomma, il manifesto ci racconta anche un aspetto di questa guerra che abbiamo già descritto, ovvero la difesa aerea dell'Ucraina, i missili Patriot che Zelensky sta cercando di trattare con Trump da diversi mesi. L'ultimo aggiornamento in questo senso è stato un incontro tra Zelensky e Trump nello stesso giorno in cui si erano incontrati Trump e Bibi Netanyahu, e poi il mattino dopo il Financial Times usciva con un'intervista di Donald Trump in cui Donald Trump diceva: non sono ancora sicuro di voler concedere i Patriot agli ucraini, e per adesso infatti non ci sono aggiornamenti. Andiamo poi su Avvenire, sempre sull'Ucraina, scrive: le solite armi, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori. L'inviato Vaticano Gallagher arrivato a Mosca, il summit nell'anniversario dell'indipendenza ucraina, possibili scossoni dalle sanzioni USA all'Iran. Anche Domani si concentra sulla notizia: gli alleati, esercitazioni per Kiev, e Meloni manderà solo generatori. I volenterosi celebrano il giorno dell'indipendenza con Zelensky e gli garantiscono sostegno. La premier italiana si sfila e dribbla anche la questione armi per non innervosire la sua coalizione. Fatto Quotidiano invece: Meloni è poco volenterosa ma porta Leonardo a Kiev, affare da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi ucraine, titola il Fatto Quotidiano. Guerra fondai è il titolo sotto cui rientra tutto quello che abbiamo appena letto. Macroni & Co, esercitazioni in Ucraina, Roma, Fadroni in loco. Anche il Messaggero, andiamo a vederne la prima pagina: l'Europa difende i cieli d'Ucraina, Italia niente armi, stanziati 6 miliardi per i missili di Kiev, Palazzo Chigi, noi invieremo generatori elettrici. Quindi anche il Messaggero dà importanza al fatto che la premier Giorgia Meloni si è smarcata insomma dagli addestramenti militari congiunti, come invece non faceva il Fatto Quotidiano, che si concentrava su altro. Andiamo poi per concludere sul Foglio, il Foglio generalmente di stampo più conservatore, che questa mattina ha ben due titoli per quanto riguarda l'Ucraina. Uno è: missili per una pace accettabile. La decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia. La svolta dell'offensiva ucraina e l'incognita che si cela dietro una Russia agonizzante. E poi il secondo titolo: Meloni tra Kiev e accise, rinnova il sostegno a Zelensky ma i nuovi aiuti sono in stand-by, scrive il Foglio tra parentesi. Forza Italia contro la tassa sugli extra profitti. Da una parte promette risorse all'Ucraina accodandosi ai volenterosi e ribadendo a Zelensky il fermo sostegno all'integrità e sovranità di Kiev. Dall'altra, Giorgia Meloni ha la grana di dover trovare soldi per rifinanziare in CDM entro domani il taglio delle accise. Taglio delle accise che è sempre più al centro delle cronache in queste ore, e giustamente ne parliamo anche noi attraverso i titoli dei giornali, in particolar modo concentrandoci su quelli che sono gli extra profitti. E andiamo quindi su i titoli dei giornali di oggi, però prima facciamo un cappello introduttivo, perché i ministri dell'economia e delle finanze di Italia, Austria, Germania, Spagna, Portogallo e Polonia, quindi ben sei paesi, hanno di nuovo chiesto, perché era già successo all'Unione, di imporre una tassa straordinaria sugli extra profitti delle società energetiche, cioè sui guadagni superiori alla media ottenuti in questi mesi per via dei rialzi dei prezzi dell'energia provocati dalla guerra in Medio Oriente. Partiamo di nuovo dal Corriere, ricominciamo la nostra carrellata di titoli e leggiamo dal Corriere: extra profitti, la UE, agiscano gli stati, le misure sulle accise. L'articolo di Bonafede Marro, che prosegue poi a pagina 6 e 7. Ma anche Repubblica si esprime in merito, e leggiamo su Repubblica: l'UE al governo sugli extra profitti, sta a voi decidere. La Commissione europea gela l'Italia sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere e di competenza degli stati membri, e boccia la lettera inviata dal governo ed altri cinque paesi con la richiesta di varare norme comuni. Questo reggiamo su Repubblica e ci spostiamo poi sul Messaggero, dove leggiamo: gasolio alle stelle, nodo, risorse per lo sconto accise, l'UE sui extra profitti decidono gli stati. Insomma, il nodo centrale è poi sempre quello, quindi, che l'Unione Europea ha fatto sapere agli stati membri che devono decidere gli stati stessi, non può imporre niente dall'alto. Però la riflessione invece che si fa sul Manifesto è: carburanti alle stelle, rientro senza sconto, l'UE tassa gli extra profitti è compito vostro, benzina, governo senza soldi né scuse. Il Manifesto butta la questione anche da un punto di vista più nazionale: il governo non sa più dove prendere i soldi per mantenere il taglio dell'accise sui carburanti e nemmeno può continuare a ignorare l'elefante nella stanza, si scrive sul Manifesto. L'unica soluzione è tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giorgetti aveva provato a scaricare la responsabilità di farlo all'Unione Europea, sperando che gli risolvesse l'imbarazzo, ma ieri a Bruxelles ha respinto al mittente la lettera che il ministro dell'economia aveva inviato sabato. Tassare gli extra profitti è competenza degli stati membri, che possono agire sulla base della legge nazionale. Questo toglie l'ultimo alibi dell'esecutivo, che è provato fino all'ultimo a evitare di affrontare un argomento che lo vede spaccato. Tajani si oppone, mentre Pichetto Fratin dice che non si può più andare avanti così. E quindi andiamo anche su diciamo l'area più conservatrice dei giornali italiani, andiamo ad esempio sul Giornale, che questa mattina riprende anche delle parole del Manifesto rivisitandole, perché parla di scaricabarile, benzina scaricabarile dell'Europa. Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi. Fate da soli, il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul salasso, si scrive sul Giornale. Interessante vedere come il Manifesto dica che è il governo che si deve assumere la responsabilità, mentre il Giornale dice che è l'Europa che deve farlo. Il prezzo del petrolio fuori controllo, leggiamo ancora dal Giornale, quotidiano diretto da Vittorio Feltri. 8:11, noi ci fermiamo giusto per un paio di minuti. Tempo di prendere una boccata d'aria, ma noi non vi lasciamo soli, almeno per chi ci ascolta in radio. Per chi ci ascolta su YouTube invece dovrà attendere ancora un po'. In ogni caso, prima di abbandonarvi, vi ricordo che c'è un numero, il 328-8757-845, per scriverci, oppure potete inviarci un messaggio sulla chat che trovate appunto in diretta su YouTube. Tra parentesi, salutiamo Lia che ci saluta e scrive buongiorno e buona rassegna stampa. Buongiorno anche a voi che ci ascoltate. Noi appunto ci fermiamo. Questa è Tierra Wack.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
8: Yes. Check, check, check, check, check.

E questa era Tierra Wack con Brazilian Wax dall'album Wax Museum, uscito se non sbaglio a giugno 2026, quindi da pochissimo. 8:14:38 e ricominciamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Vi ricordo che poi dalle 8:30 c'è una pausa di una decina di minuti e poi ricominciamo intorno alle 8:40 con la rassegna stampa internazionale, quindi rimanete connessi perché fino alle 9 siamo ancora qui a parlare di cosa sta succedendo nel mondo. In ogni caso, ci eravamo lasciati sugli extra profitti, ma torniamo su un argomento che abbiamo già affrontato ieri in modo sicuramente più approfondito di come lo faremo oggi, e se volete potete quindi recuperare l'episodio di ieri dove abbiamo parlato di Amatrice, perché ieri erano 10 anni dal sisma di Amatrice. E andiamo a leggere un po' di titoli sui giornali di quelle che sono state le commemorazioni, come ad esempio andiamo su Repubblica e leggiamo Amatrice ricorda 10 anni dopo, rabbia per i ritardi, questa la frase, e vediamo la fotonotizia di Repubblica di questo anziano che abbraccia e bacia Giorgia Meloni in visita. C'è anche il video commovente dell'anziano, appunto, che si commuove vedendo Giorgia Meloni in visita ad Amatrice, un territorio che è stato abbandonato alla fine dalla politica, come leggevamo ieri anche dall'inchiesta di Fanpage sul fatto che Amatrice è sostanzialmente lasciata a se stessa per quanto riguarda la ricostruzione. Andiamo poi sulla Stampa, dove leggiamo 10 anni dopo Amatrice da ricostruire, l'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella, bisogna accelerare, la ricostruzione è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Così il presidente Sergio Mattarella nel decennale del terremoto che sconvolse il centro Italia. Il cardinale Zuppi parla di 10 anni duri, il processo non è compiuto, molto che è stato fatto ma siamo ancora sospesi. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, e il problema è che probabilmente non ci sarà per molto tempo ancora se le cose continuano in questo senso. Rimaniamo sui titoli dei giornali, andiamo sul Corriere della Sera. Sisma, Mattarella si ricostruisca, la premier in visita incontra i parenti, l'anniversario da Amatrice del terremoto di 10 anni fa, il monito del presidente Mattarella a ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, l'incontro della premier Meloni con i familiari delle vittime. E andiamo adesso sul Manifesto, che ha una linea decisamente più critica e in qualche modo forse non è il termine adatto, però diciamo più complottista. E con Meloni tenuta lontana dai cittadini, leggiamo dal Manifesto: niente fischia da Amatrice, era vuota. La domanda che si pone poco prima dell'apparizione dell'elicottero con a bordo Meloni non trova risposta. Ma c'è qualcuno da Amatrice, di Amatrice qui? Ieri la commemorazione del terremoto che nel 2016 fece 299 morti, tutto organizzato per tenere lontano le contestazioni, scrive il Manifesto, dopo i fischi di Taranto. Sì, perché Meloni in visita a Taranto è stata fischiata, il Manifesto oggi dice che ad Amatrice i cittadini sono stati tenuti lontani dalla premier in modo che non potesse ripetersi la situazione. E andiamo invece poi sul Giornale, che chiaramente invece insiste in senso opposto. La promessa di Meloni: noi sempre con Amatrice, ripropone la stessa foto che abbiamo già visto su Repubblica. Il decennale del terremoto, commozione, scrive Giorgia Meloni ieri fra i terremotati di Amatrice. E andiamo invece sul Post per anche ricostruire un attimo cosa è accaduto ieri ad Amatrice. Da domenica si sono tenute varie forme di commemorazione per 10 anni dal terremoto. Leggiamo dal Post che il 24 agosto 2016 devastò una vasta area dell'Appennino centrale. E insomma si ripercorrono tutti gli avvenimenti che ci sono stati ad Amatrice in questi 2 giorni, quindi domenica e lunedì, però a noi interessa soprattutto la parte su Giorgia Meloni in visita. Vediamo se il Post risponde alla domanda che viene spontanea dal Manifesto. Lunedì pomeriggio è stata deposta una corona di alloro al monumento alle vittime del terremoto di Amatrice, ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha incontrato alcuni familiari delle persone morte nel terremoto.
canto, poi Zuppi ha celebrato una seconda messa solenne nel campo sportivo di Amatrice. Durante l'omelia ha sottolineato come questi 10 anni per i paesi colpiti sono stati duri, che il processo di ricostruzione è tutt'altro che terminato, e ha collegato il ricordo del terremoto a quello delle persone che soffrono per le catastrofi naturali, ma anche per la violenza e le guerre. E ha infine concluso il cardinale Zuppi: le autorità, a partire dal presidente del Consiglio, ma senza nulla togliere, le vere autorità oggi sono i familiari delle vittime del sisma. Insomma, il post non specifica niente in merito a cosa diceva il manifesto, quindi i cittadini tenuti lontani dalla premier. C'è però una collezione di foto, se vi interessa potete recuperarle appunto da questo articolo del post, che si intitola le commemorazioni per i 10 anni dal terremoto di Amatrice. 8:19, noi ci spostiamo, sempre rimanendo però sulla nostra rassegna nazionale, e andiamo a fare tutta una serie di approfondimenti, andiamo a vedere tutta una serie di approfondimenti che compaiono sulle prime pagine di oggi, partendo ad esempio da Avvenire, dove i caporali uccidono ancora, si scrive su Avvenire. Morire di ghetto, questa per ora l'unica certezza sulla morte di Saddam Hussein. Il bracciante pakistano di 32 anni, di cui si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto nel ghetto di Borgo Mezzanone, nelle campagne tra Manfredonia e Foggia, sarà l'autopsia ordinata dalla procura a indicare le modalità della morte, ma la pista seguita è quella dell'omicidio legato al mondo del lavoro e allo sfruttamento. Potrebbe aver toccato gli interessi dei caporali e o non pagato a loro quanto dovuto. Si prosegue poi a pagina 9, insomma non sarà l'ultima, ma non è assolutamente la prima

0: futuro nazionale. E leggiamo dall'Espresso: l'aborto non è un diritto, provita nei consultori, abrogazione delle unioni civili e stop a contenuti gender in TV. Cosa c'è nella seconda parte del programma di futuro nazionale? L'articolo è di Lorenzo Stasi, uscito ieri nel pomeriggio. E appunto ieri sono stati pubblicati gli altri capitoli della base ideologica e programmatica del partito di Vannacci: no all'eutanasia, cambio sesso su minorenni, reato universale, ma anche educazione militare a scuola e soldati contro il degrado in città. L'aborto non è un diritto, le associazioni provita che devono entrare nei consultori, la pillola non deve essere somministrata in regime ambulatoriale o domiciliare, ma anche l'abrogazione delle unioni civili, lo stop a contenuti gender omosessuali in TV. No all'eutanasia e al suicidio assistito. Questo è il cuore della seconda parte della base ideologica e programmatica di futuro nazionale. Online da oggi sul sito del partito di Roberto Vannacci un capitolo su demografia, famiglia, vita e identità che ridisegna in peius, sottolinea Stasi, il perimetro dei diritti civili. Il punto di partenza da cui parte la seconda parte del programma è la legge 194, ci dice Stasi, che Vannacci vuole riorientare sulla prevenzione dell'aborto e sul sostegno alla maternità. Nei consultori entrerebbero le associazioni provita, alle donne andrebbe garantita l'informazione sul battito fetale, l'ascolto del cuore del nascituro prima della scelta, misura che era stata, sottolineo così pur parlé, da ora era stata implementata da Orban in Ungheria. Poi aiuti economici alle gravidanze difficili, adozione prenatale con la culla vuota, sostegno alle case rifugio per donne incinta vulnerabili e l'obbligo della culla per la vita in ogni ospedale con maternità. Il salto vero però è giuridico: il concepito diventa soggetto titolare di interessi giuridicamente tutelati, riconosciuto già in gravidanza per bonus e agevolazioni, dalle borse di studio alle case popolari, con aggravanti per i reati contro donne incinta che ne provochino la perdita. Sul piano istituzionale si propone la nascita di un Ministero della Vita, della Famiglia Naturale e dell'Identità, l'istituzione della Giornata Nazionale della Vita Nascente il 25 marzo e un piano nazionale per la vita nascente e la prevenzione dell'aborto. Sul fronte famiglia la proposta più netta è l'abrogazione delle unioni civili. Il modello da sostenere con fisco, casa, nidi e congedi è quello naturale, fondato sull'unione tra uomo e donna, e l'unico istituto di coppia resta il matrimonio, legato al rilievo pubblico della potenza procreativa. Il matrimonio rimane l'unico istituto di coppia perché solo la procreazione ha rilievo pubblico, sintetizza Vannacci presentando il documento. Nella stessa direzione lo stop poi ai contenuti gender e omosessuali in TV dalle 6 alle 23, le 6 del mattino ovviamente, e la proposta di rendere reato universale perseguibile, cioè anche se commesso all'estero, il cambio di sesso sui minorenni. 8 e 24, noi ci fermiamo ancora un attimo, giusto 4-5 minuti, facciamo ancora un passaggio musicale e poi torniamo e parleremo di scuola, perché tra poco si ricomincia nelle scuole. Il Sole 24 Ore ci dà una ventina di punti di come cambiano le nostre scuole quest'anno. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: 8:29:08. Noi torniamo con la nostra rassegna nazionale per gli ultimi neanche due minuti, perché poi daremo spazio al GR di Popolare Network. Però nel frattempo, come vi anticipavo, parliamo di scuola. Tra poco si ricomincia, nuovi programmi, istruzione tecnica, stop al cellulare e AI, così cambia la scuola, scrive il Sole 24 Ore. Verso il nuovo anno, tra le altre novità, consenso informato, sostegno psicologico, stretta su condotta e sospensioni, polizza sanitaria integrativa, restano i nodi storici su reclutamento e supplenze. Il Sole 24 Ore divide in 20 punti, ovviamente non abbiamo il tempo di leggerli tutti, però ci dedichiamo a qualcuno. Ad esempio, il primo: nuovi programmi, informatica alla primaria, latino alle medie. Una delle principali novità del 2026-2027 è la modifica dei programmi scolastici del primo ciclo. Si parte dalle prime classi di infanzia, primarie e medie. All'infanzia si dovrà dare più spazio alla narrazione, al racconto, così come al gioco e alla formulazione di piani e previsioni, ipotesi e congetture, soluzioni e problemi concreti. Alla primaria tornano le poesie a memoria, si dovrà puntare di più su riassunti e scrittura in corsivo, e si apre all'informatica. Alle medie, ma in seconda si potrà scegliere il latino. Più in generale, i nuovi programmi per l'italiano prevedono il ritorno al valore della regola grammaticale e all'importanza della sintassi. Poi, ad esempio, il punto 2, liceo matematico, parte sperimentazione in 100 scuole. Oppure il punto 3, gli studenti salgono a 21.000, nuova filiera tecnica. A settembre salgono a circa 21.000 gli studenti che frequenteranno percorsi quadriennali della nuova innovativa filiera formativa tecnologica professionale, il cosiddetto 4+2, vale a dire 4 anni di scuola superiore più 2 anni negli ITS Academy. E poi il punto 4, su cui si è scontrato anche il dibattito negli ultimi mesi: la sessualità a medie superiori con il consenso dei genitori. Leggiamo: con l'approvazione in legge del DDL Valditara del 2026-2027 occorre il consenso esplicito dei genitori per tutte le iniziative inerenti la sfera della sessualità, anche se extracurriculari, alle medie e alle superiori, oppure dello studente se nel frattempo è diventato maggiorenne. Infanzia e primaria sono invece se ne potrà parlare solo nell'ambito dei nuovi programmi, anch'essi al via. A settembre la richiesta di consenso per gli studenti di medie superiori esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre all'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. E poi andiamo, ad esempio, il punto 6, più fondi alle famiglie per gli acquisti di libri, sostegno ai redditi. Oppure il punto 8, oltre 155.000 aule per digitale e AI, con i 2,1 miliardi di euro per la digitalizzazione delle aule didattiche, sono state trasformate 155.952 aule in ambienti di apprendimento innovativi. E poi ancora il punto 10, tutele strutturali per 10 milioni tra studenti e prof. Punto 1. 11, divieto in classe esteso alle superiori, stop al cellulare. E 13, che è il punto anche più caro al Ministero dell'Istruzione, voto in condotta con il 5, arriva la bocciatura. 8:32, noi ci fermiamo per una decina di minuti per il GR di Popolare Network. Io vi ricordo che potete scriverci su Instagram a RBE Radio TV, ci trovate così, potete scriverci in direct per eventuali feedback o consigli, potete fare altrettanto nella chat della live su YouTube oppure nei commenti sotto al video su YouTube. E poi ancora esiste un numero, il 328 87 57 845. 8:33, pausa di 10 minuti, a tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno alle 8.32 le notizie di Popolare Network. Le sanzioni non servono, noi continueremo a proteggere i nostri interessi nazionali, lo ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino commentando le ultime misure americane contro l'Iran. La Cina è il principale acquirente del petrolio di Teheran e le sanzioni annunciate ieri da Washington non colpiscono in realtà le sue organizzazioni finanziarie che gestiscono le importazioni di greggio. La Repubblica Islamica, da parte sua, ha detto di essere pronta a rispondere agli Stati Uniti.
1: Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che la decisione è la diretta conseguenza delle politiche della nuova leadership siriana. La misura dovrebbe rimuovere l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. Il leader siriano al-Shara ha detto che Damasco si libera così da una macchia oscura e potrà ora intraprendere un nuovo percorso di sviluppo.
0: L'Ucraina ha colpito una raffineria russa nella regione di Krasnodar, siamo nel sud della Russia, sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sarebbero 2 morti. La notte scorsa ci sono stati anche raid russi sul territorio ucraino. Colpite diverse città, si registrano 2 vittime a Zaporizhia.
1: Domani ultimo giorno della mini proroga sul taglio alle accise, lo sconto sul prezzo del gasolio quindi scadrà, mentre i prezzi alla pompa continuano a crescere, il governo è in difficoltà, prolungare ancora i tagli potrebbe costare centinaia di milioni di euro e sembra essere tramontata anche la speranza che intervenga l'Europa tassando gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles ha ribadito che interventi di questo tipo sono prerogativa dei singoli stati. Le opposizioni attaccano, Meloni non ha alibi, ha dichiarato la segretaria PD Schlein.
0: Si terrà oggi una riunione dei vertici RAI che potrebbe stabilire se Sigfrido Ranucci sarà rimosso dalla conduzione di Report. Lo riferisce Repubblica, secondo cui la decisione in realtà è già stata presa e Ranucci sarà costretto a lasciare la trasmissione dopo quasi 10 anni. Improbabile possa continuare mentre prosegue l'inchiesta sull'amico faccendiere La Vitola, che ha confessato l'attentato contro lo stesso Ranucci. La RAI dovrebbe proporre altre posizioni al conduttore, tra cui quella di direttore della scuola di giornalismo di Perugia.
1: C'è un indagato nell'inchiesta sul furto di 4 opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al museo a Cascina a Messina. Si tratta di uno dei custodi del museo che al momento è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Come i colleghi infatti è stato sentito come persona informata sui fatti, ma la sua versione non ha convinto gli investigatori.
0: Le 8.34, per ora è tutto, le notizie tornano alle 9.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 54 tra Ceva e Paroldo e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:40 e 12 secondi, torniamo dopo la pausa del GR di Popolare Network e abbiamo ascoltato Madame, che ci sta accompagnando già da qualche tempo, e ringraziamo Nicolò Setsu per fare la nostra selezione musicale, sempre puntuale, sempre molto apprezzata. In ogni caso, torniamo sulla nostra rassegna stampa, sulle notizie di oggi, e in particolar modo iniziamo lo spazio della rassegna stampa internazionale e parliamo di Stati Uniti, che stanno ovviamente monopolizzando le testate nell'ultimo periodo, ma ieri in particolare il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato un'iniziativa volta a isolare Teheran dall'economia globale. Avevamo già parlato della questione venerdì scorso, se non sbaglio, quando Trump aveva annunciato con un post su Truth un D-Day economico. Se volete recuperarvi l'approfondimento, tra l'altro lo trovate al minuto 39 della puntata Cambio di rotta, Trump cambia strategia contro l'Iran. In ogni caso, dopo aver descritto per giorni i piani per l'isolamento economico dell'Iran come appunto un D-Day economico, facendo riferimento allo sbarco in Normandia e riprendendo le parole di Trump, Bessent ha lanciato piuttosto un warning shot, un colpo di avvertimento, senza fare nomi, ha affermato che i paesi che continueranno a intrattenere rapporti commerciali con Teheran andranno incontro a sanzioni da parte degli Stati Uniti. Quando gli è stato chiesto se l'iniziativa includerebbe anche la Cina, ha detto: nessuno ne è esente, si tratta di un soffocamento economico di questo regime e nessuno dovrebbe mettere alla prova la nostra determinazione, lo riporta il New York Times. Le nuove sanzioni accennate, diciamo, piuttosto che annunciate, colpiscono 5 delle linee vitali più importanti sfruttate dall'Iran in altri paesi, che sono gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e le spedizioni marittime. E Bessent ha detto: mentre sto parlando, l'ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro sta sanzionando oltre 60 entità nell'ambito di una campagna sostenuta per far collassare ogni altra opzione a disposizione dell'Iran. Al momento però non abbiamo ancora i nomi di queste 60 entità. Tra l'altro è importante sottolineare la domanda che gli è stata fatta dai giornalisti. Si è parlato di Cina, come sappiamo la Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano, quindi è particolarmente importante in questo contesto. Poche ore prima dell'annuncio di Bessent, tra l'altro, la valuta iraniana, il rial, ha toccato il minimo storico. L'apertura delle contrattazioni sui mercati valutari, leggiamo da Associated Press, il rial è sceso a 2,02 milioni per dollaro statunitense, il tasso ufficiale della banca centrale si attestava a circa 1,5 milioni di rial per dollaro, ma il tasso di mercato, quello che la maggior parte degli iraniani deve pagare, appunto, di 2 milioni per dollaro. Quindi vuol dire, qua abbiamo il grafico che ci fa vedere Associated Press sulla svalutazione del rial. Però adesso facciamoci un giro di titoli, ecco, sulla questione. Andiamo ad esempio sul New York Times, che questa mattina titola il tentativo americano di strangolare l'economia iraniana dipende dalla cooperazione della Cina. E poi anche il Washington Post: Bessent unveils sweeping new Iran sanction but delays toughest blow, che vuol dire Bessent annuncia nuove drastiche sanzioni contro l'Iran ma rimanda il colpo più duro. Il segretario del Tesoro ha affermato che Trump sta contattando leader mondiali non specificati per chiedere sostegno all'asfissia economica del regime iraniano. E andiamo anche su CNN, dove leggiamo: la teoria del potere globale di Donald Trump si scontra con la realtà in Iran e Canada. La retorica dell'amministrazione di lunedì suggerisce che Trump stia mandando l'economia statunitense in guerra. E poi gli aggiornamenti live del CNN, leggiamo: l'Iran si mostra sprezzante mentre gli Stati Uniti promettono sanzioni economiche del D-Day contro le nazioni che intrattengono rapporti commerciali con Teheran. E poi andiamo sul Wall Street Journal, che storicamente quotidiano conservatore: Trump unleashes Scott Bessent on Iran. Trump sostanzialmente sguinzaglia Scott Bessent sull'Iran. Interessante la scelta di termini del Wall Street Journal, perché Scott Bessent, prima di essere segretario del Tesoro americano, lavorava comunque alla Casa Bianca ed era conosciuto, insomma, come il mastino di Donald Trump. Era stato andato anche a contrattare l'accordo sulle terre rare in Ucraina con Zelensky. Leggiamo ancora dall'editoriale del Wall Street Journal: il presidente intensifica la pressione economica sul regime mentre emergono segnali di efficacia, ci dice il Wall Street Journal, ma approfondiamo tra poco quali sono questi segnali di efficacia. Poi andiamo anche su Fox News, che scrive a diversi titoli in merito, però in particolare scrive molto senza particolari letture, però Scott Bessent annuncia sanzioni contro l'Iran. È interessante poi andare a vedere il Global Times, che è, diciamo, la voce all'estero del Partito Popolare Cinese. La Cina promette di fare ciò che è necessario per salvaguardare i diritti umani dopo che Bessent ha minacciato sanzioni secondarie contro i partner commerciali dell'Iran. Insomma, in un momento in cui Scott Bessent e in generale gli Stati Uniti parlano di economia, la Cina dice seguirà da vicino gli sviluppi rilevanti e farà il necessario per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinesi, sottolineando che le sanzioni e le tattiche di pressione non contribuiscono alla risoluzione dei problemi, ma porteranno solo a un'escalation che non giova a nessuno, si scrive sul appunto sul Global Times. Tra l'altro vi chiedo scusa perché la traduzione automatica ha scritto diritti umani, ma in realtà, come vediamo dal titolo in inglese originale, Safeguard Rights, non si parla di diritti umani ma soltanto dei diritti cinesi. Quindi andiamo a vedere più nello specifico cosa succede, lo facciamo grazie a Barak Ravid, che scrive su Axios: Bessent unveils sanctions designed to cripple Iran. Insomma, Bessent annuncia sanzioni che sono state proposte, disegnate per azzoppare l'Iran, e ci fa insomma il punto della situazione, the state of war lo chiamano su Axios, da entrambe le parti, partendo dall'America. L'attuale blocco navale statunitense ha impedito all'Iran di esportare la maggior parte del proprio petrolio, tagliando fuori la linfa vitale dell'economia, e funzionari statunitensi affermano che l'Iran sta faticando a stabilire rotte di trasporto alternative via terra o via mare, il che quindi mina la sua capacità di fornire beni e servizi di prima necessità. Tra l'altro, come dicevamo prima, parlando del rial, l'inflazione al galoppo, scrive Ravid, sta facendo lievitare i prezzi dei generi alimentari, e se vi ricordate le rivolte che poi erano state soppresse nel sangue dal regime iraniano, se non sbaglio tra dicembre e gennaio, erano state scatenate proprio dall'economia che non era esattamente il migliore degli stati già all'epoca. L'inflazione al galoppo appunto sta facendo lievitare i prezzi dei generi alimentari. Il presidente Trump e altri funzionari statunitensi sostengono che il regime stia faticando a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, compresi militari e forze dell'ordine. Il loro sistema è concepito per proteggere le elite, ma anche il loro potere d'acquisto sta crollando. Alcuni di loro, per la prima volta nella loro vita, si sono trovati di fronte all'incertezza di non sapere se i loro stipendi sarebbero arrivati in tempo. L'altra campana invece che ci dà Ravid è quella della leadership iraniana, che ha cercato di minimizzare le minacce statunitensi di una nuova offensiva di isolamento economico e ha persino minacciato ritorsioni contro i paesi che collaborano alle sanzioni. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian però ha affermato che il governo non nega le carenze economiche e ha sottolineato che l'Iran dovrebbe porre fine alla guerra ora, mentre si trova in una posizione di forza. Il presidente del Parlamento iraniano invece, Mohammed Bagher Ghalibaf, che è anche il capo negoziatore del paese e che di cui abbiamo più volte parlato, ha dichiarato la scorsa settimana, durante un incontro con imprenditori iraniani e iracheni a Baghdad, che l'Iran non sarà in grado di garantire la propria sicurezza senza un'economia forte. Non importa quanta potenza militare abbiamo, ci dice Axios, ha affermato, se la gente ha fame e non abbiamo circolazione finanziaria, crescita economica e produzione interna, non resisteremo. Questo leggiamo appunto da Axios, lo riporta Barak Ravid, che è una delle persone più informate riguardo a quello che sta succedendo nella Casa Bianca in merito a questa guerra. E in ogni caso, come abbiamo accennato prima a Ghalibaf, ecco, è stato proprio lui a rispondere a Bessent e a Donald Trump, facendo diventare uno slogan caro ai MAGA, ovvero Make America Great Again, e Ghalibaf l'ha fatto diventare Make America America Hungry Again, rendi l'America di nuovo affamata, insomma cita dei dati che sono tra l'altro anche veri, li abbiamo verificati dal sito del Dipartimento americano per l'agroalimentazione, Dipartimento americano dell'agricoltura, e leggiamo appunto quante persone vivono in case che sono food insecure, quindi non sono sicure per quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo. 47,9 milioni di persone vivono in food insecure households, esattamente i dati che cita tra l'altro su ex Galibaf, insomma cerca di spostare il focus dell'attenzione, ma per sua stessa ammissione il regime iraniano comunque contro misure economiche che vanno a colpire così nel profondo l'Iran potrebbe e si troverà molto probabilmente in difficoltà. È comunque vero che l'Iran ha superato superato molti anni in cui viene da sanzioni economiche altrettanto pesanti e le ha superate in modo egregio nonostante le chiare difficoltà che ha avuto e sta avendo, quindi insomma staremo a vedere e ci ciberemo nei prossimi giorni anche di analisi di esperti che sicuramente sapranno dirci di più man mano che il tempo va avanti. Però ci rimaniamo sugli Stati Uniti, rimaniamo su Donald Trump, perché lunedì ieri la Corte Suprema, che è divisa al suo interno come sappiamo tra giudici più conservatori e più progressisti, ha autorizzato l'amministrazione Trump a portare avanti i piani per volti a limitare il voto per corrispondenza in vista delle elezioni di midterm, ce lo fa sapere il New York Times. In un parere d'urgenza, leggiamo dal New York Times, i giudici hanno affermato che il presidente Trump può procedere con l'attuazione di un ordine esecutivo da lui firmato che imponeva al servizio postale degli Stati Uniti di contribuire a stabilire quali elettori dovessero ricevere le schede elettorali per corrispondenza. Quindi in base al decreto esecutivo il Dipartimento per la Sicurezza Interna redigerà inoltre elenchi di cittadini statunitensi che secondo l'amministrazione potrebbero essere utilizzati per monitorare le liste elettorali alla ricerca di soggetti non cittadini. La decisione significa che l'amministrazione può procedere con la pianificazione delle misure volte a limitare l'uso delle schede elettorali per corrispondenza, anche se un tribunale di grado inferiore continua a valutare la legalità del decreto esecutivo di Trump. Ma poco più di due mesi dal giorno delle elezioni e con un tempo notevolmente più breve prima dell'inizio del voto anticipato in molti stati, non è ancora chiaro se le norme nella Casa Bianca entreranno in vigore per le elezioni di midterm, in cui è in gioco il controllo di entrambe le camere. Ulteriori azioni legali sono quasi certe, sottolinea il New York Times, dato che il destino del piano non è ancora definitivo. Questo leggiamo appunto dal New York Times. Anche il Wall Street Journal fa un titolo su questo, ricalcando sostanzialmente le parole del New York Times. 8:53, noi ci soffermiamo ancora su una vicenda, andiamo in Ucraina dove ieri, come abbiamo detto, è andato in visita Andy Burnham, e non solo, perché in videoconferenza sono comparse anche altre personalità come ad esempio Macron, Merz e la stessa Meloni. Però Burnham è stato particolarmente rilevante innanzitutto perché era il suo primo viaggio all'estero come primo ministro della Gran Bretagna, ma poi anche perché ha fatto insomma era l'unico dei grandi leader europei lì in presenza. Burnham promette sostegno all'Ucraina nonostante le minacce oltraggiose della Russia, leggiamo dalla BBC. Andy Burnham ha promesso di mantenere alta la pressione sulla Russia nonostante le minacce oltraggiose di Mosca durante la sua prima visita ufficiale in Ucraina in qualità di primo ministro britannico. Burnham ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, ha presieduto la sua prima riunione alla coalizione dei volenterosi istituita da Regno Unito e Francia sotto la guida del predecessore Sir Keir Starmer. Insomma, Andy Burnham ha mantenuto alla fine la linea del suo predecessore, appunto Keir Starmer, schierandosi a fianco dell'Ucraina, paragonando lo sforzo che l'Ucraina sta facendo allo sforzo che la Gran Bretagna ha affrontato nel combattere i nazisti. Ma ha fatto poi molto di più, perché leggiamo da un altro articolo della BBC L'offerta di missili da parte del Regno Unito potrebbe aiutare l'Ucraina, ma non è ciò di cui Zelensky ha più bisogno, perché il Regno Unito appunto si appresta a consegnare all'Ucraina i progetti dei missili da crociera Storm Shadow, progettati in collaborazione anglo-francese, quindi tra UK e Francia, consentendo quindi all'Ucraina di produrre l'arma a livello nazionale. La mossa, ci fa sapere il servizio pubblico britannico, invia un segnale importante e dimostra che alcune nazioni occidentali sono disposte a condividere le proprie competenze e il proprio know-how per aiutare l'Ucraina a difendersi, cosa che di cui non è invece disposta l'America, perché non ha, quanto per adesso non ha ancora fornito i progetti dei missili Patriot, ma di per sé, si scrive sulla BBC, questo non cambierà drasticamente il corso della guerra. I missili Scalp e Storm Shadow sono stati già forniti a Kiev sia dalla Gran Bretagna che dalla Francia, sono già stati utilizzati per colpire obiettivi militari in Russia. Le armi non sono nuove, sono state sviluppate negli anni 90 e sono costose, 1 milione di sterline ciascuna, e inoltre dipendono da complesse catene di approvvigionamento globali e sono state costruite in tempo di pace a ritmi relativamente bassi, centinaia, non migliaia. Anche con i progetti l'Ucraina potrebbe avere difficoltà a reperire i componimenti, potrebbero volerci mesi, forse anni, per costruire autonomamente il missile da crociera, leggiamo dalla BBC. Copiare poi la produzione di armi occidentali in tempo di pace non è certo il modo per vincere una guerra, persino i paesi della NATO ormai lo sanno, si scrive sul servizio pubblico britannico. Però questa mossa di Andy Burnham ha portato l'ira russa verso la Gran Bretagna, lo leggiamo dal Telegraph, che scrive: la Russia minaccia di attaccare le fabbriche britanniche, un consigliere di Putin afferma che Mosca non escluderà azioni semimilitari contro i produttori di droni e componimenti del sistema Storm Shadow. La Russia ha minacciato, infatti, leggiamo dal Telegraph, di attaccare le fabbriche britanniche che producono droni e componenti missilistici per l'Ucraina, dopo che il Regno Unito ha accettato di condividere con Kiev i progetti del sistema Storm Shadow. Andriy Fedorov, un influente consigliere di Vladimir Putin, ha dichiarato che Mosca non escluderebbe al 100% la possibilità di un'azione semimilitare contro i produttori. Probabilmente non si parla di un'azione militare in senso stretto, ma di nuovo, come la Russia alla fine sta facendo ormai da anni, di guerra ibrida. Il signor Fedorov, che sottolineiamolo non è lo stesso Fedorov ucraino, ha rilasciato queste dichiarazioni lunedì durante la sua partecipazione al programma BBC Newsnight, lo stesso giorno in cui Andy Burnham ha visitato Kiev per la prima volta da primo ministro, condannando le minacce oltraggiose della Russia contro la Gran Bretagna. Infatti non è la prima volta che la Russia minaccia la Gran Bretagna, l'aveva già fatto la settimana scorsa. Ore dopo, l'ex viceministro degli esteri russo ha dichiarato che Putin era sotto pressione per intraprendere determinate misure contro la Gran Bretagna e che prima o poi potrebbe esserci non solo una reazione verbale, ma forse anche visibile da parte della Russia nei confronti del Regno Unito. Questo leggiamo dal Telegraph. Andiamo ancora un attimo sui quotidiani spagnoli in questi ultimi 3 minuti che ci restano. Andiamo su El País. El País, che torna a parlare di Ceuta. È passato un mese alla fine da Ceuta, ma Ceuta non è ancora alla normalità. Su alcune spiagge ci sono ancora tendopoli e oggi il governo ha convocato l'assemblea di sicurezza nazionale per creare un centro unico per l'emergenza. Scusatemi, mi è sfuggita la parola, non mi veniva consiglio di emergenza nazionale, di sicurezza nazionale, scusatemi, ecco appunto. Dicevamo, su El País leggiamo: Sanchez cambia il modo in cui gestisce la crisi di Ceuta quasi un mese dopo, con un unico comando e un piano economico. Torres assumerà il controllo della città, verrà creato un organismo con un ruolo per il presidente locale e la CNI. E c'è un reportage che che il paese mette in apertura. La famiglia del piccolo Sirai vive da 26 giorni in una zona industriale abbandonata a Ceuta. Nessuno è venuto a chiederci niente, si scrive su El País. Centinaia di migranti rimangono per le strade di El Tarajal senza accesso ai servizi igienici. Non si vedono sforzi concreti per porre fine a questa situazione, denuncia Medici del Mondo. Questo leggiamo da El País. Insomma, la situazione a Ceuta e sarà anche più calma, ma di sicuro non è più rassicurante per i migranti e per le persone che hanno tentato di varcare il confine spagnolo. Andiamo su, dopo il país, andiamo invece su El Mundo, sempre El Mundo, scusatemi, quotidiano spagnolo però di stampo più conservatore, e leggiamo: Ceuta, Sánchez voleva apparire al fianco di Vivas per dichiarare la fine della crisi entro 24 ore. Il terrore delle ragazze per le strade di Ceuta, ho paura di essere violentata, gesti osceni verso una donna di Ceuta, soffocamento tra migranti e un torna nel tuo paese mentre lo si prende a calci, tratti di violenza che hanno scosso Ceuta dal 30 giugno. E poi ancora voci provenienti da quartieri né di sinistra né di destra avvertono che in questo modo i bambini stanno perdendo la loro infanzia. Si scrive su El Mundo, che negli ultimi mesi però ha cercato comunque di strumentalizzare la vicenda per delegittimare il governo di Sanchez. 9:00 e 10 secondi, noi chiudiamo, siamo in coda a questa puntata di Egea Notizia. Vi ricordo che potete farmi sapere le vostre impressioni sulla puntata sia da Instagram, dove potete scriverci in direct a RBE Radio TV, sia sulla chat di YouTube, nella chat live come nei commenti, ma poi potete anche scrivere al numero 328 8757 845. A domani.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:08 minuti, buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto alla puntata di oggi di Oltre la Prima, questo spazio di approfondimento e di ragionamenti che in questi giorni facciamo dagli spazi del Sinodo e sono molto contento anche oggi di fare questo percorso in apertura con Claudio Gemona. Ciao Claudio, buongiorno.
1: Ciao, sono contento io di essere di nuovo qua con voi.
0: Allora, si sono affrontati diversi temi e alcuni in realtà, Claudio, li avevamo anche in qualche modo, se vogliamo, anche anticipati, se vogliamo, ieri mattina. E si entra però anche dentro, come dire, le vene delle questioni legate anche al governo della Chiesa, insomma, lo dicevamo anche fino a qualche minuto fa. C'è il versante del internazionale che viene trattato con buone, diciamo, probabilità oggi, ma intanto però vogliamo partire dal lungo ragionamento che si è fatto ieri intorno diciamo, anche allo stato di salute, al governo internazionale. Vogliamo partire da qui, Claudio, stamattina.
1: Certo, molto volentieri, perché il sinodo serve anche e soprattutto al funzionamento del meccanismo Chiesa e quindi dicevamo ieri appunto i primi atti erano stati atti che guardavano al mondo, ma è anche necessario guardare al proprio interno e al proprio funzionamento e quindi alle sfide che questi anni stanno ponendo, non sono di oggi, hanno radici che affondano ormai in decenni, ma sono sempre più da affrontare con decisione, quindi penso a alcuni temi come quelli magari del calo dei pastori in generale, quindi della presenza della copertura delle chiese sul territorio nazionale, quindi la necessità di ripensarsi anche in questa maniera, magari promuovendo, come sta accadendo, nuove forme di partecipazione alla vita delle chiese senza la necessità di un percorso pastorale, quindi penso a figure di laici per farmi capire, che possono avere un ruolo e un impegno differente. E serve anche pensarsi e guardarsi appunto in direzione futura. Quindi un tema che ieri ha occupato spazio è stato anche quello dell'8 per 1000, che in qualche maniera contribuisce al funzionamento di alcuni meccanismi di questa Chiesa e soprattutto serve al funzionamento di molti meccanismi esterni che però vengono finanziati dall'8 per 1000, che quest'anno, se non sbaglio, ieri si sono stati ricordati 30 anni da che le chiese metodiste valdesi hanno iniziato a usufruirne, quello è anche in fondo un cambio di paradigma. Quindi una serie di ragionamenti appunto interni però necessari alla costruzione del meccanismo, a ripensarsi in parte alla luce delle sfide che ci sono, che è quello di un calo generale sia di partecipazioni che di presenze, quindi serve avere creatività quando mancano magari forze.
0: Con uno sguardo anche poi ovviamente al territorio, al governo di quel territorio, no? Perché si diceva anche da questo punto di vista quanto come dire, sia importante ragionare anche sulla questione delle aree interne, per esempio, è un tema sul quale, come dire, spesso si spendono molte parole, però è evidente come ci sia anche un ritiro, diciamo, delle istituzioni centrali rispetto all'impegno sul territorio. Quindi è, come dire, è fisiologico e direi urgente anche un ragionamento sul, come dire, sullo stare su queste aree a rischio spopolamento, un ragionamento che si fa da molti anni, Claudio.
1: Sì, ma più che mai urgente è la Diaconia Valdese, che è in qualche maniera il braccio sociale della Chiesa Valdese, ha dedicato il proprio appuntamento di quest'anno attorno al Sinodo proprio al tema del governo dei territori, perché nel suo piccolo, che poi tanto piccolo non è, la Diaconia ha tutta una serie di attività e di sentinelle sui territori, spesso sono aree interne o aree marginalizzate se non sono interne. E quindi tutta questi ragionamenti, anche questa retorica un po', fammi dire, che si è costruita negli anni attorno al tema,
0: Che è anche un disimpegno economico, però,
1: che
0: se
1: anche
0: vogliamo.
1: torniamo a vivere in montagna come bello, promuoviamo, ma per esempio, poi vanno create delle condizioni. Le condizioni sono molte, non è solo la possibilità di utilizzare internet, ma si è ragionato ieri sulla questione delle case e quindi dell'abitazione, anche nelle aree marginalizzate,
0: E dei
1: periferiche,
0: servizi
1: e dei
0: anche.
1: servizi ovviamente che si devono declinare in molti modi. E E quindi diciamo la diaconia invita anche le proprie chiese membro a ragionare su questo tema, soprattutto con un focus appunto sulla casa, che data l'impennata dei costi dovuta a tutto un meccanismo che ben conosciamo, di come stanno cambiando anche le nostre città, come vengono utilizzate gli alloggi, e c'è una clamorosa domanda di edilizia, e quindi ovviamente vengono invitate le chiese a ragionare anche sulle possibilità concrete da mettere in campo
0: Si
1: in tale
0: tratta da questo
1: ambito.
0: punto di vista anche sull'emergenza abitativa. Ieri Daniela Grilla ha anche realizzato con un membro della Diaconia Valdese un'intervista sull'emergenza abitativa e
1: Grazie.
0: su quanto sia, come dire, un nervo scoperto sul quale intervenire, sul quale ovviamente la Diaconia lavora in maniera molto efficace. C'è un altro versante che mi piace anche toccare con te stamattina, ed è un altro dei punti della riflessione di questi giorni, che quello delle donne all'interno della Chiesa, ma non soltanto. È stata occasione anche in questi giorni per che un compleanno importante, insomma, che riguarda anche la fede, no?
1: Sì, assolutamente, perché la Federazione delle Donne Evangeliche in Italia celebra, festeggia i 50 anni di attività e quindi in quest'anno in cui si ricorda gli 80 anni dal voto delle donne è parso particolarmente significativo celebrare questo doppio anniversario. Lo è stato fatto con una sera, devo dire, di altissimo livello, che ha visto la presenza di una serie di relatrici, penso alla Rossomando, vicepresidente del Senato, Livia Turco, Elena Miglietti, tutta una serie di donne condotte e guidate dalla Mirella Manocchio, pastore e presidente della Federazione delle Donne Evangeliche, che hanno regalato al pubblico una carrellata di quello che è stato il grande contributo delle donne, a partire dalla Costituente in avanti, a tutte quelle che sono state le grandi battaglie sociali degli anni 60 e 70, sfociate ovviamente nelle norme sul divorzio, sull'aborto, ma in molte altre, sulla scuola, sul mondo del lavoro. Quindi il contributo fortissimo delle donne è il rischio sempre di erosione di diritti conquistati con tante battaglie. Anche in questo caso ovviamente l'appello a vigilare sempre, a tenere alta la guardia, perché tutto quello che è conquistato rischia di essere perso in poco tempo. Quindi è molto significativo che poi arrivi da questo mondo dove il pastorato femminile, cioè la guida nella comunità di fede, è storia ormai che affonda negli anni 60, e quindi diciamo siamo precursori da questo punto di vista, e quindi è giusto ricordarlo e celebrarlo.
0: Allora, a proposito di dignità umana, no? Noi oggi comincio ad anticipare anche i prossimi spazi di approfondimento all'interno di questa diretta. Ci occuperemo intanto di lavoro nei campi, di sfruttamento, e insomma, ieri si è parlato anche di questo, diciamo, no? È emerso anche dalla conferenza stampa. Insomma, c'è un elemento fondamentale, quello anche lavoro bracciantile, sul quale anche qui, insomma, come dicevamo prima, rispetto alle aree interne si fa un gran parlare, però molto spesso, come dire, la sicurezza diventa più che altro uno strumento da brandire in campagna elettorale, o anche la sicurezza sul lavoro, la dignità, il lavoro dignitoso, il lavoro giusto, ma in realtà poi non è così. Si è affrontato anche questo tema. Noi oggi lo faremo, tra l'altro, alle 10:30 con Giovanni D'Ambrosio. Vogliamo parlare anche, ci racconterà, ci sarà una stanza anche di un lavoratore ivoriano. Però la dignità, come dire, diventa, come dire, un altro di quegli snodi fondamentali. Ieri Daniele Massa, durante la conferenza stampa, parlava di approccio diverso rispetto al tema della dignità, no? Claudio, volevo condividere con te anche questa riflessione, non come valore, perché diceva Massa, il valore ha un elemento, come dire, commerciale, economico, no? Che può essere, come dire, scambiato in qualche modo. Invece bisogna, come dire, cominciare a ragionare dal punto di vista assoluto, assoluto del tema della dignità, no? È un tema fondamentale sul quale anche qui non si può tanto tennare, insomma, bisogna ricordarsi sempre che stiamo parlando di persone, no?
1: Certo, no, molto interessante il ragionamento proposto, credo sia proprio così, dovrebbe essere un assioma che fa parte del pre ragionamento, e così purtroppo non è. E di nuovo gli atti di ieri nascono dalla presenza fisica delle chiese nei luoghi in cui queste prevaricazioni avvengono tutti i giorni, quindi penso in particolare a tutto l'impegno che c'è in Calabria, a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, dove tutto questo è carne viva, e gli operatori che voi avrete dopo arrivano da Saluzzo, da più vicino, che è un altro territorio dove la manodopera agricola ha portato a situazioni, diciamo, al limite dell'umano. A noi piace molto avere i pomodori belli rossi sulle nostre tavole, ma il prezzo è veramente caro, e quindi ribadire ancora una volta con un atto pubblico del Sinodo, che in qualche maniera è il governo della Chiesa, il Parlamento della Chiesa, ribadire ancora una volta che questo non è un modello che possiamo continuare a perpetrare, mi sembra più che giusto. Parallelo, appunto, ieri è stato approvato quell'atto sulla sicurezza, perché parlavi anche di sicurezza, perché il lavoro è anche sicurezza sul lavoro, cioè non c'è solo dignità, cioè è l'ambito più ampio possibile. Ovviamente crediamo che qui ci siano delle cose da dire, e sono state dette, ecco.
0: E poi dicevamo anche sull'oggi si può provare a fare anche, come dire, tra virgolette, qualche previsione rispetto anche ai temi di oggi, nel senso che si entra decisamente sul versante internazionale, no? Ci dicevamo poco fa prima di entrare in diretta che imprescindibilmente oggi si dovrà passare dal Medio Oriente, si parlerà di Ucraina. Da questo punto di vista, domani anticipo anche uno degli appuntamenti di domani mattina all'interno di questi spazi, perché alle 9:40 incontreremo Daria Zukoska dalla Chiesa Metodista Unita in Ucraina, e ovviamente uno degli elementi di riflessione che facevamo anche ieri è che il mondo, come dire, se non entra dalla porta entra dalla finestra in qualche modo, e anche qui al Sinodo ovviamente è imprescindibile tutto questo. Medio Oriente, Ucraina, hai un po' individuato forse gli elementi principali e, come dire, le questioni territoriali mondiali, internazionali principali di questi ragionamenti, però immagino che il ragionamento sia molto molto più ampio.
1: Sì, senza inventare nulla, ovviamente è ovvio, credo, che la Chiesa, come ha dimostrato in questi anni, abbia voglia di marcare, di segnare il territorio anche su questi aspetti, e ribadire ancora una volta l'importanza del dialogo, della ricerca della pace. Si declina soprattutto in questi due macro situazioni che tragicamente conosciamo, ma io immagino che ci possano essere riferimenti anche a molte tragiche condizioni in giro per il mondo. Penso in particolare a quanto sta accadendo in Sudan, ma non solo, ecco. La necessità, il continuo appello ai governi per cercare delle soluzioni, la speranza è che non rimangano sempre solo voci che urlano nel deserto, ma che in qualche maniera la goccia possa servire. Ovviamente da qui nasce la voglia, ecco, di dire qualcosa su questi temi. Io credo sia molto importante la doppia presenza che questo sinodo ha garantito. Parlavamo ieri del pastore luterano di Betlemme, perché la sua testimonianza dal vivo, ecco, diventa difficile poi far finta di nulla, e la presenza, la fortuna che avrete in trasmissione di avere domani una pastora che invece arriva dall'Ucraina, di nuovo lo stesso tipo di valore che porta con sé. Ed è stato per noi occidentali, che guardiamo sempre di corsa a tutta una serie di cose, anche l'occasione per capire la multireligiosità di questi paesi e quanto fanno delle chiese anche piccole in quelle realtà, quanto operano oggi nel sociale, senza dimenticare di annunciare la parola, che è quello che è il loro ruolo, ma quanto sono diventate delle strutture di riferimento.

0: Ciro.
1: Però avremo modo domani con Zukoska proprio di parlare anche di quella capacità, e lo dicevi anche tu, insomma, di come dire, presidiare, lo dico con molto rispetto, come dire, il territorio in una situazione di conflitto, insomma, e continuare a citare il culto, a incontrare le persone, a fare comunità, insomma, sotto le bombe, insomma, è un elemento di grande valore, di grande dignità. A proposito di dignità, ricordo ancora una volta, correggimi se sbaglio, che il tuo report, ma anche l'intervista Munterai, sa che il pastore di Betlemme, è su riforma.it.
0: Sì, esce stamattina, fra pochi minuti, il giornale è stato stampato, viene distribuito qua, e l'articolo esce su Riforma fra pochi minuti.
1: Tra l'altro, a proposito di ti tengo qui con me ancora qualche minuto rispetto anche alla conferenza stampa di ieri, come dire, è emerso un altro elemento, quello rispetto alla presa di posizione, ricordando, come dire, una carta fondamentale che è la Costituzione. Si è citato l'articolo 11 della Costituzione, no? Rispetto a come dire, a venti di guerra che non sono più neanche tanto venti, perché ci stiamo dentro, no? Al riarmo, alle politiche di riarmo a livello internazionale, però mi sembra ancora una volta che anche qui dal sinodo il rimettere, come dire, su lei, ricordare quell'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, significa, come dire, ribadire ancora una volta, ed è emerso anche dalla conferenza stampa, ma immagino che in aula sinodale si parli di questo in maniera forte, anche oggi si parla di territori internazionali sotto in guerra, e citare l'articolo 11 significa non fare una mera, come dire, un mero esercizio intellettuale, ma significa ricordare, come dire, i punti fondamentali a cui si dovrebbe appoggiare anche questo paese, se vogliamo.
0: Sì, mi è parso significativo che nel dibattito sinodale su questo atto che porta con sé l'articolo 11 della Costituzione sia stata manifestata la volontà di pubblicarlo per intero, perché tu hai letto giustamente la parte più nota, esatto, e che è più celebre in qualche maniera, e che dice Italia ripudia la guerra, e poi c'è una seconda parte che è un po' più complicata e che in qualche maniera, in qualche lettura, può aprire a qualche scelta di collaborazioni, di difesa, eccetera. Lui dice: noi dobbiamo pubblicarlo intero, perché poi questa è una mistificazione, la seconda parte, una lettura sempre un po' di parte, che dice: ma in fondo l'articolo apre, no, non apre, leggerlo bene è chiaro, il punto di fondo è che l'Italia ripudia la guerra, e volerlo inserire in un atto è, come dici tu, è particolarmente significativo. Purtroppo lo è sempre di più, è inevitabile veramente la questione delle guerre, perché le guerre mondiali a pezzi è veramente, credo che sia una cosa del genere, il rischio di unire tutti questi puntini per un conflitto devastante è molto concreto, e quindi continuare a ribadirlo, penso che...
1: Sì, non possiamo neanche più permetterci di dire il periodo più lungo dalla seconda guerra mondiale senza conflitti, perché in realtà nel momento in cui un paese si coinvolge nel percorso di riarmo, come in questa fase storica, evidentemente sta dicendo, come dire, di percorrere, come dire, un territorio di riarmo più che di welfare, di diplomazia, perché ieri è emerso anche questo, la necessità della diplomazia, che non è soltanto un esercizio retorico, diciamo.
0: Però citi un tema, voi avete spesso ospite in radio, ospiti componenti della rete Disarmo, i dati sono incredibili, l'impennata di vendita di armi in questi ultimi anni, quindi tutto questo che stiamo dicendo sembra veramente parole al vento, eppure bisogna continuare assolutamente a dire che un altro modello è differente, provarci e riprovarci. Assolutamente.
1: Sì, assolutamente, anche con un nuovo modello di difesa, come dice Rete Italiana Pace di Sarno, insomma, c'è una raccolta di firme in corso ancora per proporre un modello di difesa alternativo e che abbia, come dire, al centro il più possibile la non violenza. Sembra un ragionamento retorico, ma in questo momento forse è l'unica strada che abbiamo rispetto al baratro, mi verrebbe da aggiungere. Ma intanto però sono le 9:28 minuti. Allora Claudio, intanto davvero grazie mille anche per il tempo che ci hai dedicato oggi, preziosissimo per noi, per orientarci dentro i temi, i ragionamenti del sinodo. Mi confermi che ti ritrovo domani mattina, insomma,
0: molto
1: anche per fare
0: ormai un appuntamento.

0: Per fare una sorta anche di bilancio, se vogliamo, perché oggi ovviamente la giornata focalizza molto l'attenzione sull'internazionale, l'abbiamo detto, e domani insomma sarà molto interessante anche capire, diciamo, anche l'orientamento, se vogliamo. Tra pochissimo con noi ci sarà il pastore Francesco Sciotto, torniamo a parlare di frontiere, di assistenza alle frontiere, di lavoro ovviamente, di affiancamento alle persone migranti, ma intanto però adesso per il GR di Popolare Network, muoversi in Piemonte, un po' di musica. Claudio, grazie ancora,
1: grazie,
0: ci vediamo
1: grazie,
0: domani, buon sinodo a e a tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie. Il primo ministro britannico Burnham andrà negli Stati Uniti il mese prossimo e farà pressione su Trump affinché gli Stati Uniti mandino all'Ucraina nuovi sistemi di difesa. Lo ha detto lo stesso Burnham in un'intervista dopo la sua visita a Kiev e al suo incontro con Zelensky. Il neo premier britannico dovrebbe andare a New York in occasione della sessione plenaria dell'Assemblea Generale ONU. La scorsa notte un attacco ucraino su una raffineria russa nel sud del paese ha provocato 2 morti. Gli attacchi di Mosca invece hanno colpito diverse città ucraine e ucciso almeno 2 persone.
2: Sappiamo come rispondere, ormai conosciamo le regole del gioco, la risposta dell'Iran alle ultime sanzioni americane. Gli Stati Uniti hanno detto che le nuove misure isoleranno definitivamente Teheran dal sistema economico internazionale. Il principale acquirente del petrolio iraniano, la Cina, però ha già fatto sapere che continuerà a difendere i suoi interessi nazionali.
1: Ora finalmente possiamo intraprendere un nuovo percorso di sviluppo, così il leader siriano al-Sharaa dopo l'annuncio degli Stati Uniti della rimozione di Damasco dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Sulla carta viene così tolto l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. In Siria il cambio di governo risale alla fine del 2024.
2: Ancora in aumento i prezzi dei carburanti. Sulle autostrade un litro di gasolio costa in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Domani scadrà l'ultima mini proroga al taglio delle accise, varata pochi giorni fa. Le opposizioni attaccano, serve un piano per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo però non sembra disposto a varare la tassa dopo aver chiesto, senza successo, che fosse l'Europa a farlo.
1: Si terrà oggi una riunione dei vertici RAI che potrebbe stabilire se Siegfriedo Ranucci sarà rimosso dalla conduzione di Report. Lo riferisce Repubblica, secondo cui però la decisione è già stata presa e Ranucci dovrà lasciare la trasmissione dopo quasi 10 anni. Improbabile che possa continuare mentre prosegue l'inchiesta sull'amico faccendiere La Vitola. La RAI dovrebbe proporre altre posizioni al conduttore, tra cui quella di direttore della scuola di giornalismo di Perugia.
2: C'è un indagato nell'inchiesta sul furto di 4 opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto nel museo a Cascina a Messina. Si tratta di uno dei custodi del museo che al momento è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Come i colleghi è stato sentito, come persona informata sui fatti, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti.
1: Rami caduti e allagamenti. Lombardia e i vigili del fuoco hanno effettuato più di 190 interventi a partire dalla serata di ieri. Le province più colpite dai forti temporali sono state quella di Varese, di Como e di Milano. Problemi anche all'aeroporto di Malpensa, dove l'acqua ha invaso alcuni spazi interni e dove sono stati cancellati per il maltempo 15 di voli. Le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura vi informiamo che il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia per la presenza di veicoli lenti. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Livorno Ferraris e Cigliano in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9.40, bentornati a Oltre la Prima, secondo spazio di approfondimento che va decisamente, devo dire, ancora di più in questi giorni di sinodo. Oltre la prima pagina dei giornali, mi ha raggiunto Jacopo Bertuglia.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Che scappa fuori dalle prime pagine dei giornali, dagli studi di Lucerna, di RBE, per ragionare in maniera molto più ampia di alcuni temi del sinodo di quest'anno. Abbiamo parlato molto già in queste prime giornate di migrazioni, lo abbiamo fatto con Marta Bernardini ieri, però noi oggi vogliamo tornare ancora a parlare di frontiere, di assistenza alle persone migranti. Lo facciamo con il pastore, membro del Comitato Area Servizi e Inclusione, Francesco Sciotto. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie di questo invito. Sempre bello essere con voi di Radio Bequit.
0: Siamo felici anche noi di averti con noi, Francesco, perché stamattina sentivo anche informazioni dai giornali, dai radiogiornali, il tema dei migranti, insomma, sembra veramente il tema del momento, che va usato davvero in maniera, diciamo, preoccupante, devo dire, perché ovviamente anche il tema degli ultimi giorni, della sospensione delle frontiere, del Schengen, dei dublinanti, insomma, tutte etichette che in realtà dimenticano, come dire, il punto cruciale, che è quello legato al fatto che stiamo parlando di persone, no? Questo come dire, ci preoccupa moltissimo, ed è da qui che vogliamo parlare, vogliamo partire con te stamattina, intanto chiedendoti anche una riflessione rispetto a, come dire, a questo mercimonio, diciamo, no, che si fa delle migrazioni, quando, insomma, vogliamo sempre ricordare il punto di partenza: le persone vanno via da una situazione di disperazione, di fatica, cercano un orizzonte più ampio, e in realtà molto spesso incontrano la durezza rispetto all'Europa. Anche il patto nuovo per l'asilo racconta questo, la durezza di una fortezza Europa che ha i muri di cemento armato e che respinge le persone. Vogliamo partire da qui, Francesco?
2: Ma hai detto già tutto.
0: Spero di no, insomma.
2: No. Ma non è un modo retorico per iniziare, nel senso che il tema è la disumanizzazione delle persone. Evidentemente questo a livello elettorale c'è qualcuno che crede che funzioni, e certi segnali lasciano pensare che è un tema, fra virgolette, caro, quello di criminalizzare chi viaggia e chi aiuta, di mettere le persone in secondo piano rispetto alle paure. Ecco, questo mi sembra che sia evidente, ed è una cosa che va a ondate, mi permetto di dire, nel senso che quando i governi hanno difficoltà a gestire le cose, è un tema che monta, perché è fatto di slogan, di parole semplici, ancorché tragiche. Sì, l'Europa oggi, come ieri, mi permetto di dire, crea delle situazioni gravi alle frontiere, ma io penso di poter dire che la frontiera accompagna la vita dei migranti anche quando sono riusciti a passarla, quella frontiera, che, diciamo, riguarda tutto l'iter di quella che dovrebbe e potrebbe essere una vita normale, che invece incappa spesso in problemi burocratici, in detenzione.

0: il senso di non arrivarci o avere fatto di tutto e non aver risolto le questioni è una costante che secondo me chi ha a che fare con l'ambito dell'intervento sociale deve mettere in conto. Se non lo fai e pensi che il lavoro sociale è tutto rose e fiori, ecco, non vorrei dirlo, ma è meglio fare altro. Quindi non, se vogliamo parlare di questa frustrazione, parliamone, per carità, ed è corretto farlo, e a volte è snervante sentire certe semplificazioni da gente che dovrebbe rappresentarci nelle più alte istituzioni. Ma la verità è che è la vita quotidiana di chi fa un intervento sociale, che è costellata di bellissimi successi e piacevoli soluzioni, e poi anche di difficoltà. Ecco, quindi non è quello che può disturbare chi opera in questo
1: No, certo.
0: ambito.
1: La frustrazione è il sottofondo, però insomma poi il lavoro concreto accanto alle persone, come dire, è ciò che qualifica, come dire,
0: Ma
1: quella
0: sì,
1: quotidianità e
0: ma
1: la
0: sì.
1: prossimità nei confronti delle persone. Francesco, siamo alle 10. Allora, intanto,
0: Abbiamo
1: grazie.
0: finito.
1: Abbiamo finito, grazie per il tempo che ci hai
0: Grazie a
1: dedicato
0: voi.
1: e come sempre molto, molto stimolante. Tra l'altro, da questo punto di vista, noi resteremo nel territorio Rai Cooder. Tra poco ascolteremo altro, ascolteremo
0: Fantastico.
1: un crossroads, un incrocio, come sono sempre bellissimi gli
0: Beh,
1: incroci con te. Francesco, grazie davvero,
0: fantastico.
1: buon sinodo e a
0: Grazie
1: presto.
0: molte,
1: Grazie
0: grazie
1: mille. E
0: Jacopo.
1: tra poco, almeno 2 pagine al giorno.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10.07, bentornati in diretta su RB Radio e TV. Comincia in questi minuti almeno due pagine al giorno, ancora dal Sinodo. Intanto sono molto contento di essere qui insieme a Giovanni Bernardini. Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Bentornato, e insomma dobbiamo fare dei ragionamenti stamattina all'interno di questo spazio intorno a diversi temi che riguardano in realtà anche la Chiesa. Abbiamo cominciato anche ad accennare a questo tema con Claudio Gemonà nella prima parte all'interno di Oltre la Prima. Allora, intanto c'è un tema che è quello della tu mi scrivevi insomma fuori diciamo per condividere i temi di stamattina di percepita crisi vocazionale dentro le nostre chiese. Questo è un tema da cui in realtà vogliamo partire, perché questo, come dire, apre a tutta una serie poi di ragionamenti e di riflessioni. È una percezione questa della crisi?
2: È una percezione che secondo me va declinata, nel senso che da un lato è vero, nel senso che oggettivamente rispetto ai tempi passati le nostre chiese locali fanno fatica ad esprimere delle studentesse, degli studenti da mandare in facoltà in vista del pastorato, quindi con il percorso del pastorato. Al tempo stesso stanno fiorendo all'interno delle nostre chiese tante persone che prendono un pochettino più di coraggio verso il pulpito e quindi danno la loro disposizione alla predicazione, alla partecipazione alla liturgia. Il grosso tema, come dire, mi sta stretto dire problema, però diciamo la difficoltà che bisogna oggettivamente affrontare è la formazione di queste persone, perché non possiamo, come dire, mandare sui nostri pulpiti comunque, per dire, chiunque, ma non per un discorso esclusivista, ma perché è un messaggio importante quello che noi diamo, non soltanto alle nostre comunità, ma anche a chiunque si affacci. Naturalmente la Facoltà Valdese di Teologia è sicuramente un organo di formazione, ha diversi percorsi di formazione, quindi non è necessariamente essenziale fare la laurea in vista del pastorato piuttosto che altro. Ci sono diversi, come dire, percorsi, e sul sito della facoltà si trova tutto. Anche lì c'è l'Unione Predicatori Locali e la CPS, che è appunto il Comitato di Formazione Permanente, che ci aiuta a, come dire, indirizzare delle persone verso una formazione. Rimane però per molti un ostacolo l'idea di intraprendere un percorso di tipo accademico, perché non si sentono sufficientemente adeguati, il che è un peccato, perché la mia esperienza è che non di rado le persone che poi predicano nelle nostre chiese, spesso aiutando chiese sguarnite di pastore e pastore a superare i momenti di crisi, sono persone che sono formate, perché negli anni hanno fatto un'ottima catechesi, hanno studiato per i fatti loro, leggono i commentari, si aggiornano autonomamente, ma manca, diciamo così, quell'aspetto anche di monitoraggio. E ripeto, non è una questione di sottrarre il pulpito a qualcuno, ma di offrire a chi lo fa già la possibilità di formarsi, sostenendoli anche nel dire guardate che è possibile, e al tempo stesso avere la possibilità anche di riconoscere quelle persone a livello magari anche formale, per cui nei momenti di crisi delle vacanze pastorali i vari enti delle nostre chiese possono attingere a quella lista e dire bene, ok, abbiamo queste persone su questo territorio, possiamo contattarle per coprire quelle sedi lì. Viceversa ci si muove un po' attraverso il tam-tam, che come dire, è efficiente, ma non è proprio efficace.
1: Quella percezione di inadeguatezza, tu dicevi, ci si sente inadeguati, come dire, no? Dal tuo punto di vista, ovviamente, dal tuo osservatorio, quali ragioni, cioè da dove arriva, insomma, secondo te, quali sono le motivazioni di questa inadeguatezza, insomma, sono culturali, sono sociali, sono spirituali, insomma, dal tuo punto di vista di che tipo sono quelle le cause di questa inadeguatezza che poi non porta, come dire, a completare il percorso e a diventare anche pastore?
2: Ma allora, spesso il primo elemento di barriera nella mia esperienza quando sollecito delle persone ad intraprendere di formazione sono soprattutto le lingue bibliche. Però anche lì le lingue bibliche sono importanti, ma come dire, non sono vincolanti rispetto alla possibilità di terminare un percorso di formazione. Più spesso all'aspetto, diciamo così, più accademico c'è l'ansia del parlare davanti a un pubblico, per cui quando parli all'interno della tua comunità locale in cui sei cresciuto, in cui comunque conosci le facce che hai tra le panche, ti senti nella tua comfort zone, in un contesto amichevole. Quando invece magari ti mandi in una chiesa tutta diversa, magari in una chiesa che non è valdese ma è metodista o viceversa, alcuni si sentono, come dire, fuori posto. Una sorta di sindrome dell'impostore, possiamo dire così. Quando in realtà non è vero, perché persone che magari hanno la possibilità di fare una prova, quindi per dire il sabato si prende 2 o 3 persone della comunità per fare una sorta di platea finta e gli fai provare il microfono, gli fai vedere che il pulpito da fuori sembra altissimo, ma quando sei sopra, insomma, è un effetto molto più ridotto. Poi la domenica, quando predicano, li vedi più a loro agio. In più, se li rassicuri sul fatto che nessuno è lì per dare un voto, non è che finito il sermone alzano il cartellino con il numeretto per dire se è stato bravo o non sei stato bravo, ma è uno spazio anche di condivisione di una riflessione sulla parola, spesso le persone poi si danno maggiormente disponibili anche nell'uscire dalle loro comunità locali ed andare altrove. Però ribadisco, l'importanza della formazione non è per escludere qualcuno la possibilità di farlo, è per offrire a chi ascolta la parola e per chi si affaccia alle nostre chiese un messaggio che abbia un contenuto anche biblicamente più tridimensionale. E si parla sempre di formazione, non di contenuti delle predicazioni, perché sennò si va per epurazioni e così non funziona. Bisogna appunto fare attenzione.
1: Le chiese sono nel mondo, ma bisogna fare però i conti anche con un tempo che insomma si definiva una volta di secolarizzazione molto forte, insomma anche di voglio, come dire, non voglio troppo semplificare, ma di laicismo spinto. Questo è un tema anche, possiamo anche riflettere su questo versante, Giovanni.
2: Sicuramente sì, dobbiamo capire in che modo le nostre chiese sono in grado di rispondere a questo tema. Si diceva già da qualche anno che Dio è uscito dalla tematica delle vite quotidiane delle persone. Diciamo che ai tempi in cui c'era l'idea che se non ti comportavi rettamente ti aspettavano le fiamme eterne, e l'argomento Dio aveva una certa pregnanza nella vita delle persone, in cui si è deciso che dopo la morte semplicemente non c'è nulla, l'argomento Dio piano piano è un po' uscito dal percepito di molte persone, non di tutte, ma di molte. Quindi anche lì le nostre chiese si muovono in un orizzonte tra io credo oppure il vorrei credere abbastanza da, ma sono in difficoltà, o appunto altre forme di religiosità. Anche lì dobbiamo riuscire a stare un po' al passo con il tempo che noi abbiamo. Quindi chi si affaccia alle nostre chiese spesso non è figlio da generazioni delle nostre chiese, ma arriva da realtà spirituali differenti o nessuna forma di spiritualità. E a quel punto anche lì ricordare a quelle persone che si avvicinano che noi non siamo la chiesa, scusate se sono un po' grezzo, dell'8 per mille. Noi siamo una chiesa che ha una sua identità teologica, quindi sei la benvenuta, il benvenuto a tutte le nostre attività, ma se poi vuoi iscriverti nei registri di chiesa devi fare un percorso per capire in cosa tu ti stai iscrivendo, cioè non è la tessera dell'IKEA.
1: Non è nella tessera dell'IKEA, interessante. Giovanni, pastore della Chiesa di Venezia, dobbiamo parlare anche di un altro versante che insomma riguarda anche, se vogliamo, anche il tuo lavoro quotidiano, il tuo stare, diciamo, anche dentro la Chiesa. Ce lo siamo detti anche quando abbiamo deciso di fare questa conversazione insieme stamattina. C'è il progetto Essere Chiesa Assieme, che insomma ragiona molto su una reale unione, insomma, se vogliamo, tra valdesi e metodisti, che insomma ha dentro di sé diversi anche elementi che sui quali possiamo riflettere insieme stamattina, anche per ascoltatori e spettatori. Insomma, partiamo dalla tua esperienza anche da questo progetto.
2: Allora, il progetto Essere Chiesa Insieme è un progetto che in realtà riguarda la dimensione interculturale. La realtà di Venezia è una realtà molto interessante sotto questo aspetto, perché in realtà incrocia sia, come dire, la realtà interculturale, perché ci sono due delle quattro realtà di chiesa che abbracciano, diciamo così, la chiesa di Venezia, che sono a stampo fortemente africano, e al tempo stesso c'è l'elemento dell'integrazione, diciamo così, tra valdesi e metodisti, perché io in questo momento sono pastore in una chiesa in cui non è soltanto una formalità chiesa evangelica, metodista e valdese, o valdese e metodista di Venezia, perché così si è inclusivi. Lo è davvero, perché la chiesa di Venezia ha due realtà valdesi e due realtà metodiste. E chiaramente bisogna fare attenzione, bisogna rispettare anche l'identità teologica valdese e l'identità teologica metodista. La cosa bella della realtà veneziana è che se tu parli con le cosiddette memorie storiche, quindi le persone che da anni vivono la vita comunitaria, in realtà la Chiesa di Venezia era già integrata, valdesi e metodisti, prima ancora che si facesse il patto di integrazione, perché tanti ti dicono che si facevano culti insieme, le scuole domenicali spesso si facevano insieme, quando si facevano le colonie, chiamiamole così, in una località che si chiama Tramonti di Sopra, e che lì si facevano attività insieme. E quindi quando c'è stata l'integrazione, questa è stata accolta della serie, perché non eravamo già una roba unica, e alcune memorie storiche...
1: Già un processo in corso.
2: Sì, ma era proprio naturale. E quando parlo con alcune persone, raccontano che ci fu un intervento, quando dicevano, guardate che stanno facendo il patto di integrazione, un signore alzò la mano dicendo, scusate, ma non siamo già la stessa cosa? Ecco. E questo è bello, ma non perché c'era un principio...
1: La pratica sopravanza sempre di molto la teoria, se
2: esatto.
1: Vogliamo.
2: E la cosa bella è che non era un processo di tipo uniformante. Cioè non è che si fa tabula rasa. Ognuno viveva la sua identità, ma c'era una tale abitudine nel fare la vita comunitaria insieme, che non vuol dire le agapi fraterne ogni tanto, ma proprio formazione come la scuola domenicale, il catechismo. Spesso c'era un incrocio tra i pastori nelle diverse chiese. Quindi stiamo parlando veramente di un vivere intrecciati. Quindi diciamo che quando è stato fatto questo passaggio formale tra chiese, la comunità di Venezia in realtà la viveva già da tempo come un qualcosa di male. C'era veramente un rapporto tra fratelli e sorelle.
1: Ci racconti, se ti va, insomma, qualche esperienza anche concreta di quell'intreccio di cui ci parli, di qualche esperienza quotidiana che ti vede anche, come dire, coinvolto dentro questo esercitare il fare essere chiesa insieme, no, nel quotidiano. Perché è interessante anche capire poi la declinazione concreta nel quotidiano di quello di cui stiamo parlando.
2: Ma essere chiesa insieme appunto riguarda l'aspetto interculturale, che nel mio caso riguarda soprattutto la relazione con la dimensione delle chiese metodiste di Silea e Conegliano, che sono a forte presenza africana. Ecco, sono secondo me esperienze estremamente arricchenti, mostrano un modo differente di vivere la spiritualità e secondo me per certi aspetti potrebbero essere estremamente istruttive per le nostre chiese, che a volte rischiano di vivere il momento di culto come un momento passivo di fruizione, mentre quando mi capita di andare a predicare o di seguire dei culti all'interno di quelle chiese, vedi proprio una vivacità attiva, che può essere il canto, che può essere il ballo, il suono degli strumenti. C'è il fragore della musica che invade lo spazio culto, è estremamente vitalizzante, secondo me, anche del momento in cui tu condividi la parola. E possiamo dire catartico per certi aspetti. E quindi io, quando mi affaccio in realtà di questo tipo, mi accorgo che in realtà ho molto da imparare, bisogna muoversi in punta di piedi, non per non disturbare, ma per imparare a avere anche la cura di non, come dire, avere un approccio, diciamolo, coloniale, in cui io ti porto il mio modello e tu te lo fai andare bene perché io sono il pastore e quindi fine.
1: Perché il rischio è quello, insomma, ovviamente, di imporre un po' la propria linea dicendo tu sei qui e comunque ti adegui, come dire, a quello che vivi, quello che siamo noi, no? Non è semplicemente tenere la porta aperta, insomma, anzi è uscire, varcare quella porta e andare verso, o sbaglio?
2: No, no, non sbagli. È proprio l'andare verso, ma è un andare verso con la volontà di dire aiutami a capire. Perché alcune volte ci sono dei limiti culturali che magari uno riconosce a un certo punto in itinere di avere, e la possibilità di fare percorsi, di essere chiesa insieme, ti permette proprio di superarli, di capire, di entrare nella loro narrazione della fede, nella loro narrazione anche dell'interpretazione biblica. Poi, in questo momento, io insieme ad altre colleghe, ma anche insieme a tante persone, diciamo così, non iscritti nei ruoli delle nostre chiese, sto seguendo il percorso di Linfa, che è un percorso di formazione portato avanti dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, proprio per cercare di trovare, acquisire degli strumenti assolutamente teorici che poi vanno adattati in maniera direi artigianale sulle chiese locali, ma proprio per cercare di svolgere il mio ministero con la massima cura verso delle realtà che sono, come dire, particolari nel loro essere.
1: Ce la racconti la declinazione, diciamo, di questo percorso Linfa in maniera un po' più specifica, se possibile?
2: Certo, ci sono degli incontri periodici, sia in presenza che online, non in senso misto, nel senso che alcuni sono in presenza, altri sono online, proprio per venire incontro a chi col lavoro deve comunque bilanciare il tempo del lavoro e il tempo delle ferie, e sono incontri sia di formazione, quindi ti finiscono delle schede in cui tu puoi leggere del materiale, in cui tu puoi lasciarti interrogare dal

0: a stampo africano, che sono per esempio il mio esempio, però sono due chiese magari territorialmente vicine ma totalmente differenti, perché non puoi pensare a un'omologazione. E questo è un elemento interessante, perché l'esperienza di una persona può non soltanto essere arricchente, comunque utile, ma ti può aiutare davvero ad uscire dal io mi faccio prossimo a te ma rimango io, ma realmente immergermi nel tuo modo di vivere la fede e di raccontarla attraverso il canto, la predicazione, il ballo.
1: Mi hai già raccontato moltissimo, però insomma stiamo andando verso insomma la chiusura di questa conversazione, ma voglio ancora una volta tornare sulla tua esperienza e responsabilità di pastore a Venezia da un anno, no? Mi dice, ma più no. Un mese, chiedo, magari fosse un mese. E però insomma approfittiamo anche del contesto del sinodo anche per fare dei micro bilanci, insomma come è andato questo primo mese, qual è la realtà che hai incontrato, come ti sei sentito diciamo dentro questo contesto, che è il contesto veneziano, tra l'altro bellissimo, se posso dire.
0: È un contesto sicuramente stupendo ed è un contesto particolare, perché intreccia veramente tantissime realtà, che non vuol dire soltanto vivere contemporaneamente anche sotto il profilo di ministero, chiese valdesi e metodiste, ma vuol dire entrare in un contesto interconfessionale, interreligioso molto forte. A Venezia c'è San Bernardino, per citarne uno, c'è la relazione con il mondo ebraico, c'è i rapporti con la Chiesa Luterana. Tra l'altro adesso a Venezia il pastore della Chiesa Luterana è Johannes Ruschke, il neo eletto decano della Chiesa Luterana in Italia. Quindi insomma giochiamo con veramente una realtà che ha un'operatività a livello ecumenico di un certo spessore. Io, come dire, ho ereditato,
1: sfidante,
0: sì. Ma soprattutto io ho la fortuna, sfortuna di aver ereditato da chi è stato prima di me lì un lavoro fatto molto molto bene, sia in termini di lavoro sul territorio, ma
1: sfortuna
0: anche,
1: nel senso, come asticella molto
0: alta. La sfortuna
1: alta.
0: Sì, perché mi hanno lasciato un gradino che è più che un gradino è un muretto, quindi io spero di riuscire a stare al passo, perché hanno fatto un ottimo lavoro non soltanto a livello ecumenico ma anche di rapporti umani, personali. Non è la formalità dove ci incontriamo per esempio per la SPUC una settimana all'anno e poi ciao, chi si è visto si è visto. No, hanno fatto un bel lavoro, quindi io cerco di inserirmi nel loro tracciato, cercando di fare del mio meglio, perché comunque sono all'inizio del mio ministero, sono
1: Ma
0: arrivato
1: si è posto
0: un mese.
1: Degli step, diciamo, degli obiettivi anche intermedi da raggiungere, insomma un panorama di obiettivi.
0: Onestamente no, in questo momento sarebbe prematuro. In questo momento io sono nella fase in cui sono discente, quindi io sono ancora nella fase in cui devo imparare, devo capire dove sono, quali sono le realtà e come inserirmi. Quindi anche lì, in questo momento, in buona parte delle mie giornate sono di entrare in contatto con le persone, farmi raccontare cosa hanno fatto, contattare chi mi ha preceduto per, come dire, mettere un po' a posto il quadro.
1: Conoscere la comunità.
0: Conoscere la comunità, il territorio, il posto in cui sono. E poi piano piano potrò darmi degli step. Anche lì la mia fortuna è che all'epoca Venezia decise che all'interno del Consiglio di Chiesa, che diciamo è l'organo che organizza un po' la vita delle nostre chiese locali, lo dico per chi magari non sa cos'è un Consiglio di Chiesa, hanno deciso di avere all'interno del Consiglio di Chiesa almeno un membro di ogni comunità. Quindi dentro il Consiglio di Chiesa ho almeno una persona di Venezia Laguna, Venezia Terraferma, quindi Venezia, per chi non conosce questo tipo di etimologia, Venezia Mestre, Conegliano e Silea.
1: Che significa avere, diciamo, occhi del territorio sul territorio,
0: che vuol dire,
1: no? Che
0: avere
1: per te sono fondamentali.
0: Almeno un rappresentante da parte di ogni luogo di culto, perché poi la comunità è unica, che porta all'interno del Consiglio di Chiesa le esigenze, diciamo di così, del gruppo locale. E quindi hai anche una capillarità sia nell'ascolto che nella programmazione. Però, come dicevo, veramente tanto, e in questo momento io sono appunto nella fase in cui cerco di comprendere, perché sennò non puoi partire presumendo di sapere, questo mai, a maggior ragione quando sei in un contesto così particolare.
1: E allora, intanto, allora, ovviamente queste sfide noi le accompagniamo, ti sosteniamo in maniera molto forte rispetto al tuo lavoro quotidiano, insomma, il tuo sguardo.

0: per noi è importante anche per comprendere, come dire, la vita, diciamo, dentro le chiese anche locali, territoriali. Ci dicevi di un ambito molto sfidante, ma anche molto stimolante, perché ovviamente le sfide portano anche, come dire, anche a recuperare elementi di stimolo importanti anche per il tuo lavoro quotidiano dentro l'incarnazione, anche non so se è una semplificazione, per tornare al progetto Essere Chiesa Insieme, di una fraternità multietnica. Tutti si sciacquano la bocca di quanto è bello, come dire, confrontarsi con le culture differenti dalle nostre, però insomma poi alla fine bisogna starci dentro, e questo progetto lo dice molto bene, no?
1: Sì, appunto, ma è uno starci dentro nello starci insieme, che non è un insieme parallelo, ma è un insieme che ha, se vuoi, il coraggio del mescolarsi, che non è un appropriarsi, non è un mantenere le distanze, non è un uniformare della serie in fondo siamo un po' tutti uguali, ma è un veramente cercare di capire come veramente vivere un intreccio, vivere l'intreccio.
0: C'è un rischio di appiattimento?
1: A volte si rischia un appiattimento, ma non tanto nelle realtà locali quanto nell'idea, per cui si applica e fine, tutto va bene, ma dire tutto va bene è un modo per tenere le distanze. Cercare di capire il come invece veramente vivere in maniera sinergica, usiamo questo termine forse un po' inflazionato, una realtà di chiesa che non ha da essere distinta ma da essere unica ma non uniformante, quella è la grande sfida, che non è facile.
0: E allora, buon lavoro. Grazie. Giovanni Bernardini, pastore della Chiesa di Venezia, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie questa ampia mezz'ora in cui abbiamo parlato anche del tuo lavoro. Spero sia stato un buon tempo anche per te, come mi auguro sempre. Allora, spazio adesso al GR di Popolare Network, Muoversi in Piemonte, e poi torniamo con l'ultima parte di Almeno Due Pagine al Giorno dal Sinodo Valdese.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Popolare Network.
3: Le 10:30, buongiorno, le notizie. Abbiamo fatto progressi importanti per far ripartire il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli interni pakistano dopo una visita a Teheran insieme al capo dell'esercito di Islamabad. Il Pakistan è tra i mediatori della crisi in Medio Oriente. Un accordo politico tra le parti rimane però ancora lontano. Solo ieri gli americani hanno annunciato nuove sanzioni economiche e la Repubblica Islamica ha promesso una pronta risposta.
4: Le voci su una nuova mobilitazione militare in Russia non corrispondono al vero, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Nei giorni scorsi i media occidentali e le autorità ucraine avevano parlato di una possibile e imminente nuova mobilitazione, fino a 300.000 militari. Tutto falso, vogliono solo destabilizzarci, ha commentato Peskov durante un'intervista in TV.
3: La Corte Suprema americana si è espressa a favore di Trump sul voto postale. I giudici hanno deciso di sospendere quanto deciso da un tribunale minore che aveva bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca che limita il voto postale. Ma il via libera all'ordine esecutivo non è totale. Per l'amministrazione Trump la questione è centrale in vista delle elezioni di midterm in autunno. Il voto per posta è infatti tradizionalmente favorevole ai democratici.
4: Ancora in aumento i prezzi dei carburanti. Sulle autostrade un litro di gasolio in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Domani scadrà l'ultima mini proroga del taglio delle accise varata pochi giorni fa. Le opposizioni attaccano, serve un piano per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. La maggioranza, che nei giorni scorsi ha chiesto, senza successo, che fosse l'Europa a farlo, non è concorde sulla misura. Tajani si è detto contrario, più possibilista invece Salvini. Occorre chiedere un contributo a chi può darlo, ha detto il leader della Lega.
3: La Procura di Verona ha chiesto due nuove perizie sul caso di Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali, ucciso nel 2024 da un agente della polizia ferroviaria. Ad aprile il GIP aveva rifiutato l'archiviazione del fascicolo a carico dell'agente e di un collega indagato per depistaggio. L'obiettivo delle perizie sarà ricostruire gli attimi prima della sparatoria e stabilire se, quando il 26enne è stato colpito, avesse realmente la forza di impugnare un coltello e quindi di minacciare gli agenti.
4: Un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano, lo rende noto il Corriere della Sera, che parla di almeno 8 casi. Le persone coinvolte sono medici specializzanti che avrebbero contratto la malattia sul lavoro. Nessuno è ricoverato. L'Associazione dei Liberi Specializzanti, che ha anche presentato un esposto ai carabinieri, parla di carenze nella sicurezza sul lavoro e di una mala gestione del focolaio.
3: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Il figlio del fondatore ha inviato una lettera al board in cui, secondo Milano Finanza, parla anche di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che invece, secondo lui, dovrebbero tornare al centro del gruppo. Per ora è tutto, le notizie tornano con il giornale radio alle 12.30.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce tra Santi e Vercelliese in direzione Gravellona Toce. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori segnaliamo un senso unico alternato sulla provinciale 20 a Serra Lunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
23: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
24: Penso che non sia semplicemente una macchina.
22: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
25: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
24: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
26: Siete le sorelle Owens?
27: Sì, se amiamo qualcuno muore.
26: Ma dai,
22: a settembre
27: siamo streghe.
22: Ritorna la magia.
27: E siamo maledette.
22: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
28: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
22: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Anni.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
33: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
34: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
35: Coyote versus Acme.
36: Idiota!
35: Al cinema dal 2 settembre.
37: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
38: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
0: Sono le 10:39 minuti, ultima parte di Almeno Due Pagine al Giorno dal Sinodo Valdese. Allora lo abbiamo anticipato, abbiamo cominciato a parlarne in realtà anche ieri. Uno dei temi anche del Sinodo è il lavoro bracciantile, il lavoro nei campi, e oggi in questa ultima parte vogliamo in realtà entrare molto più a fondo, vogliamo andare dentro le vene di questo lavoro e vogliamo anche raccontare anche in prima persona quello che è il lavoro nei campi. Vogliamo parlare anche di diritto al lavoro, all'abitare, ma anche di sfruttamento, che è un tema insomma che noi attraversiamo con molta frequenza e che insomma ci permette anche di non girare la testa dall'altra parte. Intanto però per me è un onore e un privilegio, sono molto contento davvero di dare il benvenuto, intanto il bentornato a Giovanni D'Ambrosio. Ciao Giovanni, buongiorno.
1: Ciao a tutti e tutte, grazie.
0: E a Giacarigia qui accanto a me, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, intanto un anno fa qui in questo studio, diciamo, di diretta volante nella biblioteca, raccontavamo con Giovanni dell'ostello D'Ambesò di Revello, che insomma stava cominciando, come dire, a svolgere la sua attività. Eravamo alle porte dell'inaugurazione. Intanto Giovanni, grazie ancora per essere qui. Come vanno le cose? Mi dicevi insomma fuori onda poco fa che c'è già una nuova fase alle porte, no? Grazie ancora.
1: Sì, esatto, adesso da qualche mese, da giugno di quest'anno, abbiamo aperto la seconda parte, diciamo, dell'ostello. Abbiamo 12 posti in più, e quindi in totale in questo momento tra le due case di Revello, che sono abbiamo quindi 23 posti, e l'appartamento di Verzuolo con altri 4, abbiamo un totale diciamo di 27 posti. E le cose stanno andando bene, nel senso che ci sembra che il nostro intervento sia utile, cioè, quando abbiamo aperto, dico solo questo sul nuovo ampliamento, quando abbiamo aperto a giugno io ricevevo praticamente tutti i giorni chiamate di persone che avevano bisogno. Questo dimostra che c'è un'emergenza abitativa per quanto riguarda i lavoratori stagionali dell'agricoltura enorme. Ovviamente, anche se siamo molto felici di aver aperto la nuova parte di casa, ci rendiamo conto che il nostro intervento è chiaramente cioè impossibile risolvere una questione abitativa che dovrebbe essere risolta, diciamo, molto più in alto rispetto a noi. Ricordo che tutti gli anni alla Piana di Saluzzo ci sono circa 10.000 lavoratori stagionali dell'agricoltura che vengono a raccogliere la frutta che troviamo poi nei supermercati durante l'estate, e tantissime di queste persone rimangono o a vivere all'aperto, diciamo, come forse ne parleremo anche dopo, o anche comunque in condizioni abitative o indecenti, oppure diciamo dipendenti anche dai propri datori di lavoro, all'interno comunque di gerarchie del potere che riguardano la casa, che invece in qualche modo con D'Ambesò cerchiamo un po' di superare. Detto ciò, siamo molto appunto felici di questo ampliamento. Le cose in casa stanno andando molto bene, e si è creata proprio una piccola comunità, direi, nel Revellese.
0: Quante persone?
1: E appunto in questo momento 23 posti a Revello e 4 a Verzuolo.
0: Allora, si parlava ovviamente di persone che lavorano nei campi, e dobbiamo assolutamente, come facciamo sempre, insomma, quando poi ci occupiamo di queste tematiche, così come abbiamo fatto parlando in maniera molto più ampia di migrazioni, lo abbiamo fatto anche con il pastore Sciotto fino a qualche minuto fa, non dobbiamo dimenticarci che qui non stiamo parlando ovviamente di pacchi che si possono spostare, ma stiamo parlando sempre di persone. Questo è ovviamente l'orizzonte che per noi è fondamentale. Allora, dicevo, insomma, sono molto contento stamattina anche di avere qui ai nostri microfoni anche Giacarigia. Grazie ancora per essere qui con noi, della Costa d'Avorio. Insomma, ci interessa innanzitutto, se ti va, insomma, di raccontare un pezzo della tua esperienza, perché poi abbiamo da raccontare anche un progetto molto interessante, che è quello di Racconti Resistenti, di raccontarci insomma da quanto tempo sei qui e come va insomma il tuo lavoro. Ovviamente Giovanni tradurrà dal francese per facilitare insomma la conversazione.
2: Ok, merci beaucoup. Donc On va commencer par mon expérience personnelle. Donc, ce qui est important à souligner, c'est que quand on arrive à Saluzzo, c'est l'une des rares villes de l'Italie où on n'a pas de maison d'accueil. Donc, on commence toujours à dormir au parc. On fait des jours là-bas, on fait des demandes auprès de... comment on appelle là, de l'église pour avoir un mois de passage avant d'avoir un patron de travail. Et il arrive que des patrons de travail nous donnent des maisons, comme d'autres aussi qui n'ont pas de maison. Donc il peut arriver que tu aies un contrat de travail, mais tu dors au jardin, tu dors au parc. Donc moi personnellement, cette année, j'ai fait 3 jours au jardin, en train de dormir. Après, j'ai eu 1 mois de passage à la Caritas. Après encore, je me suis retourné au jardin, j'ai fait 1 semaine, voilà, avant d'avoir un dortoir. Ça, c'est mon expérience personnelle et pour la plupart des personnes qui viennent à Saluzzo.
1: Ok, cominciamo dall'esperienza personale, quindi Giacarigia. Quando sono arrivato a Saluzzo mi sono reso conto che Saluzzo è una delle città in Italia dove non c'è un sistema di accoglienza per i lavoratori stagionali, e quindi mi sono ritrovato subito a dormire, diciamo, al parco, dove insieme ad altri lavoratori. Dopodiché si chiede o alla chiesa di darti un posto dove stare in maniera molto provvisoria, quindi ai servizi, diciamo, della Caritas, questo lo aggiungo io, oppure ai datori di lavoro. Di solito si chiede, nel momento in cui sei in contratto, di avere anche un posto letto. Io, cioè Giacarigia, in questo contesto, quando è arrivato, appena arrivato, ho fatto tre giorni al parco. E poi è riuscito a ottenere un mese appunto nel dormitorio della Caritas, e poi ha fatto un'altra volta una settimana a dormire al parco di Saluzzo, che è il parco in centro Saluzzo, dove tantissime persone appunto dormono all'aperto, e poi finalmente sono riuscito a trovare un posto letto.
2: Ok, donc mes rapports maintenant avec les patrons du travail. Il faut comprendre que nos conditions de vie, souvent, ne facilitent pas d'avoir un patron de travail. Parce que quand tu dors au jardin, certains patrons, ils hésitent à te prendre. Parce qu'ils se disent, en cas de contrôle, que, bon, si on voit que tu dors au jardin, ça peut avoir des retours négatifs. Si tu dors aussi dans la maison de la commune, certains patrons hésitent à te prendre parce qu'ils se disent qu'à la fin, ils seront encaissés. La commune pourra parce que la commune t'a donné un dortoir. Donc, le fait même d'avoir un endroit pour dormir, c'est un véritable problème pour toutes les personnes qui viennent faire la récolte à Saluzzo. Donc, et moi, personnellement, aujourd'hui, même si j'ai un patron de travail, tout le monde me dit, là où tu vis, ne donne pas l'adresse au patron. Cherche une autre adresse. Sinon, si le patron sait que tu vis dans un centre d'accueil ou bien dans une maison de la commune, il risque de ne pas te prendre. Parce qu'il se dit que il peut y avoir un retour, un encaissement. Donc c'est un vrai problème que beaucoup de personnes ont pour avoir même d'abord un patron de travail. On parle même pas encore des conditions de travail.
1: Ok, quindi per quanto riguarda i datori di lavoro, Giacarigia racconta che proprio le condizioni di vita dei lavoratori stagionali non aiutano ad avere un contratto anche di lavoro. Tra l'altro, se dormi al parco, in caso ci siano dei controlli, per esempio, questi controlli potrebbero in qualche modo anche avere delle conseguenze sul datore di lavoro e sul rapporto di lavoro, nel caso il datore di lavoro prenda un lavoratore che dorme al parco. E questo riguarda questa problematica, questa vulnerabilità, diciamo, anche per le accoglienze che mettono a disposizione i comuni della zona, diciamo, del distretto della frutta di Saluzzo. E perché per accedere a queste accoglienze devi comunque convincere il tuo datore di lavoro a pagare una sorta di tassa, come quindi si tratta di 4 euro e mezzo al giorno, una cosa del genere. Per accedere, diciamo, a queste accoglienze del comune, il lavoratore deve richiederlo al datore di lavoro, che spesso si nega anche a farlo. E quindi il problema della casa riguarda tutti i lavoratori stagionali della frutta, sia quelli che dormono in un'accoglienza, che dormono al parco, cioè riguarda tutti quanti. E,
0: stavi facendo anche riferimento alle condizioni di lavoro, che però poi non facilitano neanche, mi è sembrato di capire, anche poi la questione abitativa. Ci racconti anche un po', se ti va, insomma, quali sono le tue condizioni di lavoro, come il tuo lavoro quotidiano sostanzialmente.
2: Oui, donc, bah, les conditions quotidiennes avec les patrons de travail.
1: Les conditions de travail.
2: Oui, bon, les conditions de travail d'un patron à un autre, ça peut changer. Il y a des patrons, les choses vont bien, et ils te payent à 7 euros à l'heure ou à 8 euros, d'autres même à 6,50, d'un patron à un autre. Maintenant, la plus grande difficulté aussi, c'est le nombre de jours déclarés. Il y a beaucoup qui te proposent 60%. C'est-à-dire, si tu fais 10 jours, ils vont déclarer 6 jours. Donc, si tu fais 20 jours, ça va faire 12 jours. Donc, si tu fais 30 jours de travail, ils vont déclarer 18 jours. Voilà. Et il y a ce problème. Et quelqu'un qui est payé à 6,50 à l'heure, il doit faire 10 heures de travail pour espérer avoir 60 et quelques. Donc, ça fait que les travailleurs tiennent tellement à avoir 60 que la plupart aujourd'hui, c'est 10 heures de travail. On commence à 7 heures et on finit à 18 heures. On fait une heure de pause, 10 heures de travail, pour espérer avoir 60 et quelques pour monter. À 7h00. E finiamo in genere alle 6.
1: Okay. Quindi le condizioni di lavoro cambiano a seconda di lavoro. Ci sono dei datori di lavoro con cui riesce a lavorare bene, altri invece no. Parliamo di un range di salario che va dai 6,50 euro agli 8 euro all'ora. Diciamo che la più grande difficoltà oggi sono i giorni di lavoro dichiarati dai datori di lavoro. Tendenzialmente quello che fanno è che se tu lavori 10 giorni te ne contano 6, quindi è più o meno il 60% viene dichiarato, mentre il 40% va in nero. Questo, tra l'altro, aggiungo io, ha tutte delle ricadute sul tema della disoccupazione agricola, perché le persone devono anche fare le richieste di disoccupazione agricola e per ottenerla devono fare un tot di giornate di lavoro dichiarato, ovviamente. E questo, poi Giacarigia continua, se tu consideri 10 ore di lavoro al giorno, cioè le persone sono spinte, metti che un lavoratore guadagna 6 euro e mezzo, a lavorare molto di più di quanto cioè, perché per arrivare a 65 euro al giorno devono lavorare quindi 10 ore. Quindi le persone vogliono così tanto guadagnare quei 65 euro che sono spinte appunto a lavorare fino a 10 ore al giorno. Si parte alle 7 del mattino, si finisce alle 6 di sera, sono 11 ore, un'ora di pausa per pranzo.
0: E ovviamente, insomma, il fatto che uno lavori 10 ore, insomma, poi magari le vengono riconosciute soltanto una parte, ovviamente è un problema che ha una ricaduta enorme anche sulla sostenibilità della vita quotidiana, no? Da questo poi arriva anche il lavoro tuo, immagino anche di altre persone, rispetto al progetto di Racconti Resistenti, se non sbaglio, no? Vi chiedo anche conforto rispetto, come dire, a questo tipo di progetto che lavora sul diritto al lavoro e all'abitare dei lavori stagionali. Insomma, ovviamente evidentemente se mi riconosce la metà di quello che faccio, questo è evidentemente un problema, no? Giacarigi.
1: Se tu puoi non raccontare più raccolti resistenti, se che vuoi fare terminazione o travaio l'abite.
2: Ok, effectivement, Racole Résistance est une association que nous avons rencontrée avec nous autres, nous les travailleurs qui dormons surtout au parc. Cette association, avec eux, on a essayé de mettre en un système qui a permis de dégager les priorités des travailleurs. Et parmi ces priorités, en toute collaboration, nous, on a cité le problème des maisons, le problème de, avec les différents patrons sur les déclarations, certains patrons qui peuvent ne pas payer le dernier mois. Parce qu'à ce niveau, c'est important. Il y a, généralement, certains patrons payent à partir du 5, d'autres 8, d'autres 10, d'autres même jusqu'au 15. Certains même disent, nos patrons, il y a des mois, ils peuvent nous payer jusqu'au 20. Donc souvent, les derniers mois, ça trouve que le travail est peut-être, le travail est fini. Et il a progressé, il est parti à Rosano pour le travail de Orange. Et le dernier mois, il y a d'autres qui disent, je n'ai pas reçu l'argent. Et c'est, ça se complique. Donc avec l'association Récolte Résistante, on a dégagé ces trois points. Donc dans un premier temps, chaque dimanche, ils viennent, on fait une assemblée et on évoque les différents problèmes des travailleurs. Et aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp où vraiment les travailleurs sont en train d'adhérer, voilà, pour évoquer les différents problèmes. Et il y a quelques jours, on a été à Dambesso où on a rencontré Madame Monica, qui est de l'église aussi Valdez, où on a eu à évoquer la question de la maison. Et comment l'Église peut nous donner un coup de main. En tout cas, pour l'instant, c'est une association vraiment qui investit pour la cause des travailleurs. Et petit à petit, les travailleurs sont en train de vraiment d'entrer dedans, en espérant que ça pourra changer quelque chose. Et la preuve en est que moi-même, je suis là aujourd'hui, alors que je pouvais être au champ. Mais j'ai décidé de venir parce que nous on croit vraiment à cette association et on espère qu'on aura vraiment une solution aux différents problèmes que nous rencontrons chaque jour.
1: Merci Giacarigia. Sì, allora, Raccolti Resistenti è un'associazione di persone che abbiamo incontrato al Parco Gullino appunto di Saluzzo, dove appunto l'assemblea, diciamo, di Raccolti Resistenti si riunisce ogni domenica pomeriggio dalle 18, se non sbaglio, in poi, comunque all'interno appunto di questo parco dove ci sono tutte le persone che dormono.
0: Quante persone fanno parte di questa associazione?
1: Combien
0: de persone?
2: Les membres de Racole ou bien avec les laboratoires et tout. Donc pour l'instant, puisque on s'identifie à partir d'un groupe WhatsApp, pour l'instant on a 32 personnes qui ont intégré, mais l'assemblée, quand on fait l'assemblée, il y a plus de personnes. Okay. Oui, mais petit à petit, parce qu'il y a une question aussi de confiance, les gens sont dépassés par les événements, beaucoup n'y croient pas, mais petit à petit, je pense que ça...
1: 32 persone, esatto.
0: Scusami se ti ho interrotto.
1: No, tranquillo. Quindi si ritrovano al parco, ci ritroviamo al parco per ragionare insieme su varie problematiche, cercare appunto di rifletterci sopra, sul tema dell'abitare, ovviamente, come di cui abbiamo parlato prima, se no, o temi legati ovviamente anche allo sfruttamento del lavoro o problematiche che nascono appunto dal mondo del lavoro. Ad esempio, il fatto che ci siano dei datori di lavoro che decidono di pagarti alla fine del mese, cioè c'è qualcuno che ti paga il 5 del mese, che ti paga l'8, che ti paga il 15, ma anche c'è chi ti paga anche il 20 del mese. Questo è un problema per tanti lavoratori stagionali che magari a un certo punto della stagione cambiare territorio, andare a lavorare magari al sud, e quindi questi partono alla fine del mese per poi rivedersi pagati pagato lo stipendio poi alla fine del mese successivo, che questo è anche problematico. E ogni domenica quindi questa assemblea di raccolti resistenti si ritrova al parco. E in questo momento hanno fatto un gruppo WhatsApp a cui chiedono ai lavoratori stagionali di aderire. In questo momento, appunto, diceva Gio Carigia, sono 32. E poi la settimana scorsa Raccolti Resistenti ha incontrato Adam Bessò a Revello, ha incontrato Monica Natali, diacona della Chiesa Valdese a Reggio Calabria, che ha raccontato anche un po' la situazione dei lavoratori e di quello che stanno facendo con il patto territoriale che hanno costituito in Calabria nell'ultimo periodo giù con i lavoratori stagionali della Piana di Gioia Tauro. Quindi è stato un bel momento di scambio e racconto, aggiungo io, e Gia che dice quindi niente, io oggi sono contare un po' questa cosa che secondo me è molto importante e oggi potrei essere a lavorare nei campi e invece ho deciso di venire qua per raccontare un po' questa esperienza.
0: E noi ti ringraziamo moltissimo Gia Carigia per la tua testimonianza. Giovanni D'Ambrosio, grazie, purtroppo siamo in coda a questo spazio, ma insomma uno spazio prezioso. Io vi ringrazio davvero moltissimo per averci dedicato il vostro tempo e per averci raccontato, soprattutto Gia Carigia, per averci raccontato la tua esperienza. Buon lavoro e buon impegno anche con l'associazione. Giovanni D'Ambrosio, grazie anche per il tuo tempo, grazie per anche la traduzione di questa conversazione. Noi siamo in coda da almeno 2 pagine al giorno. Vi ricordo gli appuntamenti: alle 12:30 c'è ancora la conferenza stampa quotidiana, sempre in diretta su RBE. Il pomeriggio ci sono ancora le conversazioni di Daniela Grill per l'Afday. Noi torniamo domani mattina ancora da questo luogo alle 9 per l'ultimo giorno del sinodo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su RBE. Buona giornata.
3: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri ha avuto luogo l'incontro tra i sindaci della Val d'Ossola e il senatore Enrico Borghi sul tema dei violenti e devastanti incendi che hanno colpito la zona nelle scorse settimane. Gli amministratori hanno chiesto alle istituzioni fondi strutturali e non solo d'emergenza, oltre a infrastrutture come piste e tagliafuoco tra i territori dei vari comuni e un progetto di rimboschimento per evitare il possibile dissesto idrogeologico della zona causato dai roghi. Al centro del tavolo anche la creazione di una cabina di regia intercomunale al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione di contrasto agli incendi. Nel frattempo, sul fronte roghi, nel territorio, l'emergenza è in parte rientrata, anche se i vigili del fuoco sono ancora al lavoro di bonifica sul fronte di Calasca. Inoltre sono stati effettuati lanci con mezzi aerei sull'incendio di Pizzo delle Pecore a Beula. Il prefetto di Torino Donato Cafagna ha convocato per giovedì 27 agosto i sindaci della Valsusa e i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulks, che dal 1 settembre ha annunciato la chiusura dell'attività per mancanza di fondi. Alla base dell'incontro l'intenzione e la necessità di trovare una soluzione che possa dare continuità a un prezioso lavoro svolto negli ultimi 8 anni, durante i quali la struttura ha offerto riparo, cibo, cure mediche a migliaia di persone in transito lungo il confine italo-francese in Alta Valsusa. Al momento quel che è certo è che resterà attivo l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontariato offrono riparo nelle ore diurne. I nostri microfoni, Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Talitacum che gestisce il rifugio.
2: Dopo 8 anni in cui si è sempre coinvolto il territorio, è stato proprio un punto di partenza, una condizione sine qua non all'inizio di coinvolgere amministratori, coinvolgere le associazioni, i territori, i volontari, logicamente per 5-6 anni si è andati avanti bene, anche con alcuni aiuti a livello istituzionale, anche aiuti economici che hanno permesso al rifugio di strutturarsi per avere un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con degli operatori che davano la garanzia di avere sempre comunque il rifugio aperto, con il sostegno dei volontari e di tutte le associazioni mediche legali che lavoravano e lavorano all'interno del rifugio. Ecco, dopo questa esperienza poi sono passati alcuni anni, gli ultimi 3 almeno, in cui invece tutta questa parte qua è venuta un po' meno, e quindi ci siamo trovati a dover gestire una struttura con delle condizioni che erano state messe in atto e con dei supporti che permettevano quelle condizioni organizzative che sono venute a mancare. Quindi ad oggi noi abbiamo le uniche risorse sono le risorse che i privati, e sono tanti con grande cuore, no, che fanno delle offerte perché il rifugio porti avanti l'accoglienza con quelle condizioni, però non ci permette più di dare delle garanzie di stabilità come siamo riusciti a dare nei primi 5-6 anni di vita. Eppure noi avevamo dato questa data anche un po' per sottolineare un po' la situazione che in cui viveva e vive il rifugio ad oggi, no? E quindi che c'era effettivamente bisogno di nuovo o di un riconoscimento a livello istituzionale, che la parte economica è sempre una condizione, ma la parte più maggiore è quella di essere riconosciuti sul territorio con la valenza comunque di un'attenzione all'emergenza, all'umanità, alla dignità della persona, che per 5-6 anni ci è sempre stata riconosciuta, no? Mi aspetto sicuramente di riprendere un dialogo che comunque si era interrotto da un po' di tempo.
1: I lavoratori e le lavoratrici della Radici Chimica di Novara hanno indetto 2 giornate di protesta, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, dalle 13 alle 15 nella piazzale dello stabilimento. La mobilitazione è stata annunciata in seguito alla decisione comunicata dall'azienda di licenziare 140 dipendenti su 287 a causa della chiusura di 4 settori di produzione. Inoltre la proprietà avrebbe tagliato unilateralmente una parte dei salari nel mese di luglio. Domani è previsto, nella giornata di oggi è previsto un tavolo con i vertici del gruppo e i sindacati. La Regione Piemonte ha pubblicato le graduatorie regionali dei voucher scuola bonus B destinati ai libri di testo, trasporti e tecnologie. Sono 76.500 le domande valutate idonee che riceveranno quindi il contributo. Per azzerare le storiche liste d'attesa e allargare la platea, la Regione ha stanziato 15 milioni e mezzo di euro. Compromesso necessario per allargare tale platea, l'importo dei singoli voucher è stato ridotto di una quota compresa tra i 10 e i 100 euro. Sul fronte delle paritarie, il bonus A, sono state invece coperte 3.701 richieste su 5.500, con l'impegno da parte della Regione a stanziare nuovi fondi in autunno per scorrere la graduatoria. In Italia cresce la fascia di popolazione che rischia di restare invisibile alle politiche abitative, esclusi dall'edilizia popolare ma senza le garanzie richieste per trovare un affitto sul mercato privato. È la cosiddetta fascia grigia al centro del nuovo servizio di housing sociale attivato dalla Diaconia Valdese, non una soluzione definitiva ma un servizio utile di accompagnamento alla stabilità abitativa. Il tema della fragilità della casa sarà tra i temi dibattuti nel corso dei lavori del Sinodo. Ne abbiamo parlato con Noemi Bertolotti, intervistata da Daniela Grill, direttrice dell'area Servizi Inclusione di Diaconia Valdese.
3: In questi anni abbiamo osservato un accentuarsi della crisi generale dell'emergenza abitativa, un aumento delle richieste di soluzioni abitative transitorie, soprattutto per le persone che sono poi le persone che noi intercettiamo maggiormente, la cosiddetta fascia grigia, quindi persone che non riescono ad accedere all'edilizia residenziale pubblica, alle case popolari o a soluzioni di questo tipo, ma che sono completamente escluse dal mercato libero, sono escluse per mancanza di un reddito sufficientemente stabile, adeguato, ma anche e soprattutto per le garanzie che vengono richieste, che sono sempre maggiori, e quindi appunto un aumento di richiesta di soluzioni alternative transitorie, molto spesso per periodi brevi, in attesa proprio di ristabilizzarsi in un senso o nell'altro. Noi abbiamo implementato un po' un'area di housing sociale che si sviluppa in diverse città d'Italia con caratteristiche diverse. Alcuni housing appunto si rivolgono proprio completamente alla fascia grigia, quindi persone che hanno una autonomia reddituale sufficiente per poter contribuire e che con noi fanno un percorso di 12-18 mesi in cui, oltre a dare l'ospitalità in questi appartamenti condivisi tra diverse persone, c'è proprio un percorso di accompagnamento leggero per un po' la ripresa e la stabilizzazione della propria autonomia. In altri casi abbiamo sviluppato una serie di servizi collegati ai servizi sociali o comunque all'amministrazione pubblica, agli uffici casa, servizi sociali eccetera, quindi le persone vengono inviate e in questo contesto l'accompagnamento sociale che viene realizzato è più intensivo e quindi è proprio più in rete con i servizi.
1: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte schiarite nel pomeriggio con annuvolamenti residui sui rilievi, residui rovesci tra Biellese e Verbano e qualche acquazzone sui settori alpini nel pomeriggio. In Liguria fenomeni residui mattinata sul Medio Levante, in esaurimento entro l'ora di pranzo, rapido miglioramento a ponente sui versanti padani con cieli poco nuvolosi o al più velati. Nuvolosità residua sul settore centrale costiero con nuvolosità fratta in aumento serale con veloci e locali rovesci. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Hi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno, un caloroso benvenuto a tutte e a tutti. Noi trasmettiamo dalla Casa Valdese di Torre Pellice in occasione della terza giornata del Sinodo Valdo-Metodista. Io sono Annalisa Bosio, faccio parte della commissione stampa che affianca l'ufficio stampa e comunicazione del Sinodo e siamo qui per la terza conferenza stampa sugli argomenti che man mano nel corso delle giornate il Sinodo sta sviluppando. Ringraziamo per questo e salutiamo in particolare gli ascoltatori di Radio Bequit Evangelica e ringraziamo l'ufficio stampa, il cui lavoro è indispensabile. Si sta svolgendo il Sinodo, man mano aggiorniamo sugli argomenti svolti e in particolare ieri si è trattato in larga parte del tema 8 per 1000, 8 per 1000 come cultura e come impegno sociale. Il Sinodo ha riservato molto spazio a questo tema anche in occasione dell'anniversario. Sono infatti 35 anni che le chiese valdometodiste si avvalgono delle quote 8 per 1000 dell'IRPEF insieme ad altre chiese e denominazioni in base alle leggi vigenti. Questa attività, questo progetto ha avuto un grande sviluppo nel tempo, rimane però fedele ad una adesione condizionata che era stata all'inizio decretata, cioè le chiese valdesi metodiste hanno aderito a questo progetto e negli anni hanno confermato questa adesione, ma dichiarando di non utilizzare questi soldi, questo gettito, per attività esclusivamente di culto, interne relative alla predicazione della Chiesa. Quindi questi soldi sono stati destinati per progetti con una precisa ricaduta sociale e culturale. Questo lavoro è risultato di grande impegno, un lavoro complicato che ha richiesto da subito la formazione di una commissione di lavoro che ha avuto tra i suoi compiti notevoli oneri. Il primo si tratta di esaminare le richieste ricevute di assegnazione di questi fondi. Si tratta di valutare i soggetti che presentano queste richieste. Si tratta di assegnare i progetti in modo, dopo una discussione condivisa. E si tratta, infine, di eseguire un minuzioso controllo di come sono stati impiegati e dell'effettiva ricaduta dell'impiego di questi fondi. Attualmente, quello che è emerso dalla discussione del Sinodo emerge una sostanziale stabilità dei fondi che la Chiesa Valdese Metodista riceve, almeno in questi ultimi anni. E rimane anche confermata un grande apprezzamento da parte di persone non iscritte, non credenti o non partecipanti alle attività della Chiesa Valdese, che però affidano questo loro 8 per 1000 alla gestione della Chiesa Valdese in nome di una fiducia consolidata, ma anche assegnando una grande responsabilità, aggiungendo maggiore responsabilità da portare per la Chiesa. Vorrei presentare due ospiti che abbiamo, due relatori a cui chiederemo di commentare il dibattito che è avvenuto in Sinodo, e sono Manuela Vinai, che è responsabile dell'ufficio 8 per 1000, e Samuele Carrari, che invece è membro della Commissione delle Discipline nominata dalla Tavola Valdese. Prima però di dare loro la parola e di chiedere ulteriori informazioni oltre alla loro valutazione, mi preme fare una precisazione importante, e cioè io voglio ricordare che il Sinodo si occupa di questo tema come quello delle opere, ma non come una questione puramente amministrativa e gestionale. Questo tema viene affrontato come altri, come espressione della vocazione della Chiesa, della vocazione evangelica. Come esprimere questa vocazione? Significa rispondere all'amore di Dio. Come si traduce? Nel lavorare per una nuova creazione. Si può, e la Chiesa è chiamata, a vivere la solidarietà, la giustizia sociale, l'accoglienza. La Chiesa può sostenere progetti di altri che lavorino in questa direzione. La Chiesa può promuovere cultura, occasioni di confronto, può favorire formazione umana e civile. Questa linea ha attraversato, fin dall'inizio del Sinodo, tutti i dibattiti ed è la linea che informa, che guida, che motiva il lavoro del Sinodo e delle Chiese valdesi metodiste. Il Sinodo già di per sé è un momento di bilancio, ma tanto più in questa occasione del 35 anni dell'8 per 1000 è stato formato, nominato lo scorso anno un gruppo di lavoro, anzi più di vari anni fa, è stato nominato un gruppo di lavoro incaricato di presentare del materiale a questo sinodo, e così è stato fatto, è stato presentato un documento molto articolato, molto chiaro, che verrà inviato anche all'attenzione delle chiese per una successiva riflessione e rielaborazione in vista di eventuali modifiche anche nell'attuazione, nell'utilizzo dei fondi 8 per 1000. A questo punto chiederei ai nostri ospiti proprio una valutazione personale, che può comprendere anche una descrizione dello stato attuale delle cose e del vostro lavoro. E la valutazione chiederei che si rifletta su due aspetti. Quindi l'8 per 1000, quale ricaduta può avere e ha avuto, secondo voi, in questi anni passati fino ad oggi, sulle nostre chiese? Ma anche l'8 per 1000 come visto all'esterno della Chiesa, e quale incidenza, secondo voi, ha avuto all'esterno nella società civile? Inizia Manuela Vinae, grazie.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutte. Per me è un piacere condividere con voi le riflessioni che il nostro sinodo ha fatto sull'8 per 1000, e in effetti il dibattito 8 per 1000 interno, 8 per 1000 esterno è stato protagonista. Nel senso che nel 1991, quando il sinodo a maggioranza e con una discussione sofferta decise di accettare questi fondi pubblici, ricordiamolo, sono fondi pubblici, diciamo chi era favorevole sicuramente pensava che era un'opportunità di testimonianza come credenti, di testimonianza verso l'esterno. Tante cose sono successe in questi 30 anni della sua applicazione, e intanto diciamo che cosa vuol dire 8 per 1000 interno? Abbiamo delle nostre opere, abbiamo degli organismi, delle chiese, la Diaconia Valdese, le opere diaconali, che sicuramente sono organismi interni, ma abbiamo anche delle organizzazioni nelle quali abbiamo una partecipazione che sono molto vicine alla nostra chiesa. Quindi già il termine interno è molto ampio. E poi interno è l'organizzazione, ma i beneficiari sono esterni. Questo forse forse è un po' il punto. L'otto per mille, per quanto sia poi messo a frutto come testimonianza attraverso delle nostre opere, organizzazioni, chiese, ha una ricaduta comunque sempre verso l'esterno, e questo non ce lo dobbiamo scordare. Considerate inoltre che il 85% dei fondi va tutto all'esterno esterno, mi verrebbe da dire, cioè ad organizzazioni, enti del no profit che nulla hanno a che fare con le nostre chiese. E questa è una testimonianza che le organizzazioni stesse ci rimandano con gratitudine e soprattutto apprezzamento, anche perché i fondi dell'8 per 1000 vanno a sostenere quelle realtà che attuano dei servizi per delle persone laddove sono carenti le istituzioni. Spesso è questa la situazione. Non a caso, dei quasi 1.400 progetti che finanziamo quest'anno, il 20% sono per organizzazioni che si occupano di disabilità sotto varie forme. Per esempio, uno dei temi più importanti in quest'ambito è il tema del dopo di noi. Mentre la seconda, diciamo, categoria di maggior intervento in termini numerici di progetti sono le attività culturali. Noi crediamo che la cultura sia la base della crescita, della formazione di persone che possano poi esprimere il proprio pensiero ed avere un ruolo attivo nella società, e non sottovalutiamo assolutamente la valenza e l'importanza dei progetti di natura culturale. Questo sicuramente, quindi diciamo che sicuramente verso l'esterno è una forma di testimonianza concreta. Verso l'interno ci si interroga molto. Le nostre chiese possono fare dei progetti importanti attraverso la diaconia comunitaria, le nostre opere, la diaconia valdese, possono dare una forma di testimonianza molto reale, molto concreta, e quindi anche verso l'interno c'è un riconoscimento e un orgoglio in questo senso di appartenenza e di poter mettere a frutto questi talenti e restituire alla società quanto riceviamo.
0: Grazie. E farei una domanda analoga a Samuele Carrari per quanto riguarda l'ambito culturale.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutti. Allora sì, io sono qui come membro della Commissione Discipline, ma nel mondo faccio anche il libraio, sono il responsabile della Libreria Claudiana di Milano e quindi lavoro anche per la casa editrice Claudiana, che è da quasi 180 anni a testimonianza dell'impegno della Chiesa Valdese e poi Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste Valdesi. È stato un punto cardine come principale attività fin dalla promulgazione della libertà religiosa. Si è pensato immediatamente di aprire una casa editrice, di stampare libri e di diffondere cultura. Oggi sappiamo che cultura significa tante cose, i progetti sono molteplici e possiamo anche metterli insieme, però è importante, secondo me, iniziare con una frase. Un deficit culturale è un deficit democratico. E sotto questa linea guida, che può essere declinata in diversi modi, penso che la Chiesa Valdese abbia da sempre, ovviamente, impostato il suo impegno su diversi campi. Parlando nello specifico, se vogliamo, di libri, e di libri a stampa della casa editrice Claudiana, della nostra casa editrice, si declina questo deficit culturale, questa opposizione a questo deficit culturale, con una diffusione del libro religioso che in uno stato laico cerca di andare contro quello che è un imbarbarimento e una misconoscenza, un analfabetismo religioso che porta quindi a un analfabetismo democratico. L'8 per 1000 è una possibilità che da tanti anni, quando Manuela parlava di intervento interno, intervento esterno, che molto spesso anche nella discussione di ieri si è voluto anche sottolineare il fatto che questo interno e questo esterno molto spesso rappresentino poi un unico sforzo che la Chiesa Valdese ha sempre voluto fare per poter sostenere progetti che sappiamo tutti e tutti oggigiorno sono in pericolo. Il piano culturale, non c'è bisogno che lo dica io, è uno dei settori che maggiormente vengono colpiti quando occorre fare dei tagli. E non si va a colpire la cultura in generale, si va a colpire la democrazia. Poi ovviamente l'analisi di ogni progetto e di ogni intervento che si può fare può essere ovviamente ampia, va osservata, va assaggiata, però è fondamentale vedere come questo sostegno a una componente fondamentale per il nostro vivere civile in uno Stato laico come il nostro Paese vada sostenuta, perché sotto attacco, e sotto attacco non da oggi, ma sotto attacco ripetutamente nel corso degli ultimi anni. Parlando nello specifico della diffusione del libro, di quello che siamo noi, fratelli e sorelle ad esempio della Chiesa Valdese, ma fatta con un'impronta laica, proprio nel sempiterno rispetto del concetto di laicità, che non significa tabula rasa, foglio bianco dove ognuno può dire la cosa, ma conoscenza delle diversità, preparazione, autopreparazione che ci consente di portare avanti un discorso culturale, globale, che ci vede impegnati e impegnate da anni, da tantissimi anni, e che dobbiamo sostenere in tutte le maniere, cercando di capire, in maniera sostenibile ovviamente, che se vogliamo fare cultura in tutte le sue diverse accezioni e declinazioni, questa cosa deve essere sostenuta a garanzia di noi stessi e di noi stesse, e in dialogo aperto con la cittadinanza e lo Stato di cui facciamo parte. Renderci cittadini e cittadine più mature, più maturi, è uno degli scopi fondamentali della preparazione che ognuno e ognuna di noi deve riuscire ad ottenere, deve diffondere, e far sì che questa cosa porti a un dialogo costante e che crei di accoglienza e di confronto con quello che è lo stile valdese, vale a dire lo stile che abbiamo sempre voluto portare avanti e di cui dobbiamo essere memori e ricordarci nel sostegno sia economico che con le nostre energie, ecco, con i nostri impegni e i nostri propositi.
0: Grazie, mi sembra di rilevare nei due interventi alcuni elementi comuni, sicuramente le di lavoro, la complessità del lavoro, dello sforzo che è necessario fare per condurre avanti questi progetti, e anche invece l'accenno alla democrazia che pervade entrambe le realtà. Nell'otto per mille la democrazia è legata alla molteplicità di progetti che vengono presi in considerazione, ma anche per esempio alla trasparenza, quindi molto importanti sono i resoconti puntuali dei progetti approvati e della destinazione dei fondi, e lo stesso in campo culturale, appunto, come diceva Samuele, democrazia vuol dire inclusione prima di tutto ed è fondamentale. Per chiudere questa nostra conferenza, a meno che abbiate ancora interventi vostri, idee vostre da segnalare, vi chiederei brevemente: la situazione è difficile, il lavoro è molto arricchente, è stato molto positivo. A questo punto siete in grado di segnalare una criticità e una prospettiva per il prossimo, per quest'anno che viene e per il futuro?
1: Prego. Sicuramente incomincio a darvi qualche criticità che sicuramente è anche un'opportunità. Noi quest'anno abbiamo ricevuto 4.697 richieste di finanziamento, 4.627, una mole di lavoro enorme che con passione e dedizione dall'ufficio, la commissione, la tavola abbiamo svolto. Questi si sono tradotti in quasi 1.400 progetti, di cui quasi 1.997 in Italia, 400 all'estero, ma ci ha fatto anche interrogare sulla sostenibilità, e ha fatto parte, questo tema della sostenibilità ha fatto parte anche del dibattito sinodale, perché il documento stesso del gruppo di lavoro l'ha sollevato. Dobbiamo ripensare alla nostra modalità di erogare fondi, di sostenere le realtà che si occupano di sociale, ambiente e cultura. Questo per quindi è stata un'opportunità, quindi da un punto critico un'opportunità di ripensarci. Abbiamo fatto delle sperimentazioni come un bando tematico, un progetto territoriale specifico, e ci aspettiamo che dalla riflessione interna delle nostre chiese del prossimo sinodo possa emergere anche una possibilità strategica di nuovo approccio per poter essere più efficaci e mantenendo la nostra testimonianza, ma cercando di essere più efficaci e più sostenibili per l'intero processo.
0: Grazie.
2: Sul piano culturale si è parlato di sfide delle nuove tecnologie, nuova tecnologia che molto spesso è vista in opposizione a un libro che è vetuto. Ecco, io direi che questo è un falso problema. Il libro elettronico avrebbe dovuto uccidere il libro cartaceo. Il vero problema è che non si legge. E quindi l'augurio è scegliere il formato, la tecnica che vogliamo, ma non dimenticarci quello cui siamo chiamati e chiamate a fare come cittadini e cittadine, prima di come appartenenti a una chiesa, vale a dire essere pronti, essere formati, non la lettura, lo studio, la preparazione costante, il confronto e partecipare a tutte quelle iniziative finanziate, ora che ci sono dei fondi, che ci sono già da tanti anni, ma che ci sono dei fondi, dei progetti che mettono a disposizione gratuitamente, e per gratuitamente io sottolineo l'accessibilità della gratuità, perché dietro a un gratis c'è sempre il lavoro di qualcuno e questa cosa va sempre ricordata, ma partecipiamo, usciamo di casa, partecipiamo alle numerosissime iniziative culturali in qualunque forma, che possano essere presentazioni, che possono essere teatro, che possano essere diffusione del libro, del nostro libro, dei libri, confronto, cinema, storia. Queste cose qui hanno degli ingredienti fondamentali. Da una parte uno spazio in senso lato che deve essere messo a disposizione e accessibile, dall'altro la nostra partecipazione, perché le cose preparate basta non hanno la stessa efficacia.
0: Molto importanti queste affermazioni e ringrazio per il loro intervento che deriva dal lavoro sul campo e dall'esperienza. Ringrazio Manuela Vinari e Samuele Carrari. Chiedo ancora se qualcuno dei presenti ha delle domande da porre.
3: Allora, io vorrei fare una domanda, Elena Ribetta, Agenzia Stampa NEP, una per Carrari. Volevo sapere quali sono i luoghi dell'elaborazione del pensiero protestante che in qualche modo comunque interpellano anche il sinodo. E a Manuela Vinai volevo chiedere magari uno sforzo creativo, quale potrebbe essere un progetto che ancora non ho scritto, una richiesta che ancora non è stata fatta, che magari serve?
2: Elencando i luoghi di sicuro faccio torto a qualcuno, come è un classico, però ecco, diciamo che mi salvo in corner parlando quelli che in genere frequento io, ma più che altro ci lavoro. Ecco, io come ho detto prima sono responsabile di una libreria, però è una libreria che contiene dentro tanto, non soltanto il negozio, ma è anche sede del Centro Culturale Protestante di Milano, ha una sala polivalente che viene utilizzata per presentazioni, convegni e rappresentazioni, che unisce ed è uno specchio non tanto rivolto, un'entrata, una porta d'entrata e di uscita, ma verso la cittadinanza. Nasce così questa libreria. Quindi è una libreria con i libri, ovviamente, con libraie e libraie che ovviamente mettono a nudo il proprio essere, la propria preparazione o impreparazione, proponendo facendo una proposta culturale, ricevendo ovviamente quello che è un rimando dalla società civile. Se io dovessi immaginare una festa della libreria claudiana, non ci sarebbero soltanto i fratelli e sorelle delle nostre chiese, e non intendo solo quelle della chiesa valdese e delle chiese metodiste, ma ci sarebbero tantissime persone che nel corso degli anni hanno imparato che in questi luoghi di formazione e di diffusione della cultura, ripeto, non gli unici luoghi di diffusione della cultura, è possibile fare che che spesso facciamo dopo la lettura, vale a dire il confrontarsi su queste cose. È importante capire che questi luoghi vanno sostenuti, prima abbiamo parlato di presenza, la presenza è molto importante, vanno sostenuti perché se no, se ci pensiamo bene, possiamo fare altro per renderci un pochino più sostenibili. In un momento in cui, come si diceva prima, la cultura è sotto attacco, e ripeto, non è una cosa di questi giorni, è necessario capire che la nostra presenza, anche la decisione di spendere i nostri denari a sostegno dei nostri luoghi, è una scelta politica importante e che può portarci, secondo me, anche a qualche stupore, vale a dire a capire che questi luoghi, che molto spesso passano come vetusti, così tanto vecchi non sono, e che loro stessi si adeguano ad essere luoghi di incontro non per forza obsoleti o inutili.
1: Ringrazio Elena per la domanda. Il progetto che ancora non è stato scritto, direi sì, ce l'ho. Allora, noi viviamo in un contesto sociale, culturale, ambientale, per cui siamo tutti costretti, cioè noi come organizzazioni interne, chiese, diaconia, esterni, presentano tutti progetti che rispondano a un bisogno. Quindi sono progetti che fondamentalmente propongono, cercano di alleviare il sintomo. Quello che manca è la visione per immaginare, il coraggio per dei progetti che propongono in tutti gli ambiti. E in realtà un progetto del genere noi come Chiesa Valdesi Metodiste l'abbiamo già realizzato. Se pensate alle idee, al coraggio che ci sono state alla base dei corridoi umanitari, io non c'ero, me l'hanno raccontato, cosa possiamo fare, che cosa ci possiamo inventare, compriamo una barca. Cioè in quel momento delle persone si sono messe intorno a un tavolo e hanno cominciato ad avere una visione prospettica di qualcosa che poteva andare oltre l'immediato, oltre quello se allungo un braccio arrivo e tocco. No, hanno guardato lontano e hanno realizzato uno dei progetti più belli e importanti che con i fondi 8 per 1000 abbiamo realizzato. Ecco, quella visione prospettica. Io mi auguro che possa esserci, che qualcuno la possa raccogliere, che provenga da qualsiasi ambito, sia esterno che interno, ma che arrivi.
0: Grazie. Credo che non ci sia migliore conclusione di questa conferenza stampa se non nel sottolineare questo invito a partecipare, a essere presenti, a mettersi in gioco anche in nome di una visione condivisa, comune. E con questo pensiero che ci portiamo anche quando il sinodo sarà finito, ci porta su cui vivremo e rifletteremo, do un caro saluto a tutti gli ascoltatori presenti e a distanza. Ringrazio Radio Bequit che ha permesso questa diretta e arrivederci al prossimo sinodo.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri ha avuto luogo l'incontro tra i sindaci della Val d'Ossola e il senatore Enrico Borghi sul tema dei violenti e devastanti incendi che hanno colpito la zona nelle scorse settimane. Gli amministratori hanno chiesto alle istituzioni fondi strutturali e non solo d'emergenza, e infrastrutture come pista e tagliafuoco tra i territori dei vari comuni, oltre a un progetto di rimboschimento per evitare il possibile dissesto idrogeologico della zona causato dai roghi. Al centro del tavolo anche la creazione di una cabina di regia intercomunale al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione di contrasto agli incendi. Nel frattempo, sul fronte roghi, nel territorio, l'emergenza è in parte rientrata, anche se i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica sul fronte di Calasca. Inoltre sono stati effettuati lanci con mezzi aerei sull'incendio di Pizzo delle Pecore a Beula. Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha convocato per giovedì 27 agosto i sindaci della Valsusa e i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulks, che dal 1 settembre ha annunciato la chiusura dell'attività per mancanza di fondi. Alla base dell'incontro l'intenzione e la necessità di trovare una soluzione che possa dare continuità al prezioso lavoro svolto negli ultimi 8 anni, durante i quali la struttura ha offerto riparo, cibo e cure mediche a migliaia di persone in transito lungo il confine italo-francese in Alta Valsusa. Al momento quel che è certo è che resterà attivo l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontariato offrono riparo soltanto nelle ore diurne. Ai nostri microfoni Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Talitacum, che gestisce il rifugio.
2: Dopo 8 anni in cui si è sempre coinvolto il territorio, è stato proprio un punto di partenza, una condizione sine qua non all'inizio di coinvolgere amministratori, coinvolgere le associazioni, i territori, i volontari, logicamente per 5-6 anni si è andati avanti bene, anche con alcuni aiuti a livello istituzionale, anche aiuti economici che hanno permesso al rifugio di strutturarsi per avere un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con degli operatori che davano la garanzia di avere sempre comunque il rifugio aperto, con il sostegno dei volontari e di tutte le associazioni mediche legali che lavoravano e lavorano all'interno del rifugio. Ecco, dopo questa esperienza poi sono passati alcuni anni, gli ultimi 3 almeno, in cui invece tutta questa parte qua è venuta un po' meno, e quindi ci siamo trovati a dover gestire una struttura con delle condizioni che erano state messe in atto e con dei supporti che permettevano quelle condizioni organizzative che sono venute a mancare. Quindi ad oggi noi abbiamo le uniche risorse sono le risorse che i privati, e sono tanti con grande cuore, no, che fanno delle offerte perché il rifugio porti avanti l'accoglienza con quelle condizioni, però non ci permette più di dare delle garanzie di stabilità come siamo riusciti a dare nei primi 5-6 anni di vita. Eppure noi avevamo dato questa data anche un po' per sottolineare un po' la situazione che in cui viveva e vive il rifugio ad oggi, no? E quindi che c'era effettivamente bisogno di nuovo o di un riconoscimento a livello istituzionale, che la parte economica è sempre una condizione, ma la parte più maggiore è quella di essere riconosciuti sul territorio con la valenza comunque di un'attenzione all'emergenza, all'umanità, alla dignità della persona, che per 5-6 anni ci è sempre stata riconosciuta, no? Mi aspetto sicuramente di riprendere un dialogo che comunque si era interrotto da un po' di tempo.
1: Intorno alle 7.30 di questa mattina, un uomo a bordo della sua bicicletta è stato investito dalla corrente mentre attraversava un guado a Castelletto Cervo, in provincia di Biella. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe imboccato il passaggio nonostante la presenza di alcuni operatori della Protezione Civile che avrebbero cercato di dissuaderlo dall'attraversare. La forza dell'acqua lo avrebbe quindi trascinato via, e da quel momento sono scattate le ricerche. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, carabinieri e sommozzatori, questi ultimi arrivati da Milano. Alle operazioni partecipa anche un elicottero utilizzato per sorvolare la zona e ampliare l'area delle ricerche. Il guado è stato intanto chiuso al traffico per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Una ragazza di 24 anni è scomparsa dalla notte di domenica quando era rientrata dal mare con i familiari intorno alle 22. La mattina seguente i genitori si sono accorti che non era più in casa. Inizialmente hanno pensato a una breve uscita, ma la ragazza non è rientrata, non si è presentata all'appuntamento previsto per accompagnare la sorella al centro estivo. Intorno alle 14 è quindi scattato l'allarme. Secondo quanto riferito dai familiari, il telefono sarebbe stato localizzato intorno alle 4 di lunedì nella zona del supermercato CRAI tra San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Da quel momento non è più risultato raggiungibile, forse perché spento oppure scarico. L'ondata di violenti temporali di questi giorni si è lasciata alle spalle una situazione critica per la risicoltura della baraggia biellese e vercellese che da mesi soffriva invece la siccità. Le associazioni temono una perdita del 30% della produzione con punte del 60-70%. A fare la spesa di queste situazioni sono soprattutto le varietà di riso ad alto fusto come il Carnaroli e l'Arborio, eccellenze del territorio conosciute in tutto il mondo. Sono queste le più esposte e anche le più soggette a piegarsi sul terreno fino a sradicarsi del tutto. Il presidente di Coldiretti Vercelli Biella, Giuseppe Guerrini, ha dichiarato che una stima più precisa del danneggiamento al raccolto potrà essere fornita tra circa 15 giorni. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo più soleggiato nel pomeriggio con annuvolamenti residui sui rilievi, residui rovesci tra Biellese e Verbano, qualche acquazzone nel pomeriggio sui settori alpini. In Liguria fenomeni residui in esaurimento entro il pranzo, rapido miglioramento a ponente sui versanti padani con cieli poco nuvolosi o al più velati. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 25 di agosto, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. In chiusura ascolteremo l'inno numero 9, Popol Fedel. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Silvia Geimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 57 leggiamo il versetto 2. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, leggiamo il versetto 24. Gesù disse: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.
3: E cos'è la preghiera? E cosa bisogna chiedere all'interno di una preghiera? Si può chiedere tutto, anche le cose impossibili, o si può chiedere invece qualcosa di minuscolo, di piccolo? In ogni caso la preghiera è un tema per moltissimi teologi e teologhe. Ad esempio Martin Lutero, padre della Riforma protestante, considerava la preghiera il motore fondamentale della vita quotidiana e spirituale del credente, al punto di affermare che essa è l'occupazione più importante della cristiana e del cristiano e che bisogna pregare brevemente, spesso e con intensità. Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra, metteva in luce come la preghiera non servisse a informare Dio, ma a esercitare la fede dell'essere umano. Le nostre preghiere non devono quindi essere concepite per legare Dio ai nostri desideri, ma per sottomettere i nostri desideri alla volontà di Dio stesso. Søren Kierkegaard, il filosofo e teologo luterano danese, invece si concentrava sulla dimensione interiore trasformativa del dialogo con Dio. Per lui pregare non significava ascoltare se stesse o se stessi parlare, ma mettersi in silenzio e aspettare finché non si ascolta Dio. Dietrich Bonhoeffer, il teologo luterano tedesco, martire sotto il regime nazifascista, legava strettamente la preghiera alla lettura della parola biblica e all'azione nel mondo. La preghiera del mattino, diceva, decide l'andamento dell'intera giornata e pregare significa semplicemente aggrapparsi alle promesse di Dio. Karl Barth, uno dei più importanti teologi svizzeri del Novecento e molto importanti per le nostre chiese, la preghiera era la massima espressione della grazia divina che opera nell'umanità. Unire le mani in preghiera significava per Barth l'inizio di una rivolta contro il disordine del mondo. Dorothee Sölle, famosissima teologa della liberazione e scrittrice tedesca, nota naturalmente per il suo attivismo politico e per il pacifismo che ha portato all'interno del cristianesimo, la preghiera parla a Dio e parlando a Dio porta direttamente alla parola biblica ed è la parola biblica che trasforma la nostra azione nel mondo. Insomma, pregare significa parlare con Dio ed è fondamentale, è un'azione e contemporaneamente una parola che accompagna la nostra vita. È di questo che parlano i nostri testi biblici di oggi. Dobbiamo sapere con certezza che Dio agisce in nostro favore quando lo invochiamo, ci dice il Salmo 57, e che dobbiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno affinché possiamo raggiungere la nostra gioia completa. Le parole quindi che abbiamo ascoltato, in particolare quelle del Vangelo di Giovanni, sono le ultime parole del discorso da Dio di Gesù ai suoi discepoli prima della morte. Gesù aveva già avvertito ai suoi discepoli delle sofferenze, delle persecuzioni, dell'angoscia, del dolore che li avrebbero colpiti nei giorni, nei mesi, negli anni a venire. Quindi aveva promesso loro in ogni caso il suo conforto e il suo aiuto. E naturalmente promise anche di inviare lo Spirito Santo per aiutarli ad affrontare le sfide che si sarebbero presentate sul loro cammino. Poi, giunto alla fine del suo insegnamento, li incoraggia a pregare. Dopodiché lui stesso prega per loro e prega per la Chiesa di tutti i tempi. Ma mentre Gesù incoraggiava i suoi discepoli a pregare, parlava contemporaneamente dell'amore che Dio ha per l'umanità tutta. E quindi per Giovanni la cosa fondamentale è che la preghiera deve essere un momento nel quale ci sono chiare quelle che sono le nostre necessità e queste necessità possono essere sottoposte a Dio affinché, questo è interessante, non affinché noi raggiungiamo la serenità, non soltanto perché possiamo andare a dormire sereni, ma per raggiungere la gioia completa. Questo è molto interessante. Quindi Gesù dà naturalmente le istruzioni anche sulla preghiera ai suoi discepoli, ma soprattutto quello che ricorda loro è che non devono preoccuparsi di trovare le parole giuste, perché la preghiera deve venire fuori da quel dialogo costante che si ha con il Signore stesso e che queste preghiere devono avere proprio l'obiettivo di realizzare la gioia più completa, dopo aver chiaramente espresso le proprie necessità, le proprie richieste. Insomma, Gesù ci dice che quando preghiamo dobbiamo conservare una parte per quella che possiamo chiamare la supplica, cioè la parte nella quale noi gli raccontiamo il bisogno, che è un bisogno naturalmente molto sentito ed espresso chiaramente, e che quel bisogno in realtà ci porterà poi nella sua realizzazione da parte di Dio alla gioia completa. Quindi la cosa importante di Giovanni è che porta la preghiera attraverso le parole di Gesù a un livello nuovo e interessante. La porta come fosse una richiesta, quindi una supplica, non soltanto un ringraziamento, ma proprio una richiesta, una supplica anche di cose impensabili, come per esempio la guarigione di qualcuno. Bisogna saper chiedere profondamente, avendo il coraggio proprio di portare i propri bisogni, quei bisogni che possono fare la nostra gioia, perché il percorso che ci viene espresso all'interno di questo versetto è che appunto la vita naturalmente è piena anche di angosce, di dolore, e il dolore dei discepoli di Gesù per la morte sua proprio saranno così forti come i dolori del parto, ma saranno seguiti da una gioia incontenibile che sarà quella della resurrezione, quindi anche della nascita. E allora, care amiche, cari amici, care sorelle e cari fratelli, che ci sia possibile credere che ciascuna e ciascuno di noi ha diritto a una gioia completa e che ciascuna e ciascuno di noi ha il diritto di chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno al nostro Signore Gesù Cristo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
4: a settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 23 del Colle di Sestriere si viaggia a senso unico alternato per lavori a Perosa Argentina. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ca se tu c'auro mi riri che chi tu che penso io.
1: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: amica.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Sono le 14.03 minuti, quindi siamo leggermente in ritardo, mi scuserete, ma insomma sono giornate veramente molto convulse, anche molto belle, perché si sta tenendo proprio in questi giorni il sinodo delle chiese metodiste e valdesi a Torre Pellice, ed RBE ovviamente è presente sia per moderare alcuni degli incontri che si tengono soprattutto nella biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, ma anche per raccogliere interviste, approfondimenti. Avete anche potuto vedere in queste mattine che anche le trasmissioni del mattino proprio si tengono dalla biblioteca, e tanti sono i collegamenti anche con conferenze stampa e così via. Quindi insomma siamo un po' in movimento continuo, ma ci siamo per darvi sempre continui aggiornamenti su le notizie che arrivano dalle nostre chiese. Ovvio, in questi giorni siamo in particolar modo proprio concentrati sui lavori sinodali e sui anche vari incontri e appuntamenti che si stanno tenendo appunto sempre in quest'ambito. Tanti anche commenti positivi nei confronti dei temi trattati, che noi semplicemente moderiamo e ospitiamo ai nostri microfoni. Ci sono quella ovviamente dei problemini tecnici talvolta, ma è anche normale in queste situazioni che magari un po' la connessione salti, però mi sembra che le cose stiano abbastanza funzionando. Fateci sapere anzi qual è il vostro percepito per migliorarci sempre di più. Se ci state seguendo, al numero 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it. poi l'invito a tutte e tutte di venire a trovarci proprio a Torre Pellice. Fino a domani saremo lì per seguire tutto ciò che sta succedendo, anche con il nostro banchetto tra le altre cose. Quindi se volete già portarvi avanti, non so, per i regali di Natale o per prendere anche uno dei nuovi gadget con le nuove grafiche che abbiamo proprio creato quest'anno, sappiate che ci trovate lì e ci facciamo anche volentieri quattro chiacchiere tra un'intervista, tra un incontro e l'altro. E oggi parleremo ovviamente di sinodo, ma parleremo anche di appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni. Poi nella seconda parte Voci Protestanti Talk invece parleremo più di eventi sul territorio che hanno a che fare forse un po' meno con le chiese, ma sempre con la socialità, sempre con la cultura, col patrimonio dei nostri territori, e quindi anche appuntamenti che potrete vivere proprio in prima persona. Un saluto particolare come sempre va ad ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano nella replica mattutina del giorno dopo, dalle 6 alle 7 del mattino. Un abbraccio a tutti voi, sorseggiate tranquillamente il caffè, il tè, insomma qualsiasi cosa che beviate al mattino a colazione per partire pronti per questa meravigliosa giornata. E ascoltiamo anche la buona musica selezionata da RBE. Olivia Dean con Baby Steps.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Parlavamo di appuntamenti del sinodo delle chiese metodiste e valdesi che si sta tenendo proprio in questi giorni fino a domani, e ieri c'è stato un interessante incontro dal titolo Incontriamoci, un caffè talk, subito dopo proprio il termine di Voci Protestanti Talk, in cui ci sono state proprio delle donne di diverse confessione religiosa che si sono incontrate proprio per questo dialogo, questa chiacchierata rispetto alla figura femminile anche nella lettura della Bibbia, ad esempio. È stato un incontro veramente molto molto interessante, e lo potrete rivedere qualora ve lo siate persi. È andato anche in onda in diretta sulle frequenze di RBE e anche su YouTube. Lo potete appunto ritrovare su YouTube, sul nostro profilo YouTube RBE Radio e TV. C'è proprio una playlist che ha raccolto tutti i vari contenuti e continua a raccogliere tutti i vari contenuti che si stanno tenendo, che RBE sta registrando e archiviando proprio del Sinodo 2026. È davvero stato un incontro molto interessante, ma non sarà l'ultimo assolutamente, perché infatti vi voglio ricordare, poi lo farà anche a breve nel collegamento in diretta Daniela Grill, vi voglio ricordare un altro appuntamento, un altro caffè talk, sempre alle ore 16 presso la biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice. Della FUDEI, quindi della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, e in questo caso si sposterà il focus sugli adolescenti, e i preadolescenti alle prese con la vita tra forza e fragilità. Una delle discussioni che sta interessando, diciamo, da vario tempo proprio l'ambito chiese, un po' perché tutta quella parte giovanile, di giovani, soprattutto proprio di adolescenti, molto spesso si allontana da quella che sono le attività di fede, in generale una difficoltà forse di capirsi tra adulti, soprattutto tra genitori, ma anche la comunità educante e i ragazzi e le ragazze appunto in età adolescenziale o preadolescenziale. E allora ci sarà proprio un incontro in cui si parlerà di questo argomento, di cui si ha anche, e sono contenta, voglia di discutere, di parlare, di confrontarsi, per trovare degli strumenti proprio sia per dialogare, ma soprattutto per riuscire a comprendere quelle che sono le paure e quindi poi anche le necessità appunto dei giovani e delle giovani che fanno parte delle nostre comunità, ma anche in generale riuscire a capire la comunità globale degli adolescenti e dei preadolescenti che stanno vivendo un periodo molto peculiare. Ecco, si può dire che i giovani e le giovani sono più o meno sempre le stesse, che in ogni tempo ci sono giovani e giovani che comunque si assomigliano un po' tutte, un po' citando Dostoevskij, ma in realtà anche degli specialisti, dei ricercatori, degli neuropsichiatri per esempio, stanno notando che le nuovissime generazioni sono molto influenzate dallo stato globale, sia per quanto riguarda la politica, quindi i conflitti, ma anche dal cambiamento climatico. Insomma, l'eredità che stiamo lasciando loro è pesante, e probabilmente loro stessi sentono questa pesantezza e cercano in qualche modo una forza per affrontarle, ma non sempre semplice. Come possono gli adulti e soprattutto la comunità educante, la comunità di fede, riuscire ad emettersi realmente in ascolto di questi bisogni, di queste fragilità? Questo sarà il tema, quindi molto importante, devo dire, di questo incontro che si terrà appunto alle 16 presso la biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, ma altresì in diretta sui canali di RBE, a cui quindi cederemo la linea di fatto alle 16. Modererà, come già ieri pomeriggio, la nostra Daniela Grill, e quindi connettetevi se volete appunto approfondire il tema. Tante altre cose diremo anche nella puntata di quest'oggi. oggi. Ci sono anche tanti articoli che io vi invito a seguire sia sul sito di Riforma, riforma.it, che su NEV, che approfondiscono quelli che sono i temi che proprio vengono trattati sia nelle discussioni della aula sinodale, ma anche appunto delle conferenze stampa, altri appuntamenti collaterali che vengono discussi, in cui si entra in dialogo proprio durante questo sinodo. Quindi se volete rimanere continuamente aggiornati, seguite noi, ma anche queste pagine. Oggi parleremo di alcuni di questi temi. E a questo punto un'altra breve pausa musicale, poi torneremo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E tornando sui temi trattati al Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi di questi giorni, sia nell'aula sinodale ma anche nella biblioteca, nei vari incontri anche che ci sono nei dintorni, insomma, della casa valdese di Via Bequita Torre Pellice, si è parlato anche di immigrazione. Tra i tanti temi molto importanti anche di rara urgenza di cui c'è da discutere in generale, sia per quanto riguarda la società civile ma anche all'interno delle chiese, stanno cercando delle modalità per ripensare a quello che è la migrazione. Migrazione che è un fenomeno che è assolutamente umano, è un fenomeno naturale. Potremmo sicuramente affermare che biologicamente parlando qualsiasi animale cerca dei nuovi luoghi, una speranza di qualcosa di diverso altrove. Da sempre migriamo, ed è anche proprio caratteristica molto spesso anche delle comunità di fede, delle religioni, creare proprio dei gruppi che si spostano e che cercano nuovi luoghi, un po' per forza e un po' per voglia, un po' per missione personale. Ci troviamo di fronte a una migrazione che interessa un mondo i cui confini sembrano talvolta invalicabili, in cui anche i patti internazionali rispetto ad essi sono talvolta troppo mutevoli, in mano anche ai governanti che sembrano voler trattare questo tema dimenticandosi che si parla di persone che hanno dei passati talvolta tragici, talvolta semplicemente sono alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa di possibile, che arrivano magari da paesi in cui questa possibilità è negata. E Perciò si è discusso proprio oggi, soprattutto per quanto riguarda i CPR, quindi i centri di fatto di detenzione per quanto riguarda i migranti irregolari, quindi senza la documentazione prevista per la migrazione, e si è anche discusso del valore dell'essere umano, perché molto spesso appunto i migranti possono essere considerati da tali governi delle persone di serie B, delle persone che possono essere spostate come pacchi, rimandate magari nei paesi da cui sono scappati per delle motivazioni che si tengono poco conto. Ecco, è vero che bisogna fare un distinguo molto spesso tra rifugiati e migranti, ma sembra quasi che questa volontà da parte dei governi non ci sia, e allora le nostre chiese, le comunità di fedeli devono prendersi in carico questa responsabilità, da una parte di ricordare ai governi che si parla comunque sempre di persone di cui bisogna capire anche i bisogni e andare a capire dalle radici perché tutte queste persone si vogliono spostare, e dall'altra parte non far diventare queste comunità migranti delle carte di scambio tra governi, e quindi prendendosi in carico anche dei ponti, come spesso ormai fanno per esempio anche molto le nostre chiese, anche di ripensare a questi cosiddetti centri di permanenza. È stato detto di fatto che i centri di permanenza trasgrediscono le leggi di tutela delle persone migranti, dell'asilo e delle norme di tutela ambientale, oltretutto facendoli diventare dei veri e propri lager, dei centri di detenzione in cui i diritti umani sembrano essere sospesi. E chi è che dà diritto ai ai governi di tenere queste persone in delle condizioni che ne svalutano completamente l'individualità, l'umanità di queste persone. Se volete leggere un approfondimento di questa discussione, lo potete fare sul sito della Chiesa Valdese, chiesavaldese.org, in cui c'è questo interessante articolo appunto di questa discussione al sinodo, dal titolo proprio Sinodo Valdese no CPR, un titolo che parla già da sé, come potrete immaginare, e che sicuramente andrà ridiscusso. È un tema che sta molto a cuore, su cui si ha molto spesso l'attenzione, quindi quando si parla anche in

Ieri che si fregiano del titolo di democratiche e che poi però svalutano completamente il valore della persona. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale, dopodiché ci metteremo in contatto con Daniela Grill direttamente da Torre Pellice, proprio per farci raccontare com'è l'atmosfera oggi. Oggi il tempo un po' ballerino, lo dico, io sono arrivata da poco, quindi c'è il sole, poi ci sono le nuvole. Qui io fossi in voi, se vi volete recare molto volentieri a Torre Pellice, portatevi l'ombrello e una giacchettina leggera antivento, perché non si sa mai. A tra poco.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E come promesso, ci mettiamo adesso in collegamento con la nostra inviata speciale a Torre Pellice, alla Casa Valdese, dove si sta tenendo il Sinodo 2026, Daniela Grill. Daniela, mi senti?
2: Mi sento forte e chiaro. Ciao Darianna, buongiorno, voi mi sentite?
1: Ti sentiamo molto bene, linea perfetta, perfetta.
2: Oh, è tornato anche a splendere il sole, quindi insomma siamo tutti felici e contenti.
1: Mai visto, mai incredibile, una bellissima giornata, speriamo continui così. Allora, oggi ne sono successe di cose, anche in contemporanea praticamente, raccontaci tutto.
2: Allora, sì, beh, c'è stata ovviamente la discussione, l'assemblea che ha continuato a lavorare nell'aula sinodale. In particolare questa mattina era la mattinata dedicata al tema CSD, Diaconia Valdese, quindi insomma sono stati toccati alcuni punti, sono stati proposti degli ordini del giorno che riguardano appunto questa grande macchina sociale legata al mondo della Chiesa Valdese. La Diaconia Valdese è, diciamo, l'ente che si occupa proprio dei servizi alla collettività in diverse regioni italiane, dal nord al sud, dall'est all'ovest, diversi ambiti, però soprattutto, ecco, servizi di assistenza, di cura delle persone. Quindi la mattinata dei lavori sinodali era dedicato a questo. Poi c'è stato l'appuntamento con il rinnovo, diciamo, dell'adesione alla campagna del Thursday in Black, del giovedì nero. Non è giovedì oggi, avete ragione, oggi è martedì, non vi state sbagliando, non stiamo dicendo stupidaggini, ma visto che il sinodo si andrà a concludere domani e il giovedì non ci sarà più l'occasione per poter avere appunto questo momento di ricordo della campagna, e quindi si è pensato di farlo oggi. Chiunque volesse partecipare indossava una maglietta nera, anche semplicemente un accessorio nero poteva andar bene, proprio per ricordare insomma questa adesione a una campagna internazionale che dice no alla violenza, violenza di genere, ma violenza in generale contro ogni tipo di persona.
1: E questa fotografia molto, molto partecipata, devo dire, perché erano veramente tantissime le persone che vi hanno partecipato, appunto, come dicevi, o con la maglietta nera o con qualche accessorio nero, si è tenuta alle 12:30, praticamente in contemporaneo, subito dopo, è iniziata invece la conferenza stampa.
2: Esatto, la conferenza stampa di oggi era dedicata al tema 8 per 1000, di cui ieri c'è stata un'ampia discussione, hanno discusso insomma in assemblea, hanno parlato dell'8 per 1000 anche in modo un po' provocatorio. Se non ci fosse più l'8 per 1000, moltissimi servizi non ci sarebbero più, molti progetti non sarebbero più stati finanziati, non sarebbero più finanziati. E la conferenza stampa di oggi ha ripreso proprio queste tematiche. La Manuela Vinai, responsabile dell'ufficio 8 per 1000 della Chiesa Valdese Metodista, ha ricordato che quest'anno sono arrivate 4.697 richieste di finanziamento di progetto, un record. Che da un lato è una cosa bella, perché vuol dire che molte persone affidano insomma anche la progettualità all'8 per 1000, dall'altra parte vuol dire che purtroppo ci sono finanziamenti che non arrivano da altre parti. E quindi un 8 per 1000 che va un po' anche a coprire una mancanza di fondi, soprattutto nell'ambito sociale e culturale, che ahimè sta diventando anche problematico.
1: C'è da dire che ci sono anche tantissimi progetti, come dicevi giustamente tu, che da anni vengono finanziati dall'8 per 1000 per la Chiesa Valdese, e la cosa bella che viene anche riconosciuta in realtà da tutta la cittadinanza italiana è il fatto che siano dei finanziamenti trasparenti e siano soprattutto non concentrati alle attività della Chiesa Valdese, ma vengano finanziati veramente ambiti tra i più disparati. Sicuramente il sociale è quello principalmente finanziato, quindi tutte le attività per persone con disabilità, ad esempio, in tantissimi ambiti, ma anche della comunità educante, che è uno degli altri temi di cui si discute e si discuterà anche oggi pomeriggio.
2: Esatto, sì, l'ambito culturale, l'ambito ambientale, l'ambito dell'istruzione o comunque del sostegno ai giovani, alle giovani. È stata molto bella una domanda che è stata fatta dal pubblico che ha partecipato alla conferenza stampa, proprio a Manuela Vinai dell'ufficio 8 per 1000, le hanno chiesto: Ma se dovessi sperare in un progetto, no, che arriva la richiesta di un progetto da finanziare che ancora mai è stato presentato, che tipo di progetto sarebbe? E lei ha detto, beh, un progetto che ancora non è stato scritto e che mi piacerebbe leggere, finanziare, è un progetto che non va a tamponare una situazione, che non va a rispondere a un servizio, a una emergenza, seppur tra le virgolette, ma che guardi oltre, diciamo, l'immediato, no? In una prospettiva di lavoro, e che quindi non sia per forza un progetto appunto senza il quale qualcosa non funziona, non avviene. Mi è sembrato molto bello come concetto.
1: Un po' per uscire dalla solita visione un po' emergenziale che sta caratterizzando questi anni. Bene, quindi un appuntamento molto importante, molto interessante, ma sicuramente poi torneremo a parlare nel prossimo futuro di 8 per 1000, di progetti finanziati. Speriamo che tutte le persone all'ascolto che magari hanno presentato un progetto sperando in un finanziamento dell'8 per 1000 lo possano ricevere. Però appunto questi sono i numeri.
2: Tutto impossibile, tanto invece si fa, tanto si fa. Esatto. Però certo, quasi 5.000 progetti sono veramente tanti. Siete tanto anche della commissione che deve analizzarli, visionarli prima di dare un giudizio. Quindi insomma veramente un lavoro che mano a mano sta ogni anno progressivamente crescendo.
1: E niente,
2: tra poco siamo invece, tra un'oretta siamo invece in diretta di nuovo.
1: Siamo a un susseguirsi di discussioni, di talk, perché come dicevamo prima alle 4 tornerà il Caffè Talk, sempre questo incontro, questa discussione organizzata da l'AFDEI, che quest'anno avrà che oggi pomeriggio avrà come tema quella dell'adolescenza, della preadolescenza. Prima ne ho parlato anche un po' in diretta, ma chi sarà presente, come si andrà a sviluppare la discussione?
2: Allora, preadolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra forze e fragilità, questo è il tema, il titolo dato all'incontro, appunto il Caffè Talk, incontriamoci, che dalle 4 alle 5 si svolgerà nella biblioteca della Casa Valdese. Chiunque è invitato o invitata a partecipare, venite liberamente, saremo anche in diretta appunto su RBE, ci potrete seguire anche da casa se lo vorrete, vi collegate al nostro sito rbe.it. Il tema sarà sviluppato da Francesca Nuzzolese, che è professoressa di teologia pratica alla Facoltà Valdese di Teologia, si occupa anche di psicoterapia, di rielaborazione dei traumi, quindi insomma un aspetto ampio, sicuramente terrà conto ecco di questa sua formazione ampia, e insieme a lei ci sarà Marco Rolando, che invece è un neuropsichiatra infantile e dell'adolescenza, e quindi con Marco si punterà l'attenzione magari anche su quelli che sono i disturbi che maggiormente colpiscono le fasce più giovani in questi ultimi anni e decenni. Quindi mi raccomando, seguiteci dalle 4 alle 5, appena avrai finito tu, Dariane, dopo il GR.
1: Vi cederò subito la linea in modo da poter continuare a parlare di questi discorsi molto interessanti. E invece, se dovessimo fare un rimando a qualche appuntamento di domani, o quali potrebbero essere le discussioni interessanti da seguire come tema per la giornata di domani?
2: Domani in realtà non è giornata di discussione, ma giornata di votazione.
1: Ecco.
2: Quindi diciamo che le discussioni si concludono oggi. Nella se va tutto bene alle 7 di questa sera, e se invece rimarrà qualcosa si andrà avanti anche dopo cena. E i deputati e le deputate faranno questo sforzo di appunto continuare la discussione serale nel caso che gli ordini del giorno oggi non vengano esauriti. Domani invece si vota e saranno delle votazioni importanti, perché cambiano membri della Tavola Valdese, cambia anche cessa, termina il suo incarico la moderatrice attuale, la diacona Alessandra Trotta, che è arrivata al termine del mandato, non può più essere eletta, e quindi ci sarà un successore o una successora, a seconda insomma di chi l'assemblea voterà.
1: Bene, staremo a vedere, ma comunque è vero che finiscono un po' le discussioni ufficiali, ma sarà sempre un'ottima occasione per incontrarsi, per continuare a scambiare idee tra realtà. Quindi se volete partecipare, comunque venire a trovarci e fare quattro chiacchiere.
2: Poi è tutto aperto domani. Sì, ci siamo fino alle 19 domani sera, no 17, perché il tutto termina col culto delle 17, però fino a quell'ora c'è movimento, quindi passate da Torre Pellice. felice se volete.
1: Tanta è la voglia di Daniela Grill che lei vuole stare fino alle 7 di sera, quindi Daniela Grill fa chiusura, come dicono i giovani.
2: Tutto io.
1: Esatto, Daniela Grill fa chiusura e grazie mille per questo collegamento e ci rivediamo, risentiamo più tardi, tra pochissimo.
2: Sì? A tra poco, tra un'oretta circa. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato io e Daniela Grill del grande ritorno degli spettacoli, dei film che sono stati creati e promossi dal gruppo di cinema e teatro del Liceo Valdese, guidati da Anna Giampiccoli. Quest'anno torna questo bellissimo progetto con una nuova produzione, un docufilm dal titolo Tramandare. Ebbene, Tramandare, ve l'abbiamo anche già detto, sarebbe tornato domani, oppure oggi, se ci state ascoltando nella replica mattutina, quindi mercoledì 26 agosto, e sarebbe stato alla Galleria Scroppo di Torre Pellice. Ma non vi preoccupate, perché è una bellissima notizia. Come avevamo già immaginato, sono arrivate talmente tante richieste di prenotazione, ben oltre la capienza della Galleria Scroppo, che si è dovuto spostare il tutto, quindi la presentazione di questo nuovo docufilm, al Teatro del Forte di Torre Pellice, quindi via Al Forte numero 3. Quindi segnatelo, poi sono state anche affisse un po' di locandine in giro per il nostro territorio, anche perché l'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo alla email segreteria@liceovaldese.it. Questo non sarà sicuramente l'unico appuntamento di proiezione di questo docufilm, un po' perché sappiamo che a tutti gli organizzatori del progetto, tra cui Anna Giampiccoli, piace anche riuscire a creare tante opportunità anche diffuse sul territorio per poter dare la possibilità proprio alle persone di poterla vedere queste bellissime produzioni, ma anche perché ovviamente, per quanto sia grande il Teatro del Forte, secondo me comunque si andrà sovranumero, e non potendo ovviamente riempire a tappo un teatro per questione di sicurezza, ecco, sarà sicuramente organizzato un'altra proiezione, un'altra presentazione, quindi quando questo avverrà ve lo faremo sapere. Perciò scrivete immediatamente e segnatevi, qualora abbiate ancora l'informazione errata, che lo spettacolo domani sera, mercoledì 26 agosto, ad oggi se ci state ascoltando in replica, sarà sempre alle 20:45, ma al Teatro del Forte e non alla Galleria Scroppo. Per avere maggiori informazioni potete anche contattare dalle 9 alle 13 il numero di telefono. Avete carta e penna? Una penna? Una carta? Vabbè, al massimo scrivete a noi 0121 91260, oppure direttamente a segreteria@liceovaldese.it. Al tempo stesso, anche se magari non riuscite a recarvi domani sera, sono terminati i posti, voi comunque scrivete all'email, perché così si potrà avere idea di uno spazio adeguato per un'altra proiezione futura di Tramandare, quindi questo nuovo progetto realizzato con il gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese, a cui vanno i nostri complimenti, anzi li rinnoviamo, perché sappiamo che sono delle produzioni veramente bellissime. Oppure scrivete a noi 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Come detto giustamente dalla voce di Daniela Grill, sul nostro sito potete trovare questo e tanto altro ancora, praticamente un archivio storico di tutto lo scibile che ha a che fare con RBE in tanti anni di attività, ma trovate anche tanti contenuti, tante registrazioni, per esempio delle dirette messe in onda anche su YouTube, sul nostro canale RBE Radio e TV. Ma vi voglio adesso anche consigliare la visione, qualora magari ve lo siate perso, dell'incontro pre-sinodo che è avvenuto il 21 agosto a Torre Pellice, proprio durante la giornata Miegge, dedicata al tema vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. L'incontro è stato molto interessante, è stato anche dato in diretta dal canale YouTube della Fondazione Centro Culturale Valdese, dove è disponibile, la discussione secondo me è molto interessante. Per questo dovreste recuperare questo video, perché ci si è interrogati di effettivamente quanto l'intelligenza artificiale stia permeando sempre di più non soltanto quelle che sono magari l'utilizzo grafico, ecco, per creare banalmente dei menu al ristorante, ma come stia impattando profondamente sulla nostra creatività, sulla nostra memoria e anche al tempo stesso come possa influenzare degli aspetti etici e addirittura teologici. Infatti, secondo quanto detto dal direttore del Centro Culturale Valdese, Davide Rosso, l'intelligenza artificiale crea connessioni tra strutture e istanze, ci interroga e mette in gioco valori teologici, etici e sociali. E a proposito dei rischi, Rosso ha osservato che l'uso continuo dei assistenti virtuali possa alterare anche il modo in cui si percepiscono i rapporti umani e i rapporti tra i credenti con Dio e il mondo reale. E sono tante le applicazioni che l'intelligenza artificiale si sta mettendo in atto, ecco, e tante ancora potrebbero arrivare con una rapidità tale che il punto di vista etico potrebbe un po' arrancare cercando di stargli al passo, e quindi è importantissimo concentrarsi su questi temi come comunità di chiesa, ma anche in generale come società. Quindi vi invito a recuperare questo incontro, soprattutto da ascoltare, perché a livello visuale ci sono stati magari dei piccoli problemini tecnici, però si sente molto bene tutto. Un incontro in cui è stato anche presentata una proposta teologica dalla pastora Goss, affermando che proprio la teologia, se è un sapere radicato per il protestantesimo nella scrittura, diventa uno strumento di interpretazione della rivoluzione digitale, riprendendo direttamente testi biblici e mettendoli in rapporto agli effetti retroattivi della tecnologia. Quindi insomma delle implicazioni molto interessanti, molto importanti, e penso che si parlerà di questo tema ancora moltissimo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche all'interno proprio delle chiese protestanti. Sono le 14:58 minuti, quindi concludiamo qua questa puntata di Voci Protestanti. Un saluto a tutte le persone che ci ascoltano nella replica notturna dalle 6 alle 7 del mattino, e invece tra poco comincerà la seconda ora Voci Protestanti Talk, in cui scopriremo invece degli appuntamenti, delle iniziative, delle realtà sul nostro territorio, quindi Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. A tra pochissimo.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E rieccoci per questa seconda parte di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, come detto dalla mia stessa medesima voce. E in questa seconda ora ci concentriamo sugli eventi, sulle iniziative dei nostri territori, su quello anche che ci raccontano, se vogliamo, dei nostri territori. Molto spesso le iniziative, in realtà, che vi vivono ci raccontano anche sia del suo passato, del suo presente, ma anche delle prospettive future, di quello che può essere anche il patrimonio di una determinata comunità, ma proprio anche dei luoghi stessi, degli spazi intesi sia a livello metaforico che meno. E quindi oggi vi voglio parlare di alcune iniziative molto belle che creano socializzazione, creano comunità, ma anche alimentano questa comunità stessa. Parleremo di arte, parleremo ovviamente di visite anche in nostri patrimoni culturali e parleremo di come anche le persone possono incontrarsi in questo periodo di conflitti, in questo periodo di scontri, anche superando quelli che possono essere degli equilibri o disequilibri visibili o invisibili, anche passando e dovendo fare i conti con le proprie fragilità e le fragilità degli altri. Con questa nota poetica vi lascio alla prossima canzone per quest'oggi. Oggi vi proponiamo un po' di novità per quanto riguarda anche la proposta musicale di RBE, quindi canzoni della nostra alta rotazione estiva. Vince Staples con Cotton.

abbiamo io e Daniela Grill voluto inaugurare per questo nuovo anno di messa in onda di Voci Protestanti Talk una rubrichetta divertente che vuole trasportarci qua e là nel tempo, ma rimanendo in uno spazio limitato, quindi in Piemonte, rispetto alle notizie legate alla giornata di oggi. Ebbene, sappiate che il 25 agosto, essendo oggi 25 agosto, mi dice il calendario, ma del 1842 a Pollenzo, in quella che oggi è la sede dell'Università di Slow Food, tenete a mente questo particolare, il re Carlo Alberto di Savoia approva la costituzione dell'associazione agraria. E quindi questo patrimonio a Pollenzo legato proprio alla cultura dell'agricoltura agraria, ebbene rimane lì, esiste ancora oggi, ed è stata anche interessante come si è arrivato a questa costituzione. Infatti l'associazione agraria era stata proposta dal marchese Cesare Alfieri per incrementare l'agricoltura e le arti e le industrie attinenti, soprattutto, pensate, questo pensiero nel 1842, quindi la proposta sarà arrivata poco prima, 1840, ipotizziamo, già sapeva, era consapevole che per la sopravvivenza dei piccoli imprenditori bisognava creare rete. Di fatto riuscire a mettere insieme quelle che sono le conoscenze, magari anche i contatti, quindi creare tutta una serie di contatti e di accordi anche tra agricoltori, ma non solo, anche tra artisti, di fatti artigiani, industrie attinenti, per riuscire a far sopravvivere, ma soprattutto prosperare proprio l'industria agraria. 36 furono i fondatori, ma pensate che solo 6 anni dopo la creazione di questa associazione agraria i soci erano 3.971 e lo statuto prevedeva la costituzione in ogni città di un comizio agrario, e da allora oggi sopravvive il comizio agrario di Mondovì. Non male, non male. Però vi furono anche dei contrasti all'interno di questi comizi tra le varie anime, perché parliamo comunque di un periodo, metà del 1800, in cui i latifondi erano per la maggior parte in possesso di nobili, imprenditori, latifondisti, mentre i coltivatori diretti erano meno, e quindi c'erano proprio degli scontri interni anche tra quello che poi si stava confermando come quella comunità di agricoltori, dei lavoratori semplici che si voleva anch'esso organizzare, voleva avere voce in capitolo, e forse magari in questi comizi a confronto con invece i grandi imprenditori ne aveva meno. Sembra comunque di sentire qualcosa che rimane nel corso del tempo. Comunque vi volevo raccontare di questa particolarità anche proprio del nostro territorio. Domani, perché ieri vi ho detto una cosa che non era corretta, ho letto male la data, domani invece sarà l'anniversario di nascita di una persona particolarmente meravigliosa, che è nata proprio a un tiro di schioppo da qua, dagli studi di RBE nel Pinerolese. Se lo sapete ditemelo, scrivetemelo, ma è abbastanza facile comprenderlo, una persona che veramente ha fatto la storia con la S maiuscola, ma direi anche tutte le altre lettere della parola storia, e soprattutto ha dato una spinta fortissima a quella che è stata l'emancipazione femminile, anche forse chissà quanto consapevolmente nelle sue azioni, secondo me tantissimo. Vabbè, lo dico, domani nacque Lidia Poët. E l'ho detto, vi ho fatto già questo spoiler, non riuscivo a tenermelo, vabbè, è andata così. Ma oggi non parleremo di questo, parleremo appunto di tanto altro ancora che viene offerto dal nostro territorio, iniziative che hanno a che fare con la Sicilia, con l'incontro, come dicevamo in apertura, e anche della buona musica. Giovanni, e non è che sono incespicata, ma è proprio Giovanni con due G e Umarell con Aria.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalateci queste iniziative, mi raccomando, perché così noi possiamo darle risalto in diretta sulle frequenze di RBE, così come vi voglio raccontare, anzi invitare ad un appuntamento che si terrà a Viarigi. Dov'è Viarigi? Allora ce ne andiamo tra Asti e Casale Monferrato, proprio sulla linea quasi parallela a Moncalvo. Questo piccolo borgo, questo paese si animerà tra il 29 e il 30 di agosto, quindi questo prossimo fine settimana, con uno spettacolo, anzi con una serie di spettacoli dal titolo Salti in Piazza. In questa edizione 2026, come sempre, si trasforma il teatro di strada in racconti, ma soprattutto in incontri, e il tema scelto quest'anno è molto importante, molto interessante, cioè equilibri invisibili e l'arte della fragilità. Ci rendiamo sempre più conto che attorno a noi non c'è assolutamente la perfezione, non c'è neanche dentro di noi, c'è sempre questa aspirazione alla perfezione, ma forse bisognerebbe anche riconoscere a un certo punto la fragilità che c'è in ognuno di noi e anche dentro gli altri, e incontrarsi anche attraverso queste fragilità. E come fossimo degli acrobati magari saltano insieme su uno stesso tappeto elastico, bisogna trovare una sincronia, riuscendo a percepire la fragilità dell'altro, non cercando di metterla a posto, di tamponarla, ma semplicemente di trovare il proprio posto tra la fragilità dell'altro. Non so come mi vengono queste immagini poetiche, oggi sono così, abbiate pazienza. No, sono questi eventi che ispirano effettivamente. Torna oltretutto per la sua 36esima edizione, quindi si è creata anche una comunità sia di artisti di strada, quindi di teatro di strada, ma anche di persone che sono affezionate a questo evento, che oltretutto si svolge nel cuore del Monferrato astigiano, quindi dei luoghi di una bellezza veramente strappacuore, strappaanima, ma soprattutto un festival che non è soltanto un cartellone di eventi. È proprio un progetto culturale nel quale delle compagnie italiane internazionali, attraverso proprio queste esibizioni di circo contemporaneo, si ritrovano tutti gli anni, si mettono in dialogo e creano anche questa comunità di un paio di giorni che vive e respira di arte, che comunica attraverso l'arte, attraverso anche questo filo conduttore per tutta questa edizione. Vi saranno tanti appuntamenti, tanti spettacoli aperti al pubblico, e sarà, credo, anche l'opportunità per tante persone, spettatori, di lasciare per un attimo le proprie maschere, la propria armatura a casa e arrivare a Viarigi con un'anima aperta al dialogo, aperta anche allo stupore. Facciamo sempre più fatica a stupirci, soprattutto delle cose belle, e allora notiamolo quando ci sono delle cose belle, quando ci sono dei momenti di magia che si propongono davanti ai nostri occhi. Mettiamoci in comunicazione, mettiamoci in ascolto, e perché no, magari potremmo essere travolti dalla voglia di fare quattro salti anche noi, di cominciare magari qualche attività di circo, qualche attività di teatro di strada come progetto per il nuovo anno, per aprirsi appunto al mondo. Adesso passiamo la linea in musica, sono le 15:25 minuti, a Sienna Spyro con questa sua Great Expectation, che ricorda un po' vagamente dai sampori dickensiani.

0: RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
13: Questo è il numero a cui farci delle segnalazioni rispetto a eventi, iniziative e realtà del nostro territorio che avranno anche inizio, per esempio, nel nuovo anno scolastico, lavorativo, non sicuramente quello solare. Vabbè, se avete già dei progetti in previsione per gennaio e febbraio, comunque comunicateceli, ma vogliamo anche sapere, conoscere se partono, non so, dei laboratori, dei corsi, delle stagioni sportive, anche in cui magari le persone all'ascolto possono cimentarsi. Quindi scriveteci, dateci anche degli spunti di riflessione, perché no, rispetto proprio ai nostri territori. Ma sono le 15:30 minuti, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network e poi torneremo sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk.

0: vento.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30.
4: Le Nazioni Unite hanno denunciato poco fa l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'UNRWA nella Gerusalemme Est occupata. L'UNRWA è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi dal 1948. Successivamente il luogo è stato dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben-Gvir in persona, che ha rivendicato l'attacco dicendo: l'UNRWA è nelle nostre mani, come se si trattasse di una conquista militare. L'ONU ricorda che è illegale occupare sedi internazionali protette dall'immunità. Israele sta progressivamente cancellando la presenza dell'ONU sul terreno israeliano. Intanto in Cisgiordania un gruppo di colonie ha impedito il passaggio di vigili del fuoco che intervenivano per spegnere un incendio in un territorio assediato dai coloni stessi, un territorio palestinese.
3: La Russia respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, una regione della Federazione Russa, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Oggi intanto il primo ministro britannico Burnham ha detto che proverà a convincere gli Stati Uniti a fornire a Kiev sistemi di difesa necessari a respingere gli attacchi missilistici russi.
4: E dopo l'annuncio di dazi oltre il 50% per l'acciaio e la componentistica proveniente dal Canada, Donald Trump continua la sua crociata contro i vicini canadesi, annunciando che siccome non si prevedono più grandi affari con l'Ontario, il secondo stato più popoloso del Canada, l'omonimo Lago Ontario per lui d'ora in poi si chiamerà Lago America. Una provocazione ovviamente, visto che il lago, uno dei 5 grandi laghi del nord Stati Uniti, è condiviso esattamente a metà tra Stati Uniti e Canada.
3: Il governo spagnolo questa mattina ha dichiarato per la prima volta nella storia lo stato di emergenza per la sicurezza nazionale a Ceuta, l'exclave in territorio marocchino. Il governo ha richiamato la propria sovranità sul territorio, affermando che Ceuta è oggi il cuore della Spagna e definendo straordinaria la crisi nell'exclave dopo gli arrivi in massa di migranti a fine luglio. Il governo ha deciso di varare un piano straordinario di ritorno alla sicurezza e al controllo, varando una nuova autorità con poteri straordinari.
4: E il governo italiano prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scadrà domani, è quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini, Giorgetti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto un nuovo provvedimento che si concentrerà stavolta sulle fasce di reddito. I prezzi del carburante continuano intanto ad aumentare, il gasolio costa in media 2,20 euro al litro, la benzina 2,09, le opposizioni attaccano l'esecutivo, naviga a vista, non sanno cosa fare, non hanno un piano, ha detto Davide Faraoni di Italia Viva.
3: Sarebbe stato picchiato e poi ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone in Puglia il 22 agosto scorso, è quanto emerso dal primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato fin dal ritrovamento del cadavere, un amico connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto nelle campagne del Tavoliere. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un delitto, una sorta di regolamento di conto tra caporali.
4: Un operaio di 57 anni ha riportato gravi lesioni dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore sul quale stava facendo alcune riparazioni. È successo stamani in una ditta specializzata nella zona di Petrignano di Assisi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Perugia. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.
3: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17.30.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
0: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
6: I'm just trying to tell you how it feels.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E rieccoci in onda sulle frequenze di RBE dopo le notizie di Popolare Network che arrivano dal mondo e a questo punto, per smorzare un po' questo clima teso che si è creato dopo queste notizie non proprio bellissime, vi voglio portare nuovamente al castello di Miradolo, questo meraviglioso castello in cui è possibile anche poter approfittare del refrigerio, dell'ombra, ma anche degli odori, dei rumori del parco, del giardino proprio del castello di Miradolo. E allora il parco storico racconta l'estate, apre le sue porte e lo fa proprio facendo parlare i suoi alberi. Ora, non proprio letteralmente, ma attraverso la visita guidata di chi si occupa dei giardini e del parco, allora avrete la possibilità di scoprire come le piante, soprattutto gli alberi, hanno affrontato in particolare questa estate. Infatti la giornata che si terrà domenica 30 agosto prende il titolo di "Come è andata l'estate?" ed è la domanda proprio che si rivolge non soltanto ai nostri amici, parenti e conoscenti al bar, ma anche proprio le piante, perché purtroppo abbiamo anche fatto esperienza di tanti incendi che hanno caratterizzato e stanno ancora caratterizzando buona parte dell'Italia, soprattutto del nord Italia, ma al di fuori degli incendi, quello che risulta anche dalla siccità, dal gran caldo prolungato, è che tutto l'ecosistema, soprattutto le piante, per sopravvivere devono in qualche modo attivare qualche sistema per resistere a questo cambiamento climatico. Quindi delle strategie che sono state date magari da milioni di anni di evoluzione, ma d'altra parte magari alcune piante ne stanno attuando di nuove. Quali? Allora le potrete scoprire proprio grazie a questa visita guidata al castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo. Per questa occasione particolare potete anche visitare il sito fondazionecosso.com per avere anche maggiori informazioni su questo evento, ma in generale nell'anno nuovo, già in autunno, si prepara un calendario di appuntamenti molto interessanti, quindi rimanete sempre in costante ascolto di voci protestanti, perché vi daremo sempre continui aggiornamenti su questi meravigliosi eventi che si tengono in un posto altrettanto meraviglioso. E poi vi voglio anche portare in un altro luogo completamente diverso, quindi abbandoniamo il parco, abbandoniamo per un attimo gli alberi e andiamo in un luogo che è reso oltretutto visitabile grazie a un grande lavoro di intervento. Parliamo delle ex officine ferroviarie di Barge, ma lo faremo tra pochissimo. Voi cominciate a salire in macchina che vi porto.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Forse non tutti sanno che a Barge esiste un luogo che è l'ex officina ferroviaria, officina ferroviaria, ecco, che è stata rimessa a punto non più per essere il luogo in cui venivano riparati, ma anche in cui venivano messi a riposo alcune o carrozze o locomotive proprio ferroviarie, ma è stato convertito in uno spazio espositivo e museale. Ed è un luogo davvero suggestivo perché è un unico sorta di blocco che dalle fotografie può sembrare piccino, un piccolo casolare, però se pensate che da quei portoni giganti, adesso vi faccio vedere una fotografia, un'immagine, se pensate che da quei portoni giganti entravano dei convogli dei treni, beh, capirete che in realtà molto piccolo non è assolutamente. Ed è un luogo che fu inaugurato nel 1885 proprio a questo scopo, per essere un luogo di lavoro per quanto riguardava proprio le ferrovie, e da invece da qualche anno è diventato un polo culturale. Il 6 di settembre si terrà proprio alle ex officine ferroviarie di Barge una nuova mostra dal titolo Verità nascoste, puntini puntini, linguaggi dell'arte, una rassegna espositiva collettiva che dal 5 settembre, scusatemi, fino al 17 di ottobre, quindi circa un mese e mezzo, proporrà al pubblico un percorso tra arte contemporanea, ricerca e riflessione. Ed è un'esposizione inconsueta, perché solitamente quando i curatori di una mostra scelgono proprio un percorso, lo fanno in modo coerente con un fil rouge, magari seguendo un certo stile, un certo autore, gli stessi anni di produzione. Invece in questo caso vogliono proprio mettere a confronto differenti sensibilità artistiche e accompagnare quindi il visitatore alla scoperta di ciò che si nasconde sotto la superficie delle forme e anche i mille infiniti modi per esprimere l'arte, esprimere delle emozioni, esprimere dei pensieri, oppure semplicemente fare ricerca, fare innovazione artistica. La mostra è patrocinata dal comune di Barge, curata dallo studio Lorenzati, e nasce anche grazie alla collaborazione del Lions Club di Barge, Bagnolo Piemonte e Cavour, e vuole proprio valorizzare la cultura, l'arte, gli artisti che vi risiedono, e anche dei luoghi magari meno conosciuti come le ex officine ferroviarie di Barge, e quindi può essere veramente un'ottima opportunità, dicono i curatori, di riuscire a calarsi nella visione e nella anche nell'esperienza di poter fare esperienza di diverse forme di arte, emozioni che emergono attraverso un'immagine oppure delle immagini che emergono attraverso altre immagini, quindi pensieri che inseguono pensieri e che saltano talvolta da un luogo all'altro dei nostri ricordi, della nostra mente, delle nostre emozioni. Quindi secondo me è molto interessante, anche perché, come detto, verranno esposte delle opere di artisti proprio del territorio, oltretutto, perché verranno esposte le opere di Walter Accigliaro di Alba, Grazia Gallo di Cuneo, Frate Paolo del monastero di Pradmil, c'è anche Fra Paolo, bravo Frate Paolo, Cristina Petrasker di Savigliano, che tra l'altro conosco, ciao Cristina, bravissima artista, Francesco Preverino di Torino e Walter Stiari di Manta. Cioè, guardate come si va effettivamente in tutto il territorio attraverso l'arte, e sarà possibile visitarlo in alcuni orari, soprattutto venerdì, sabato e domenica. Sono possibili anche delle visite guidate, della prenotazione per i gruppi. Bisogna solo appunto accordarsi con la gestione, ecco, dell'ex officina ferroviaria di Barge. Come fare? Andando proprio sul sito del comune di Barge, in cui avrete tutte le informazioni, e basta scrivere una email o un messaggio ai riferimenti che troverete lì. Ma di fatto potete scrivere a barge@comune.barge.cn cuna.it. Vi è piaciuto? Cuna?

0: E giungiamo al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. Tra pochissimo cederemo la linea al nostro notiziario locale, poi subito dopo il collegamento in diretta con questo Caffè Talk direttamente dalla biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, in cui si parlerà di adolescenza e preadolescenza, come riuscire a capire quelle che possono essere le fragilità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, anche in un contesto di fede e talvolta, perché no, di allontanamento dalla fede. Quindi tematiche molto interessanti, rimanete all'ascolto della diretta di RBA. I contenuti oltretutto che arrivano dal sinodo, che stiamo raccogliendo dal sinodo 2026, li trovate sul sito rba.it o anche sul nostro canale YouTube RBA Radio e TV. L'appuntamento perciò è a domani per quanto riguarda Voci Protestanti a partire dalle 2 e poi dalle 3 Voci Protestanti Talk. Saremo nuovamente in diretta in collegamento dal sinodo, dall'ultima giornata del sinodo 2026 a Torre Pellice. Se volete farci qualche domanda, qualche proposta, qualsiasi cosa, ce la potete fare, mandare attraverso il nostro numero 328 8757 845, oppure l'indirizzo email diretta@rba.it. E allora, come sempre, mi approfitto dell'assenza di Daniela Grilla, almeno qua in studio, per dirvi: abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao, a domani.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E ora pubblicità.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi, sul greto del torrente Fisca, nei pressi di un ponte lungo la strada provinciale 13 a San Francesco del Campo, è stato ritrovato il cadavere della ragazza di 24 anni che risultava dispersa dalla sera di domenica. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i soccorsi e la zona è stata raggiunta dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale, impegnati anche nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato. Per il recupero del cadavere sono stati impiegati i vigili del fuoco, comprese le squadre del nucleo SAF, presente anche l'elisoccorso del 118. Il corpo, dopo il recupero, sarà messo a disposizione degli accertamenti dei carabinieri e del medico legale. Il sindacato di categoria Slang USB denuncia che, nonostante una sentenza passata in giudicato lo scorso 20 agosto che imponeva alla piattaforma Glovo la fornitura ai propri fattorini di calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici, oltre ai dispositivi per le alte temperature, l'azienda di delivery non avrebbe ottemperato a tale indicazione. Sebbene, si legge nella nota, sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria, Glovo non ne ha adottato le tutele e i presidi prescritti dal tribunale. È un fatto gravissimo che conferma che Glovo continua a comportarsi come se fosse al di sopra delle regole e delle decisioni delle istituzioni italiane, anche quando vi è un ordine diretto dell'autorità giudiziaria. La sicurezza dei rider continua a essere un problema da scaricare sui lavoratori. una delegazione di radicali italiani composta dal segretario nazionale Filippo Blengino e da Bruno Mellano, già garante regionale dei detenuti, ha fatto visita nella giornata di ieri all'istituto penitenziario di Vercelli, riscontrando una situazione di grave sovraffollamento con 2.368 detenuti a fronte di una capienza di 229 posti, una grave carenza di polizia penitenziaria e appena due educatori in servizio sui cinque previsti. Nelle loro osservazioni i visitatori sottolineano il forte disagio psichiatrico osservato e gli episodi di autolesionismo riferiti, soprattutto tra i numerosi giovani adulti. Un altro dato preoccupante riguarda la carenza di attività in cui può impegnarsi la popolazione carceraria. Un carcere così non rieduca e non riduce la recidiva, ma diventa un'università del crimine, si legge nella nota diffusa da Radicali Italiani. L'ondata di violenti temporali di questi giorni si è lasciata alle spalle una situazione critica per la risicoltura della baraggia biellese e vercellese, che da mesi soffriva invece la siccità. Le associazioni temono una perdita del 30% della produzione, con punte del 60-70%. A fare le spese di tale situazione sono soprattutto le varietà di riso ad alto fusto come il Carnaroli e l'Arborio, eccellenze del territorio conosciute in tutto il mondo. Sono queste infatti le più esposte e anche le più soggette a piegarsi sul terreno fino a sradicarsi del tutto. Il presidente di Coldiretti Vercelli Biella, Giuseppe Guerrini, ha dichiarato che una stima più precisa del danneggiamento al raccolto potrà essere fornita tra circa 15 giorni. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato, a parte addensamenti su pianure e colline, soprattutto nelle prime ore. In giornata poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in accentuazione sulle zone montane piemontesi e dalla Val d'Aosta orientale. Isolati rovesci nel pomeriggio tra Valli di Lanzo, Canavese e Valli Sesia e Ossola. In Liguria nuvolosità compatta, in particolare sul settore centrale, dove non si esclude qualche rovescio, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Rapido miglioramento sul centro della regione a metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Bentornate e bentornati all'appuntamento con i Caffè Talk Incontriamoci, organizzati dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia e dalla Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Martedì 25 agosto, siamo tanti e tante nella biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice. Spero siate anche tanti e tante all'ascolto di RBE sulle frequenze appunto di Radio Bequit. Invitiamo chiunque sia all'ascolto, se è interessato, a porre anche delle domande, a mandare un messaggio, a mandare una mail se preferisce, così come anche chi è presente qua più tardi avrà l'occasione per poter magari porre delle questioni, delle riflessioni, un commento, una domanda. Do il benvenuto ai nostri ospiti, quindi Francesca Nuzzolese, professoressa di teologia pratica alla Facoltà Valdese di Teologia, buongiorno Francesca, e Marco Rolando, buongiorno Marco, neuropsichiatra infantile dell'adolescenza. Il tema di oggi è un tema importante, delicato, attuale: preadolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra forza e fragilità. Io chiederei però a Mirella Manocchio, presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, di spiegare perché questa tematica. Mirella, avvicinati un attimo.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e a coloro che stanno seguendo questa trasmissione anche qui nella biblioteca. Sì, allora, noi avevamo iniziato come FDAY un percorso con dei podcast che abbiamo chiamato col titolo Come ti senti, nei quali lasciavamo che dei ragazzi, delle ragazze potessero raccontarsi tra di loro in un colloquio franco, aperto, su quelle che erano alcune complessità, alcuni punti snodali che erano a loro accaduti nella loro esperienza personale in appunto nella fase preadolescenziale e adolescenziale, e l'abbiamo fatto con l'idea che questo permettesse loro di raccontarsi, chi lo desiderava, e dall'altra soprattutto a noi adulti di ascoltare e di entrare in queste dinamiche, perché quello che avevamo un po' osservato, ma quello che abbiamo osservato in questi anni, da proprio un'osservazione all'interno delle nostre chiese o nella realtà sociale, ma anche dai fatti di cronaca, è che molte delle fragilità, almeno questa è la nostra opinione, poi vedremo se i nostri esperti, i nostri ospiti ce lo confermeranno oppure no, ci sembrava che uno dei problemi grossi non fosse tanto nei preadolescenti, negli adolescenti che attraversano queste fasi che sono proprie di questo tempo, ma più nelle fragilità e nelle difficoltà di approccio degli adulti. E quindi abbiamo pensato di provare, ecco, ad entrarci in questo campo. Perché l'AFDEI cerca sempre, insieme alle organizzazioni femminili che sono con lei federata, di lavorare non unicamente sulle donne, ma a partire da uno sguardo femminile, allargare appunto questo sguardo, scusate il bisticcio di parola, alla società intera. Grazie.
0: Grazie, grazie Mirella. Io lascerei la parola innanzitutto a Marco. Marco Rolando, hai lavorato tantissimo, Marco, con la collettività, ma anche nel mondo chiese, sei impegnato, porti avanti insomma il tuo impegno all'interno delle nostre chiese valdesi, metodiste. Il campo della fragilità, forza, fragilità, questi due lati, no, della stessa medaglia, a volte lo conosci bene. Quindi cosa ci puoi raccontare delle tue esperienze, anche a partire dalle tue esperienze?
2: Beh, grazie, io ho lavorato bene o male tanti anni in questo campo, anche proprio su questo territorio, e insomma stamattina abbiamo ricordato per esempio il protocollo fatto con l'ASTO 3 sui disturbi dello spettro autistico, ecco, col centro boom o meno. Io all'epoca ne ero stato un po' il promotore, ecco, con Loretta Costantino della Diaconia Valdese e con altri avevamo portato avanti questo progetto che sono molto contento che continui ancora oggi, ecco. Quindi questa è una delle tante cose. Avevamo messo in piedi anche dei centri di ascolto per preadolescenti e adolescenti, c'è ancora uno in piazza Pinerolo che avevo inaugurato, che si chiama l'Ippogrifo, una piazza vicino al Tempio Valdese, una piazza un po' adesso non mi ricordo più il nome della piazza perché sono 3 anni che sono in pensione, ma è un altro a Rivoli, perché la nostra ASL era molto grande e quindi le cose che si facevano a Pinerolo le si facevano parimenti, si cercava di farle anche a Collegno Rivoli in questa mega ASL che era l'AS Torino 3. Quindi era un'esperienza nata anche sul campo. Dove partire per parlare di fragilità adolescenziali per un aspetto un po' più teorico? Potrò partire dall'adolescenza come reviviscenza di un processo di separazione e individuazione. Margaret Mahler, che è stata una grande psicanalista di origine ebraica e poi emigrata forzatamente negli Stati Uniti, ha fatto del concetto di separazione e individuazione proprio uno dei suoi punti cardine, nel senso che in adolescenza c'è come una seconda nascita, cioè il ragazzo, la ragazza si staccano in qualche modo in una dimensione di parto psicologico dalle figure genitoriali, e quindi questo processo è altrettanto delicato quanto è il parto biologico, nel senso che dalla bontà di questo processo ne fuoriesce la salute della persona e la strutturazione di personalità del futuro ragazzo che poi diventerà un uomo, ragazza che diventerà una donna. Quindi questo è un processo molto, molto delicato, come il parto. Ecco, questo parto, usando la metafora del parto psicologico, se il parto è distocico ci sono dei problemi. Questo già per dire che per forza di cose i genitori sono coinvolti, perché è un processo sistemico, bilaterale, è un processo che vede dei coprotagonisti. Quindi non ci si può occupare di adolescenza senza al contempo occuparsi dei genitori, occuparsi di sostenerli, non per colpevolizzare, per dire la colpa di uno, la colpa di tutt'altro, ma per cercare di sostenere in questo processo, in questo fatto psicologico, anche i genitori, anche la parte genitoriale. Franco Fornari, che è stato un grande psicanalista, metteva in evidenza anche l'importanza della presenza della figura paterna. In qualche modo il padre ha un po' la funzione dell'ostetrico in questo parto psicologico. Laddove il padre è assente, o perché insomma non è troppo presente per motivi eticamente discutibili, o laddove però non venga abilitato a svolgere anche una funzione paterna, questo parto diventa ancora più difficile. Questo parto diventa ancora più difficile, cioè questa nascita psicologica dell'adolescente. Allora di qui poi per noi psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, nascono i problemi, perché le patologie che sono anche in aumento ultimamente e in cui assistiamo anche a una precocizzazione sempre maggiore degli esordi psichiatrici, cioè le cose che si vedevano una volta, quando iniziavo a lavorare io negli anni 80 o 90, ai 16-17 anni, adesso le vediamo ai 12, ai 13 anni, agli 11 anni. Quindi in qualche modo anche i servizi hanno dovuto ristrutturarsi e ripensare un attimo, riadattarsi di fronte a questo cambiamento dell'esordio psichiatrico. Disturbi sono tantissimi, dai disturbi del comportamento alimentare ai tentativi anticonservativi, al fenomeno del delicate cutter, delle persone che si tagliano, potremmo dire, riassumendole, perché a noi qui non interessa fare una lezione di psicopatologia, che il corpo diventa in qualche misura il teatro di tutto questo sistema che non funziona, perché il corpo viene inconsciamente e consciamente a volte aggredito, sia nei tentativi anticonservativi, sia nei tentativi di affamarsi, insomma, come si pensa all'anoressia, sia nel tagliarsi. Il corpo diventa in qualche modo un qualcosa che significa ciò che le parole non riescono a dire. In questo, come in un movimento regressivo dell'adolescente al bambino, perché il bambino non può dirti, perché non parla ancora, dove ha male. I genitori sono i primi psicanalisti del bambino, perché devono interpretare il suo mal di pancia, cioè devono cercare di capire come mai sta male. In questo movimento regressivo dell'adolescenza il corpo ricomincia al posto delle parole. Gli adolescenti non riescono a parlare molte volte, non riescono a dirti laddove non si è creato uno spazio, e parlano attraverso il corpo, parlano attraverso l'attacco, che è una specie di condensato di quasi tutte le patologie adolescenziali. Quindi questa cosa diventa molto complicata. In una situazione culturale come quella odierna, quando io studiavo, c'era ancora il forte impatto della cultura psicanalitica del secondo dopoguerra, che aveva significato a livello storico una liberazione da una concezione molto rigida della famiglia che era, c'era stata nel ventennio fascista. E le nostre maestre, perché si parlo in questo caso di neuropsichiatria infantile, già ai miei tempi vedevano una preponderanza di figure femminili, quindi possiamo dire che c'erano delle pioniere, ancor più che dei pionieri della neuropsichiatria infantile. Una fra tante che mi ricordo, che ho avuto anche come maestra, la Marcella Balconi, ed era una persona che aveva nel Novarese partecipato alla Resistenza in prima persona, poi oltre che essere deputato del Parlamento italiano e sindaco anche di Grugliasco, quindi una persona molto impegnata a livello. Quindi si riuniva in qualche modo nel secondo dopoguerra la speranza di trasformazione sociale, di cambiamento, anche al cambiamento delle influenze culturali che erano state soffocanti durante il ventennio. La psicanalisi applicata anche alla dimensione infantile era uno di quei processi di liberazione importantissimi, perché significava dare un'altra visione, direi bitridimensionale rispetto a quella monodimensionale, delle relazioni che passano fra genitori e bambini. Quindi era anche una, come dire, una battaglia culturale, come se il processo di trasformazione psicologica si accoppiasse in qualche misura a un processo di trasformazione anche politica, democratica. E non c'è da stupirsi che l'attuale governo, adesso io non voglio fare politica, però dico anche quello che penso, visto come a certa età, l'attuale governo vede una regressione anche delle politiche nei confronti dei minori. Basti pensare a quel decreto che c'è stato adesso, anti-Maranza, cos'era, una cosa, cose terribili, cioè di estendere in qualche modo la responsabilità, cioè viene usata una cosa come giusta, come il diritto internazionale sta portando avanti, cioè di rendere in qualche modo responsabile già il quattordicenne, ma gli viene girato contro, come dire, se tu sei responsabile, allora in qualche modo io ti arresto, no? Cioè una cosa che ha fatto per in qualche modo dire, prima di inserire un ragazzo in comunità non basta il consenso dei genitori, ma ci vuole anche il consenso del minore, adesso usano questa strutturazione per dire allora il minore è punibile e quindi in qualche modo. Quindi direi che l'adolescenza e l'infanzia, la cultura dell'adolescenza e dell'infanzia sono come uno specchio anche della cultura preminente in un determinato momento storico a livello sociale, politico, perché le politiche dell'infanzia è un po' come le politiche delle libertà religiose. I momenti di, come dire, di regolazione del processo democratico sono le prime ad essere colpite. Noi siamo molto attenti al problema della libertà religiosa, al problema del pluralismo confessionale, e lo stesso una monocultura di tipo tradizionalista sulla visione familiare rischia di cancellare un processo di cambiamento che aveva visto appunto in molte pioniere che ho avuto l'onore di conoscere personalmente portare e far progredire un'idea di adolescenza, di infanzia, di sviluppo psicologico totalmente diversa da quella che sembra ritornare a ridominare in questi tempi.
0: Grazie per questa prima introduzione. Marco, ci hai parlato di genitori che ci devono essere, ma devono stare al loro posto, non devono anche interferire troppo, no, con questa nuova rinascita, con questa ricerca del sé dei ragazzi, degli adolescenti, ma devono essere attenti a quello che sta accadendo. Non è sempre facile questa parte qua. Le maestre che a volte, ma hai citato le maestre, insegnanti, a volte vedono quello che i genitori non vedono, ma anche la comunità, mi viene da dire, i pastori, le pastore, c'è un modo per riuscire a formarsi, a avere questa attenzione maggiore rispetto a, e tutti insieme insomma lavorare per riaiutare un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina che ha delle difficoltà?
3: Sì, io premetto, entro in questa conversazione non come esperta sull'adolescenza, come il collega che ci ha così ben illustrato il modo in cui concepire la fragilità in questo sviluppo, in questa rinascita psicologica, però come insegnante di teologia pratica e come formatrice di futuri pastori, pastore, diaconi e diacone che entreranno in comunità in cui lamentiamo l'assenza di giovani, oppure immaginiamo che ci siano degli adolescenti che poi magari non resteranno per affrontare la fase adulta. Anche a questo prendiamo evidenza, no, di quello che succede nelle nostre comunità. Allora il problema mi si pone in una maniera molto, molto reale, molto concreta, cioè come approcciare, no, la formazione e come formare persone che entreranno in questi contesti trovando non solo la fragilità ma anche l'assenza, cioè dovendosi preoccupare di entrare in spazi vuoti oppure cercare gli adolescenti negli spazi all'esterno della chiesa. In questo senso farsi accompagnatori, accompagnatrici di altri sistemi, tipo quello scolastico per esempio, oppure diventare le guide pastorali, spirituali per i genitori che a volte sono lasciati da soli o da sole a gestire questo ecosistema. Allora l'approccio del collega era di una visione diciamo individuale, no? E la fragilità individuale va certamente presa in considerazione. Una diagnosi, diciamo, pastorale, teologica, no? E per me è una più strutturale, più sistemica. Cioè mi invita e mi sfida a pensare come le difficoltà dell'individuo siano in realtà la dimostrazione, il sintomo di quello che la società e anche la Chiesa ha fallito di provvedere, nel provvedere. Cioè se ci sono tutte queste fragilità, tutti questi disagi che noi guardiamo nelle nostre generazioni attuali, l'eco ansia, l'eco lutto, l'incapacità di immaginarsi in un futuro, forse perché anche noi come adulti non abbiamo avuto la capacità di modellare, cioè di fare da specchio, no? Per la speranza, per la resilienza. Allora le piste costruttive, diciamo, che io stessa mi sfido, no? a immaginare per poter formare gli studenti. Per esempio in questo semestre abbiamo affrontato il tema della catechesi, cioè come insegnare ai ragazzi, cominciando dall'età più infantile, dai più piccoli, fino alla scuola domenicale, poi la scuola domenicale, la catechesi, il processo di insegnamento, insomma, della fede cristiana, a persone che sono diventate ragazzi che sono un po' cinici, che non hanno forse tanto desiderio di imparare i contenuti religiosi, perché sono stati presentati o trasferiti in una maniera un po' antica, un po' disconnessa, no? Allora le piste che mi venivano anche informate da alcuni autori che hanno che sono stati i miei colleghi negli Stati Uniti, dove ho lavorato per tanti anni, mi viene di pensare a un collega in particolare, Bill Plotkin, che era uno psicologo dello sviluppo, che ha riscritto lo sviluppo umano dal punto di vista dell'ecologia. Cioè il suo tentativo è di spostare dall'egocentrismo all'ecocentrismo, cioè ripensare il nostro rapporto con il mondo non umano, cioè con la natura, che non si fa solo da scenario, da sottofondo diciamo creativo, no? Ma che si fa partner con noi nel reinventare lo sviluppo dell'essere umano. Per esempio nell'età adolescenziale lui suggerisce di portare

ammettere che c'è un disagio, no? Non colpevolizzare o responsabilizzare questa fascia generazionale, ma accogliere il disagio, comprenderlo, accompagnarlo e non solo. Il linguaggio psicologico parla di coping mechanisms, cioè di meccanismi di sopravvivenza che possono essere anche distruttivi, cioè per proteggermi da quello che è soverchiante mi faccio del male, mi chiudo, mi isolo, e invece cercare delle modalità partecipatorie senza colpevolizzare, accompagnando. E la figura pastorale, soprattutto i nostri futuri pastori e pastore, io conto tanto su di loro, perché provengono da una generazione un po' più vicina a questi adolescenti di cui stiamo parlando, perciò sono anche loro partecipi del mondo digitale, cioè senza demonizzare alcune delle cose che sono anche diventate distruttive, tipo il mondo dei social, poterlo utilizzare a vantaggio di questo, no? Cioè cercare di utilizzare anche i metodi che sono per loro naturali per poter nutrire la connessione, ma invitarli alla connessione reale, non solo quella virtuale. Un'altra cosa che la Chiesa fa in una maniera molto distintiva, e dovremmo davvero recuperare questa capacità, è lo spazio intergenerazionale, cioè avere relazioni a confronto e insieme lavorare su progetti comuni. Io lo trovo quello una pista la più promettente, no? Rimettere gli anziani in conversazione con i giovani per fare anche da nonni o nonne surrogati, no? Cioè adattarsi a vicenda, no? Come si fa nel mondo corporate, che c'è questa forma di mentoring, no? Che i giovani fanno da mentors agli anziani e viceversa, cioè ci si insegna a vicenda come vivere nel mondo contemporaneo. E qua mi viene in mente la ricchezza dei nostri campi, i campi giovanili, no? Rocca di Papa, Adelphi, Ecumene, Agape, che sono spazi in cui la teologia viene insegnata in una maniera costruttiva, alternativa, giocosa, e dove gli adolescenti, l'ho testimoniato in prima zona, un campo intergenerazionale, il campo varietà reinventato da Lucebi, dall'Unione Battista Italiana, che proprio lavorando su un tema specifico tipo costruire, abbiamo lavorato insieme in gruppi intergenerazionali e ci siamo posti il compito di immaginarci la Chiesa che vorremmo costruire con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Allora là si è visto proprio sul campo come la saggezza di coloro che hanno più anni, più esperienza, contribuiva qualcosa, e i super giovani contribuivano tutta la loro eccellenza tecnologica, no? Per costruire delle cose che ci hanno fatto sorridere e un po' anche sognare quello che potrebbe succedere se mettiamo insieme tutte queste risorse. Ancora un'altra cosa che ho sperimentato personalmente con gruppi con cui ho lavorato nel passato è l'amicizia solidale, cioè mettere in contatto i nostri giovani ragazzi con persone che vengono da un'adolescenza meno privilegiata e più disagiata, no? Per fare il turismo missionario, no? Per far vedere quanto siamo fortunati noi rispetto a coloro che sono in situazioni traumatiche di guerra, ma proprio per insegnare in prospettiva la reciprocità ad un livello diverso, no? Cioè creare queste amicizie a distanza, adottare fratelli e sorelle in altre nazioni. Io l'ho testimoniato, no? Davvero fa qualcosa nella coscienza empatica, no? Nella costruzione dell'empatia, perché c'è una distanza produttiva, c'è una distanza che dà l'opportunità di sviluppare la compassione e l'empatia che un compagno di scuola, per esempio, una persona troppo prossima non riesce ad attivare. Una persona che è distante abbastanza aiuta in questo processo, e piano piano questa

0: distanza diminuisce perché cresce la compassione, cresce la capacità di relazionarsi a livello umano, no? Di problemi condivisi, per esempio creare amicizie tra i ragazzi e le ragazze, i bambini, gli adolescenti che sono nelle chiese costruite di casa, le scuole, tenda, e creare dei contatti con i nostri giovani. L'abbiamo pensato in classe, per esempio, questo nel corso di catechetica, come creare queste amicizie che possano insegnare, non noi che raccontiamo le storie, ma le storie che vengono raccontate dalla realtà vissuta, e fanno una differenza incredibile, no? Nella coscientizzazione dei nostri giovani. Ecco, sono dei punti di partenza.
1: Certo. Mi ha colpito quando parlavi dell'ambiente, insomma, dei progetti ambientali. Ogni tanto capita, no, adesso di ragionare su questi cambiamenti climatici, ambiente, ma ci penseranno poi i giovani, faranno poi loro, ma in realtà è un presente che stiamo già vivendo. Ogni tanto ci deresponsabilizziamo un po' e affidiamo, invece carichiamo un po' sulle spalle di questi giovani tante responsabilità. Può essere questo anche un altro elemento?
2: Senz'altro, sono molto d'accordo su quanto ha detto la professoressa Nuzzolese, perché in realtà le chiese offrono, quando funzionano bene, ecco, perché anche le chiese, insomma, possono funzionare più o meno bene, sono indubbiamente uno spazio di dialogo fra generazioni, innanzitutto, in cui è permesso un confronto fra generazioni, in cui anche il passaggio storico, della memoria storica, è importante. Non ci sono più molti altri posti in cui avviene questo passaggio di memoria storica, perché una delle patologie contemporanee è proprio la patologia della memoria storica, anche, no? Che non è una patologia sanitaria, medica, soltanto, ci può anche essere, ma in molti casi c'è proprio una debolezza culturale della memoria storica nelle chiese, anche nelle successioni di generazioni di pastori. In qualche modo c'è sempre uno scambio di esperienze, l'abbiamo visto anche, no? Chi ricordava, non ricordava in modo nostalgico, però in qualche modo passava il testimone, passava non soltanto il testimone, ma un patrimonio di memoria inestimabile. Ecco. L'altra cosa su cui sono molto d'accordo è sull'utilizzo dei social. Non devono essere neanche così demonizzati, perché proprio nei fenomeni di ritiro scolastico, di dispersione scolastica, quelli che adesso vanno di moda, si chiamano i kikomori, nel senso che è una parola giapponese che vuol dire isolarsi, ritirarsi, no? Che uno psichiatra giapponese, Tamaki, ha definito tale, è l'unico embrione di comunicazione che rimane in questi ragazzi che si ritirano in casa, paradossalmente è proprio il social. Naturalmente bisogna pilotare questo perché si riporti a una comunicazione non soltanto virtuale, però in molti casi il lavoro avviene anche con un lavoro domiciliare, avviene proprio anche attraverso, in qualche caso, l'utilizzo di questi social, che in qualche misura sono un embrione di comunicazione, per quanto difficile, per quanto patologico, che permette poi il recupero di una comunicazione invece verbale. Ciao Bruna, ciao da... Mi fa molto piacere vedervi.
1: Francesca, vuoi aggiungere qualcosa su questa parte dei social che già hai introdotto prima? Perché è vero che i social per i ragazzi e le ragazze, i giovani, ormai è senza non sarebbe più concepibile. È anche vero che a volte però pongono una sorta di imposizione, cioè ti impongono una presenza sociale di prestazione differente, no? E quindi ogni tanto questa, come devi essere, te lo dicono, te lo fanno vedere, te lo fanno vedere l'immagine. A volte questo anche forse può essere uno stress, un livello che non riesce a raggiungere.
2: Indubbiamente, molte volte le crisi adolescenziali sono dovute anche, come dire, a una proiezione delle attese genitoriali molto grande sul minore, no? Per cui il genitore, che sia il padre o la madre, proiettano su questo figlio un'attesa messianica, ecco. E in qualche modo lo schiacciano con questa attesa, no? Una società, non per nulla, di Kikomori è nato in Giappone, che è una società molto competitiva, ma anche noi a nostra volta abbiamo, quindi C'è un gioco, ecco, anche psicologico. Io invito sempre a essere molto attenti all'ambiente, ma anche alla dimensione B, forse per la mia formazione, B o tridimensionale interna, nel senso che esiste un mondo interno e un mondo esterno. Il progresso esterno deve andare di pari passo al psicologico. Cioè bisogna tenere insieme questi due aspetti, non, secondo me, scappare solo nel mondo esterno. L'ambiente è importantissimo, sono d'accordo, non è solo una dimensione psicologico-sanitaria, molte volte può essere riduttiva, però senza anche un progresso nel mondo interno è molto difficile riuscire a trasformare. Una società in grado di trasformarsi, che va verso un polo democratico, deve prevedere anche una capacità di trasformazione in elementi degli adolescenti, delle persone anche più giovani, perché è in questa oscillazione che ognuno di noi ha, che è un'oscillazione che riguarda tutti. Quindi la linea di confine fra sofferenza psicologica e normalità è una linea che passa attraverso di noi, non è che passi tra me e un altro, ma mi passa dentro. Ecco, questa è un po' la grande scoperta della psicanalisi. E quindi in questo processo di trasformazione nasce anche il mio interno, no? Nel fare prevalere le spinte trasformative dentro di me. Noi a volte usiamo il termine, che è un termine caro anche a livello evangelico, no? Della metanoia, del cambiamento. E quando la metanoia prevale sulla paranoia, che noi chiamiamo paranoia, ma la paranoia è lo pseudo pensiero. Ecco, dentro di noi c'è come una lotta continua fra una dimensione persecutoria e una dimensione invece trasformativa. Quando noi riusciamo a far prevalere dentro di noi questa dimensione trasformativa, allora riusciamo. Certamente del pari bisogna far progredire i diritti sociali, i diritti civili, i diritti, tutte le altre cose, però secondo me bisogna un po' tenere insieme i due aspetti. L'aspetto esterno ambientale, su cui bisogna agire senza alcuna remora, ma nello stesso tempo dobbiamo occuparci di far progredire anche a livello, proprio perché esistono questi problemi, no? Senza voler dare loro un'etichetta troppo patologica, però questi problemi ci sono, quindi dobbiamo metterci insieme per cercare di trovare delle strategie comuni.
1: Francesca, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Un paio di riflessioni, una lettura di quello che sta succedendo nel mondo a livello politico in particolare, dice in maniera provocatoria che alcune potenze mondiali si stanno comportando come adolescenti fragili che giocano il loro potere tra la fragilità e la forza. Uno di questi, per esempio, gli Stati Uniti, il Nord America, no? Che si sta comportando a livello collettivo come un adolescente in crisi, con le conseguenze e l'impatto che stiamo vivendo nel resto del mondo. E mi viene di pensare che questa lettura che si fa a livello individuale poi si può anche spaziare a livello collettivo. E un altro pensiero su questo, l'importanza di unire, per esempio, la psicologia, cioè la trasformazione a livello individuale, la cura dell'individuo, delle comunità, a questo livello interiore di trasformazione, di crescita, e il ruolo della teologia, cioè della Chiesa, no? che va fatto insieme. Quando sono tornata in Italia un paio d'anni fa, ho trovato questo libricino di Recalcati molto utile, L'ora di lezione, che mi ha fatto un po' capire quello che sta succedendo nel sistema scolastico italiano, e lui mi ha fatto riflettere la sua riflessione dell'insegnante psicologo, no? Cioè l'insegnante che deve fare anche la parte dello psicologo, perché sta cercando di compensare a quello che non succede nelle famiglie, nelle case, perché ha davanti a sé questi adolescenti che hanno bisogno di crescere, però non hanno lo spazio maturo abbastanza per poterlo fare. E allora anche Plotkin dice che viviamo nell'Occidente una perenne adolescenza. Cioè nessuno è veramente avanzato a livello collettivo, per quanto ci siano dei limiti a queste analisi, no? A livello genitoriale, per poter accompagnare la nuova generazione, perciò c'è un vuoto che si è creato. Allora là mi viene di pensare quali sono le nostre risorse teologiche e pastorali, dove il discorso per noi nella Chiesa come ambiente, dove ecco la conversione deve essere accompagnata anche da una crescita spirituale, da una maturazione di fede attraverso i vari stadi della vita, cioè non possiamo fermarci a livello di scuola domenicale, quello va benissimo per i bambini, ma poi tutti quanti dobbiamo impegnarci a crescere. E allora come possiamo farlo, no? Se non ci sono degli strumenti anche all'interno delle nostre chiese, la formazione, torno a questo, che permettano anche alle nostre guide pastorali, spirituali, questo accompagnamento intenzionale, altrimenti non succede. Nelle nostre chiese anche le sfide teologiche, anche le sfide che vediamo affrontate nel nostro sinodo, no? Cioè spingerci a confrontare dei temi che sono scottanti, che sono difficili, che creano potenziali di divisione, è un modo per crescere. E questo noi lo modelliamo per i più giovani. Se non siamo capaci di farlo noi, o se ci tiriamo indietro davanti a questa difficoltà, a seguire poi l'incapacità di guidare verso la maturazione non solo emotiva, ma quella proprio spirituale di fede, di cui abbiamo disperato bisogno, penso, in questo tempo storico.
1: Insomma, va tutto sempre di pari passo, un po' uno specchio che si riflette uno con l'altro. Se qualcuno vuole intervenire, porre una domanda, una riflessione, un commento, liberi di farlo, sì. Doriana, ti chiedo solo di avvicinarti, cortesia, in modo da poterlo dire al microfono, o se abbiamo un microfono volante, perfetto, ce l'abbiamo. Allora, non ti vedranno, ma ti sentiranno.
3: Buona. Molto interessante questo incontro, lo aspettavo perché io sono in crisi come nonna che ha un nipote di 20 anni. Allora bisogna, la mia domanda è molto semplice. Quando noi avevamo questa età, per 20 anni, c'erano dei centri dove noi esistevamo. C'era il villaggio della gioventù di Santa Severa, c'era Rocca di Papa. Ecco, dei luoghi di aggregazione dei giovani non ci sono, ragazzi, adesso, neanche nei partiti. Non c'è più la sezione giovanile dove noi andavamo da ragazzi, ci formavamo, ci confrontavamo con i nostri amici. Ecco, io credo che questo non esistono più, a parte che già negli oratori non esistono più, mancano le vocazioni, e va bene, quindi già allora. Però è lì che ti scostruisci. Io se devo parlare con la nonna, boh, io vedo che adesso situazione non ho io e non ha neanche più per la creatura. E tra loro, noi siamo cresciuti, siamo diventati dei gruppi di giovani attivi nelle nostre comunità, noi battisti, come eravamo cresciuti a Santa Severa, i valdesi su. Quindi io credo che invece si debba costruire, perché i ragazzi devono crescere anche nel confronto fra loro, nel dialogo fra loro. Ed è così che abbiamo anche scelto i nostri temi su cui ci siamo impegnati e abbiamo anche costruito delle ipotesi di cambiamento anche all'interno delle nostre chiese. Quindi ecco, io credo che questo manca a questi giovani e mi dispiace molto. Si rifugiano in quel famoso, io per mio nipote, addirittura stanza dedicata a lui col computer eccetera, va dove va. Io ho controllato i primi volte dove andava a vedere, dove c'era una macchina che lui dava, che saliva sul marciapiede e ammazzava quelli che camminavano sui marciapiedi. Questo è stato uno dei primi, e quindi ho detto a mio nipote: io adesso qui entro quando voglio, come voglio, e poi discutiamo di quello che tu vedi. Adesso è riuscito a creare all'interno un gruppo di giovani che invece costruiscono dei giochi tra loro, però perché sono tra loro, hai capito? Questa è la forza, che seguono dei temi che interessano loro. Io credo che questo, il problema sia questo. Grazie.
1: Non so se vogliamo ancora raccogliere, se qualcun altro vuole intervenire, piuttosto ne raccogliamo due o tre di suggestioni, o se no possiamo iniziare a rispondere. Una di qua, aspetta. Grazie. Arriva la Francesca.
4: E ho una domanda in senso opposto, nel senso che quanto gruppi fra loro, io ho sentito parlare appunto di esperienze di mentor, mentoring, e la sto vivendo nel senso del reverse mentoring. Io mi occupo sul lavoro di seguire dei tirocinanti e delle tirocinanti, e ho avuto la necessità a un certo punto di cercare un'esperienza che non fosse quella per cui io sono la persona più grande, che comunque deve mantenere un certo standard anche di regole, di autorevolezza, eccetera, perché quello è il ruolo. Ho avuto la necessità di provare a mettermi dall'altra parte, e sto vivendo un'esperienza molto gratificante anche a livello personale, di imparare da una giovane collega, quindi ovviamente in un contesto completamente diverso, perché non lo posso fare con un tirocinante, chiaramente i ruoli sono completamente diversi, che si è messa a disposizione. Noto che per esempio nella mia realtà, mentre si vengono ad offrire spesso adulti come persone senior come mentor, è più difficile che senior come me vadano a fare il mentee. E invece è una cosa estremamente gratificante. Stavo pensando se non provare anche questa cosa nelle nostre chiese, perché anche le figure di accompagnamento, anziani pastori, pastore eccetera, normalmente hanno un'età più vicina ai nonni come me che alle giovani generazioni.
1: Grazie. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Sì, passiamo a Cristina.
5: Sì, grazie. Sì, ringraziando per questi due begli interventi, volevo fare una riflessione sul rischio di una deriva, da un lato di sanitarizzazione dei problemi legati all'adolescenza, dall'altro di spinta repressiva solo rivolta all'approccio penalistico, no? Questa recrudescenza dei reati, prima si citava il decreto Maranza, ma qualche anno fa c'era stato il decreto Caivano nel 2023, quindi anche questa reazione di fronte alla devianza dei più giovani, non tanto in senso educativo quanto in senso punitivo, o perlomeno esclusivamente punitivo. Ecco, cosa suggerite per invece invertire anche culturalmente questa tendenza, quindi investire più risorse sul lato sociale ed educativo, andando a equilibrare questa spinta un po' solo sanitaria o solo securitaria, che forse sono anche più facili, no? Perché è più facile reagire alla devianza mettendo in carcere, oppure dando un farmaco, rispetto a un processo che è chiaramente più lungo, più paziente, più faticoso, che è quello dell'educazione. E quindi chiaramente entra in gioco il fatto che i genitori non possono essere lasciati da soli, così come gli insegnanti, ma si deve veramente creare un'intera comunità educante per una fase della vita in cui i minori vogliono vedere anche figure diverse dai genitori. Grazie.
1: Ne raccogliamo ancora una, va la mano alzata e poi proviamo a rispondere. Sì,
6: grazie.
1: Sì, poi dobbiamo...
6: Grazie per le vostre suggestioni, informazioni. Mi è venuto in mente appunto le risorse che come chiese, come strumenti, le nostre comunità a cui possiamo attingere, che possiamo condividere, perché ero molto d'accordo con quello che diceva il dottor Rolando sul fatto che le chiese oggi sono uno dei pochissimi contesti intergenerazionali, a parte il supermercato. Io questo spesso ce lo dico da pastora, da mamma di due adolescenti, mio figlio che mi dice perché devo venire in chiesa, dico perché in chiesa non ti danno un voto, ascoltano quello, cioè la tua parola è ascoltata senza voti. Allora però questo senza voti, ogni tanto mi chiedo, ma davvero non diamo voti cioè veramente le chiese sono luoghi, come io dico a mio figlio, che sono intergenerazionali, in cui la parola è ascoltata, reciproca, non si danno voti? Allora qui la catechesi anche e le metodologie, dalla scuola domenicale alla catechesi, vanno passate al vaglio anche di questo, cioè che i bambini, prima di tutto, i ragazzi sono portatori e portatrici di una spiritualità che va ascoltata, ecco, panteistica. anche però noi diciamo Signore creatore dei cieli e della terra, cioè non aver paura di una teologia eretica che mi fa crescere. E questo penso che anche proprio come istituzioni, io parlo per la scuola domenicale perché in questo momento ho il potere su questo, assieme al gruppo di lavoro delle sorelle e fratelli che lavorano con me, possiamo non aver paura di accogliere le istanze anche teologiche, interreligiose anche, che portano i giovani e le giovani. Ecco, questo era un
1: grazie.
6: Po'...
1: Marco, iniziamo a rispondere, poi ci sarà tempo, possiamo continuare, alle 5 si chiude la diretta, però poi possiamo continuare a chiacchierare. Prego, abbiamo una decina di minuti ancora.
2: Dunque, se mi ricordo appunto quello che diceva Doriana Giudici, mi sembrava molto interessante perché era su cui avevo fermato un po' l'attenzione, cioè il ruolo della rete come in qualche modo strutturazione controfobica, comunque come momento positivo nonostante tutto per cercare di recuperare, di trasformarla da una dimensione solipsistica a una dimensione comunicativa con gli altri, no? E che è quello che tu hai fatto, mi sembra, in qualche misura, cioè cercando di indirizzare questa cosa e l'utilizzo della rete a scopo di moltiplicazione della comunicazione relazionale delle relazioni. Questo è anche gli educatori, noi avevamo appunto una rete di educatori, in queste situazioni qui servono moltissimo, e anche quando eravamo costretti a ricoverare i casi più gravi a Regina Margherita, Regina Margherita era strutturata in un bel modo, nel senso che aveva una scuola interna all'ospedale che manteneva i rapporti con la scuola di origine. Se quello del porporato di Pinerolo era in crisi, la ragazza che erano temporaneamente ricoverati a Regina Margherita, parlo di situazioni gravi in questo caso, potevano frequentare una scuola interna all'ospedale che si metteva in contatto con i professori del liceo porporato di Pinerolo, adesso per fare un esempio. Quindi c'era anche una struttura, per dire che e qui vengo alla seconda domanda sulla sanità, anche la sanità non bisogna dipingerla come esclusivamente cioè ancorata solo al farmaco. Farmaco è una tra le tante possibilità, ma che va sicuramente dato insieme alla psicoterapia. Insieme. L'unica cosa è che i servizi non sono più così potenziati, e quindi lo sai meglio di me che c'è un problema, anche perché tu ti sei battuta per una maggiore finanziamento anche della sanità. I servizi sono all'acqua, sono alla canna del gas. Per fare un esempio, quando io ero primario a Pinerolo eravamo in 7-8, adesso il mio successore, il professor Tornegro, sono in 2, ecco. Di cui uno è il nostro amico che ha parlato stamattina in sinodo, che avevo visto io quando stavo per andare in pensione, Marco Pons. Quindi solo per dare un'idea, no? Della difficoltà estrema in cui versano i servizi pubblici, in cui versano. Nonostante questo, sono d'accordo che anche le chiese possono dare un grosso contributo, l'ho detto prima, ecco, nel senso che la chiesa rimane effettivamente uno spazio in cui le generazioni si incontrano. E non lo so, adesso a me viene in mente il pensiero per usare un pensiero di un grande teologo, che però è stato un teologo attento anche alla dimensione psicologica in un'epoca in cui la teologia non era così attenta alla psicologia, come Paul Tillich, no? Che è andato in America, sarà un caso, lui era scappato dalla Germania nazista ed si era distinto per aver difeso gli ebrei nella Germania nazista, e poi ha ritrovato i francofortesi negli Stati Uniti, con cui, tra cui Marcuse, tra cui poi tutta la scuola di Francoforte che sta. Paul Tillich è stato attentissimo nel suo libro The Shaking of Foundation nel 1949, dice, fa un paragone proprio fra la psicanalisi, e in fondo dice, ma non è così distante da una visione agostiniana della cosa, no? Il fatto che c'è questo aspetto un po' deterministico, sia biologico che psicologico, sulle persone in chiave negativa, è in qualche modo quasi una tonne laica di molti concetti biblici. Quindi lui ha sempre auspicato un dialogo fra teologia e ben prima di Recalcati, ecco. E secondo me con un'altra profondità, siamo nel 1949, ma io un po' la passione storica.
1: Francesca.
0: Io vorrei riaffermare quello che ho detto, che la Chiesa ha un potenziale enorme come spazio profetico in questo momento storico, no? Di riaffermare la sua funzione terapeutica. cioè che non significa che la Chiesa si sostituisce allo studio dello psicoterapeuta o dello psicologo, ma che riprende proprio la nozione di cui Gesù si è fatto incarnazione, no? Lui era un guaritore, cioè lui incontrava le persone per accoglierle, per amarle. Se riprendiamo il principio evangelico, la Chiesa, la nostra comunità, vuote, piene, non importa, qualsiasi dimensione, no? È la qualità di quello che offriamo che va valorizzato, cioè la Chiesa che offre uno spazio per i giovani per incontrarsi, per cantare, per giocare insieme, per confrontarsi, per ricordare a loro che il silenzio è importante, che si può fare un po' di astinenza di social media per almeno qualche ora, cioè fare insieme, però richiede secondo me una presa di coscienza nuova da parte degli adulti, perché io lo vedo là, la compassione davvero sincera che ho è per i genitori. I genitori che devono sostenere questo a volte da soli, la solitudine con cui le famiglie sono lasciate, no? a gestire tutto questo. Se siamo una comunità che davvero crede che siamo famiglia, no? L'oikos, lo spazio, no? in cui ci riconosciamo davvero come fratelli e sorelle, come compagni, amici, allora là chiunque ha un'energia, una risorsa, la deve mettere a disposizione di chi invece sente di portare il peso da solo o da sola.
1: Grazie. Allora io chiuderei la diretta in radio, audio e video, ringraziando ovviamente i nostri ospiti Marco Rolando, Francesca Nuzzolese. Rinnovo l'invito, insomma, a seguirci sui nostri canali anche nel prossimo futuro, quindi grazie a chi ci ha potuto seguire e ascoltare. Chi rimane qua invece rimanga qua, perché noi possiamo andare avanti dalla biblioteca della Casa Valdese.
7: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: Il governo del Canada ha risposto ai dazi statunitensi poco fa con tariffe, annunciando tariffe del 15 al 50% a partire dal prossimo 8 settembre su oltre 700 prodotti statunitensi. Saranno coinvolti ovviamente acciaio e alluminio con tariffe speculari a quelle imposte dagli USA su tutta la componentistica, e poi i dazi di ritorsione si concentreranno su prodotti cartacei, materiali da costruzione, elettrodomestici, prodotti agricoli compresi latticini e prodotti. Si conferma la volontà del Canada di non cedere alle pressioni di Trump, che nel pomeriggio era tornato ad attaccare il vicino, definendolo il paese più difficile e irragionevole con cui ha a che fare, e affermando che il Canada sta truffando gli Stati Uniti da decenni, e annunciando anche che rinominerà il lago Ontario in condivisione con l'omonima regione canadese in lago America.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è atterrato a Mosca questo pomeriggio a bordo di un aereo militare statunitense per incontri riservati con il governo russo. La visita non era stata precedentemente annunciata e c'è particolare attesa per conoscere quali dossier toccherà. Era da gennaio che non si registravano incontri formali.

0: di questo livello tra le due amministrazioni.
1: E poco fa Donald Trump ha annunciato sempre sul suo social media che tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare e che la notizia gli sarebbe stata comunicata dalla Marina statunitense, avvertendo l'Iran che nessun'altra mina sarà tollerata.
0: Le Nazioni Unite hanno denunciato l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'ufficio per i rifugiati palestinesi dell'ONU a Gerusalemme Est, un edificio protetto dall'immunità internazionale. L'edificio evacuato è stato successivamente dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben Gvir, che ha affermato: l'UNRWA è nelle nostre mani. Israele sta progressivamente espellendo i funzionari e distruggendo la presenza dell'ONU sul campo. Intanto in Cisgiordania un deputato del partito di Ben Gvir, con alcuni coloni e con la protezione dell'esercito, ha distrutto a martellate un monumento dedicato a martiri palestinesi.
1: E veniamo in Italia. Il governo ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani. Emerso dalla riunione tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti, il Consiglio dei Ministri è fissato per domani alle 18. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà però la misura definitiva. Servirà al limite a consentire una nuova messa a punto del provvedimento, che si concentrerà sulle fasce di reddito. Intanto i prezzi del carburante continuano ad aumentare. Il gasolio in media costa 2,20 euro al litro, la benzina 2,09. Critiche le opposizioni che accusano il governo di navigare a vista e di non avere alcun piano strutturale.
0: Un turista ed un bagnino sono entrambi morti a pochi metri dalla riva ad Andorra in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, marito e moglie in vacanza stavano facendo il bagno, all'improvviso hanno segnalato entrambi di essere in difficoltà per le onde, hanno chiamato aiuto. Il bagnino, un 62enne che è anche uno dei titolari dello stabilimento, sarebbe accorso riuscendo a portare in salvo la donna, successivamente è tornato in acqua per portare a riva anche l'uomo di 66 anni, ma non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18:30.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Resta ricoverato nel reparto di rianimazione il giovane di 24 anni aggredito da un 21enne a Collegno nella serata di sabato. Il ragazzo ha portato un trauma cranico ed è in gravi condizioni. La prognosi resta riservata. Le sue condizioni si sono infatti aggravate a causa di diverse complicazioni, l'ultima delle quali alle vie respiratorie. L'aggressore, fermato dai carabinieri, si è difeso affermando che il pestaggio sarebbe stata una ritorsione dovuta a precedenti violenze da parte della stessa vittima. Accusato di lesioni gravi, con l'aggravante di futili motivi, per il giovane è stata emessa un'ordinanza di arresti domiciliari. E nella mattinata di oggi, sul greto del torrente Fisca, nei pressi di un ponte lungo la strada provinciale 13 a San Francesco del Campo, è stato ritrovato il cadavere della ragazza di 24 anni che risultava dispersa dalla sera di domenica. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i soccorsi e la zona è stata raggiunta da carabinieri e agenti della Polizia Municipale, impegnati anche nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato. Per il recupero del cadavere sono stati impiegati i vigili del fuoco, comprese squadre del nucleo SAF. Presente anche l'elisoccorso del 118. Il corpo, dopo il recupero, sarà messo a disposizione degli accertamenti dei carabinieri e del medico legale. Il sindacato di categoria Slang USB denuncia che, nonostante una sentenza passata in giudicato lo scorso 20 agosto che imponeva alla piattaforma Glovo la fornitura ai propri fattorini di calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici, oltre a dispositivi per le alte temperature, l'azienda di delivery non avrebbe ottemperato ad alcuna di queste indicazioni. Sebbene, si legge nella nota, sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria, Glovo non ha adottato le tutele e i presidi prescritti dal tribunale. Si tratta di un fatto grave che conferma quanto USB sostiene da sempre, ossia che Glovo continua a comportarsi come se fosse al di sopra delle regole e delle decisioni delle istituzioni italiane. La sicurezza dei rider continua a essere un problema da scaricare sui lavoratori. Alle 12.30 di oggi, martedì 25 agosto, il Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi di Torre Pellice ha visto nuovamente numerose persone prendere parte alla consueta fotografia di gruppo del Giovedì Nero, la campagna creata formalmente nel 1988 dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, nacque per rendere visibile la drammatica diffusione delle storie di abuso, stupro e violenza domestica subite dalle donne in tutto il mondo. L'utilizzo del colore nero come simbolo di protesta si ispira a tre movimenti femminili di denuncia e disobbedienza civile: le madri di Plaza de Mayo in Argentina, il movimento Black Sash in Sudafrica e le donne in nero in Israele e Palestina. Daniela Grill ha intervistato la pastora metodista Mirella Manocchio, presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia.
2: Io ormai sono alcuni anni che il Sinodo, anche visivamente attraverso una foto corale, mostra questa adesione. Questa adesione è una campagna che è del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla quale l'AFDEI ha aderito già da alcuni anni, ormai più di un decennio, e che però in questi ultimi abbiamo cercato in qualche modo di rivitalizzare anche attraverso questa partecipazione, appunto, dei sinodali, delle sinodali e di tutti coloro che vogliono, ecco, fare questa foto e così testimoniare questo impegno contro le violenze, contro le discriminazioni. È partita, come diciamo, soprattutto riguardando, pensando alle donne, ma lo sguardo è molto più ampio, non si tratta soltanto delle donne ma di tutte le categorie che si trovano continuamente in qualche modo tartassate, sotto attacco, con violenze di discriminazione. Quindi è una questione di genere. Ognuna e ognuno di noi può indossare o la maglietta, una maglietta nera o anche la spilla, per dare questa testimonianza, per spingere qualcuno anche a fargli una domanda e quindi poter rispondere spiegando il perché di questa azione. Tutti i giovani, da soli, da sole o con altri.
1: Una delegazione di radicali italiani composta dal segretario nazionale Filippo Blengino e da Bruno Mellano, già garante regionale dei detenuti, ha fatto visita nella giornata di ieri all'istituto penitenziario di Vercelli, riscontrando una situazione di grave sovraffollamento con 368 detenuti a fronte di una capienza di 229 posti, una grave carenza di polizia penitenziaria e appena due educatori in servizio sui cinque previsti. Nelle loro osservazioni i visitatori sottolineano il forte disagio psichiatrico osservato e gli episodi di autolesionismo, soprattutto tra i numerosi giovani adulti. Un altro dato preoccupante riguarda la carenza di attività in cui può impegnarsi la popolazione carceraria durante la giornata. Un carcere così non rieduca e non riduce la recidiva, ma diventa un'università del crimine, si legge nella nota diffusa dai radicali italiani. E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato, salvo addensamenti su pianure e colline, soprattutto nelle prime ore. In giornata poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in accentuazione sulle zone montane piemontesi della Val d'Aosta orientale. Isolati rovesci nel pomeriggio tra Valli di Lanzo, Canavese, Valli Sesia e Ossola. In Liguria nuvolosità compatta sul settore centrale con qualche rovescio, altrove sereno poco nuvoloso, rapido miglioramento al centro della regione a metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: cosa?
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La guerra commerciale contro il Canada si sposta sulle carte geografiche. Donald Trump vuole modificare il nome del lago Ontario e chiamarlo America, come aveva già fatto con il Golfo del Messico e il suo modo per dire che il Canada deve diventare uno stato vassallo degli Stati Uniti. Varate le tariffe canadesi per controbattere a quelle imposte da Trump. Vanno dal 15 al 50% su una serie di prodotti, tra cui acciaio ed elettrodomestici. Il direttore della CIA Ratcliffe è arrivato inaspettatamente a Mosca nella pomeriggio con un aereo militare, potrebbe avere dei colloqui con il governo russo, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier sul tavolo. Intanto il Cremlino ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera gestita da paesi terzi nel Donbass e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. L'ennesimo decretino, il governo non sa come uscire dal caro carburante, annuncia per domani un nuovo mini taglio dell'accise sul gasolio. I prezzi intanto continuano a salire, le opposizioni attaccano, navigano a vista, non sanno cosa fare. Caso Ranucci, in Rai slitta ancora forse ai prossimi giorni una decisione. Per evitare problemi i vertici starebbero studiando un suo spostamento ma in linea con la qualifica. Sale invece la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, dal 1 ottobre sarà sostituita da un canale Rai Italiana. Interrogazioni dell'opposizione e raccolta di firme per evitarlo. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 19.30. Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. Con le notizie su traffico e viabilità raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscet e Stupinigi in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, hey Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 25 di agosto, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. In chiusura ascolteremo l'inno numero 9, Popol Fedel. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Silvia Geimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 57 leggiamo il versetto 2. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, leggiamo il versetto 24. Gesù disse: «Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa».
3: Che cos'è la preghiera? E cosa bisogna chiedere all'interno di una preghiera? Si può chiedere tutto, anche le cose impossibili, o si può chiedere invece qualcosa di minuscolo, di piccolo? In ogni caso la preghiera è un tema per moltissimi teologi e teologhe. Ad esempio Martin Lutero, padre della Riforma protestante, considerava la preghiera il motore fondamentale della vita quotidiana e spirituale del credente, al punto di affermare che essa è l'occupazione più importante della cristiana e del cristiano e che bisogna pregare brevemente, spesso e con intensità. Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra, metteva in luce come la preghiera non servisse a informare Dio, ma a esercitare la fede dell'essere umano. Le nostre preghiere non devono quindi essere concepite per legare Dio ai nostri desideri, ma per sottomettere i nostri desideri alla volontà di Dio stesso. Søren Kierkegaard, il filosofo e teologo luterano danese, invece si concentrava sulla dimensione interiore trasformativa del dialogo con Dio. Per lui pregare non significava ascoltare se stesse o se stessi parlare, ma mettersi in silenzio e aspettare finché non si ascolta Dio. Dietrich Bonhoeffer, il teologo luterano tedesco, martire sotto il regime nazifascista, legava strettamente la preghiera alla lettura della parola biblica e all'azione nel mondo. La preghiera del mattino, diceva, decide l'andamento dell'intera giornata e pregare significa semplicemente aggrapparsi alle promesse di Dio. Karl Barth, uno dei più importanti teologi svizzeri del Novecento e molto importanti per le nostre chiese, la preghiera era la massima espressione della grazia divina che opera nell'umanità. Unire le mani in preghiera significava per Barth l'inizio di una rivolta contro il disordine del mondo. Dorothee Sölle, famosissima teologa della liberazione e scrittrice tedesca, nota naturalmente per il suo attivismo politico e per il pacifismo che ha portato all'interno del cristianesimo, la preghiera parla a Dio e parlando a Dio porta direttamente alla parola biblica ed è la parola biblica che trasforma la nostra azione nel mondo. Insomma, pregare significa parlare con Dio ed è fondamentale. È un'azione e contemporaneamente una parola che accompagna la nostra vita. È di questo che parlano i nostri testi biblici di oggi. Dobbiamo sapere con certezza che Dio agisce in nostro favore quando lo invochiamo, ci dice il Salmo 57, e che dobbiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno affinché possiamo raggiungere la nostra gioia completa. Le parole quindi che abbiamo ascoltato, in particolare quelle del Vangelo di Giovanni, sono le ultime parole del discorso da Dio di Gesù ai suoi discepoli prima della morte. Gesù, a Aveva già avvertito ai suoi discepoli delle sofferenze, delle persecuzioni, dell'angoscia, del dolore che li avrebbero colpiti nei giorni, nei mesi, negli anni a venire. Quindi aveva promesso loro in ogni caso il suo conforto e il suo aiuto. E naturalmente promise anche di inviare lo Spirito Santo per aiutarli ad affrontare le sfide che si sarebbero presentate sul loro cammino. Poi, giunto alla fine del suo insegnamento, li incoraggia a pregare. Dopodiché lui stesso prega per loro e prega per la Chiesa di tutti i tempi. Ma mentre Gesù incoraggiava i suoi discepoli a pregare, parlava contemporaneamente dell'amore che Dio ha per l'umanità tutta. E quindi per Giovanni la cosa fondamentale è che la preghiera deve essere un momento nel quale ci sono chiare quelle che sono le nostre necessità e queste necessità possono essere sottoposte a Dio affinché, questo è interessante, non affinché noi raggiungiamo la serenità, non soltanto perché possiamo andare a dormire sereni, ma per raggiungere la gioia completa. Questo è molto interessante. Quindi Gesù dà naturalmente le istruzioni anche sulla preghiera ai suoi discepoli, ma soprattutto quello che ricorda loro è che non devono preoccuparsi di trovare le parole giuste, perché la preghiera deve venire fuori da quel dialogo costante che si ha con il Signore stesso e che queste preghiere devono avere proprio l'obiettivo di realizzare la gioia più completa, dopo aver chiaramente espresso le proprie necessità, le proprie richieste. Insomma, Gesù ci dice che quando preghiamo dobbiamo conservare una parte per quella che possiamo chiamare la supplica, cioè la parte nella quale noi gli raccontiamo il bisogno, che è un bisogno naturalmente molto sentito ed espresso chiaramente, e che quel bisogno in realtà ci porterà poi nella sua realizzazione da parte di Dio alla gioia completa. Quindi la cosa importante di Giovanni è che porta la preghiera attraverso le parole di Gesù a un livello nuovo e interessante. La porta come fosse una richiesta, quindi una supplica, non soltanto un ringraziamento, ma proprio una richiesta, una supplica anche di cose impensabili, come per esempio la guarigione di qualcuno. Bisogna saper chiedere profondamente, avendo il coraggio proprio di portare i propri bisogni, quei bisogni che possono fare la nostra gioia, perché il percorso che ci viene espresso all'interno di questo versetto è che appunto la vita naturalmente è piena anche di angosce, di dolore e il dolore dei discepoli di Gesù per la morte sua proprio saranno così forti come i dolori del parto, ma saranno seguiti da una gioia incontenibile che sarà quella della resurrezione, quindi anche della nascita. E allora, care amiche, cari amici, care sorelle e cari fratelli, che ci sia possibile credere che ciascuna e ciascuno di noi ha diritto a una gioia completa e che ciascuna e ciascuno di noi ha il diritto di chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno al nostro Signore Gesù Cristo. Che Dio ci aiuti in questa sfida che non è del tutto semplice e ci accompagni ora e sempre in Gesù Cristo. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra la Loggia e De Boschè in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 2 ore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Il governo canadese risponde alla Casa Bianca e vara le nuove tariffe sui beni americani. La guerra commerciale si inasprisce. Donald Trump vuole modificare il nome del lago Ontario e chiamarlo America. È il suo modo di dire che il Canada deve diventare uno stato vassallo. A sorpresa, il direttore della CIA Mosca. Ancora riservate le motivazioni diplomatiche del viaggio. Intanto il Cremlino boccia la proposta ucraina di creare in Donbass una zona franca sotto controllo di un garante internazionale. L'ennesimo decretino, il governo non sa come uscire dal caro carburanti, annuncia per domani un nuovo mini taglio delle accise sul gasolio. Le opposizioni attaccano, navigano a vista, non sanno cosa fare. Caso Ranucci in Rai, slitta ancora, forse ai prossimi giorni una decisione per evitare problemi. I vertici starebbero studiando un suo spostamento, ma in linea con la qualifica. Sale invece la polemica sulla chiusura di Rai Scuola. Dal 1 ottobre sarà sostituita da un canale Rai Italiana. Interrogazioni dell'opposizione e raccolta di firme per evitarlo. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni americani. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale dunque si inasprisce. Il presidente degli Stati Uniti vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi a

0: minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America. Più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
1: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America e la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass gestita da paesi terzi e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro, Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Poco fa Mattia Guastafiero ha intervistato l'inviata a Kiev della Stampa Anna Zafesova.
2: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato, che praticamente nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, mentre avrebbero consegnato al capo di stato maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione USA contro l'Iran come illegali e contrari agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Nima Baeli, analista esperto di Iran, questa mattina ai nostri microfoni.
3: Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte. di sanzioni a livello internazionale, i danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dare un'idea di valori, per esempio a inizi anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale. Il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran, a oggi per esempio il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie, che invece per esempio colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
0: L'esercito israeliano questa mattina ha sgomberato e occupato l'ultimo edificio rimasto a Gerusalemme Est dell'ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Il ministro della sicurezza Ben Gvir ha festeggiato l'evento, l'ONU ha protestato duramente per l'ennesima violazione di un edificio protetto dall'immunità internazionale. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni è tornato ad attaccare un villaggio palestinese vicino a Betlemme, causando 5 feriti. L'esercito presente in forze alla lasciato i coloni aggredire con bastoni e pietre palestinesi, giornalisti e attivisti senza intervenire. Veniamo alla politica italiana. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani, quanto emerso da una riunione di governo oggi con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani pomeriggio. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, il governo ha provato oggi a ributtare la palla nel campo dell'Unione Europea. Serve un intervento coordinato, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato unico, ha scritto Palazzo Chigi. Bruxelles ieri aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Critiche le opposizioni che accusano il governo di navigare a vista e non avere un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piano a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato e il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
0: Tra problemi interni alla Lega da sminuire, soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è andato al meeting di Rimini. Sentiamo Anna Bredice.
5: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito, che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronto ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale? Formula che ha già utilizzato Stato si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni, e poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia, questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro, che è anche portatore di voti e consensi per lui, dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev, e quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi. Lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo. Un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche, a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
0: In Rai ancora nessun annuncio ufficiale sul caso Ranucci. Oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rossi e il capo del personale con il responsabile degli affari legali. A quanto si è saputo, il problema non sarebbe tanto la decisione già presa di rimuovere il conduttore dalla guida di Report, quanto quello di evitare cause di lavoro per Ranucci. Si starebbe studiando uno spostamento in linea con la qualifica. Indiscrezioni questa mattina parlavano di possibili passaggi al TG3 o a Rai News o alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. A crescere intanto è la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa dall'amministratore delegato, è testualmente raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuole con repliche di programmi di gastronomia. In queste ore una petizione su change.org ha già raccolto oltre 10.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Silvia Bencinelli è una giornalista scientifica, autrice di programmi su Rai Scuola.
6: Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo? Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma due argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè il BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe, eccetera. Questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. Ma insomma, se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, e tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti. E non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza, e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale. Ecco.
0: Claudio Iampaglia, Massimo Bacchetti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30.
7: Popolare Network.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vesuvio.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra la Loggia e Debosché in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 2 ore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194. O invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: non sa come uscire dal caro carburanti annuncia per domani un nuovo minimo taglio sulle accise. Le opposizioni attaccano, navigano a vista. Intanto la RAI studia uno spostamento di Ranucci in linea con la qualifica, ma la decisione slitta ancora, mentre cresce la polemica sulla sostituzione di RAI Scuola con il canale RAI Italiana. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni statunitensi. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale così si inasprisce. Il presidente statunitense vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America. Più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
1: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America e la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato inaspettatamente a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass, gestita da paesi terzi, e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano intanto sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Mattia Guastafierro ha intervistato l'inviata a Kiev della stampa Anna Zafesova.
2: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, che rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato, che praticamente nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.

0: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione statunitense contro l'Iran come illegali e contrarie agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
1: Teheran comunque da 50 anni diciamo è sotto sanzioni, poi dal 2018 quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dire, per dare un'idea di valori, per esempio a inizi anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale. Il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran, a oggi per esempio il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie che invece per esempio colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
0: In serata è stato annunciato lo scioglimento delle forze curde siriane. Il comandante delle forze democratiche siriane ha comunicato la decisione dal palazzo presidenziale di Damasco in base a un accordo preso con il presidente siriano al-Sharaa con l'obiettivo di riunificare il paese. La notizia arriva a quasi tre mesi dallo stesso annuncio fatto dal PKK, il partito del Kurdistan turco, che a maggio aveva comunicato la fine della lotta armata durata decenni per proseguire sulla via diplomatica il raggiungimento di una patria curda. E passiamo all'Italia. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani. È quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani alle 18. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Il governo oggi ha provato a rimandare all'Europa la responsabilità sulla tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere dopo che Bruxelles aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Per le opposizioni manca un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva. Anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piani a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato Stato, e il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea, con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
0: E tra problemi interni alla Lega da sminuire e soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è stato al meeting di Rimini. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
3: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito, che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronto ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni. E poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia? Questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro, che è anche portatore di voti e consensi per lui, dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev. E quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi. Lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo. Un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche, a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie. Forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
0: Tu sposti Siegfried Ranucci perché non ti è consono e lo metti a insegnare per formare altri 100 Siegfried Ranucci. Così ha ironizzato in serata il conduttore di Report dopo le indiscrezioni di oggi che parlavano di un suo spostamento alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia, al TG3 o a Rai News. La decisione di rimuovere Ranucci dalla conduzione di Report sarebbe già stata presa e oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rai Paolo Rossi e il capo del personale con il responsabile degli affari legali. L'obiettivo sarebbe quello di trovare uno spostamento in linea con la qualifica del giornalista, evitando cause di lavoro. Intanto cresce la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa, è raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuola con repliche di programmi di gastronomia. Una petizione su change.org aperta 2 giorni fa ha già raccolto oltre 45.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare e il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Sentiamo Silvia Bencinelli, giornalista scientifica e autrice di programmi per la RAI.
4: Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo. Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma 2 argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè il BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe, eccetera. Questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. Ma insomma, se hai una struttura produttiva che con 4 soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti. Io non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
0: E siamo in chiusura, è morta a 80 anni Dolly Parton. La notizia della scomparsa della regina del country a Nashville è stata data dalla famiglia. Nell'ultimo anno Parton, famosa per successi come 9 to 5 e Jolene, aveva cancellato diversi concerti e apparizioni pubbliche per ragioni di salute. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Senza

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: serio. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mediterranean Love.
1: Amore mediterraneo.
2: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.